0: R101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101

0: Sempre 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: R101.

0: 301. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
0: Facebook,
2: TikTok.
0: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
2: Wow! Su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

0: R101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: Enjoy

0: 301. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Su R101,
3: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale al

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: No, fammi dare una controllata qua. Microfono acceso, mi si sente? Tutto a posto? Ok, le cuffie vanno, funzionano tutte. Che roba, alle 5 del mattino non è così scontato. Buongiornissimo, da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia. Partono le prime due ore di diretta qui su R101 con i più svegli d'Italia. Al 331 80 90 101 fin da subito.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i

0: Replay. Bella come inizio, non c'è niente male qui su R101, inizio di dirette come ogni giorno, anzi ogni mattina, anzi ogni alba di un nuovo giorno con il buongiornissimo, i più svegli d'Italia che si danno battaglia, si danno gara, votano, dicono, raccontano, fanno, insomma sono i veri protagonisti, almeno per queste prime due ore al 331 80 90 101. Alle 5.05 di questo martedì 26, di che mese scusate?
1: Perché? Maggio vedrai.
0: Maggio?
1: Che mi sposerai.
0: Siamo sicuri?
1: Luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare.
0: Il fondo è presto, l'alba, sì, l'alba ancora si deve svegliare. È tutta sudata l'alba.
1: Se sembra sciocco, cosa importa? Luna,
0: ragazzi, ma che sta succedendo? Io non lo so, si vado a toccare subito il macro tema che tiene banco ormai da 2-3 giorni, ma soprattutto le ultime ore, ieri pomeriggio, domenica già gli ha dato sotto, ma lunedì, cioè ieri, era una roba impressionante. Siamo sicuri che sia maggio, caro Gianni Togni col tuo tormentone? No, perché mi sembrava luglio. Io incontravo gente per strada, dicevo, oh, ma giugno è passato così, proprio con uno schioccar di dita, non ce ne siamo accorti. Che caldo, ragazzi, che caldo. E lo capisco e lo percepisco anche attraverso i primi messaggi che arrivano al 331 80 90 101. Siete d'accordo con me? Che
2: scoppiato Antonio, fa caldo.
0: A parte che non sono Antonio, però ha ragione, chissà quanti si sono sentiti dire questa frase stanotte, no? Magari a letto. Buonanotte, poi tenti l'approccio, l'assalto di lei che ti risponde in questo modo qua, tra l'altro. Sentiamo
2: Antonio, fa caldo.
0: E lasciami stare, sono i caldi di stagione improvvisi e veramente violenti. Vabbè, io direi che abbiamo anche la prima chiamata del giorno, la prima grande adunata sudata del giorno al 331 80 90 101 con tanto di sigletta, prego!
3: La notte adesso
0: vai
3: con le sue mani fredde su di me.
0: Ma che caldo fa, che bellezza. Caldo fa. Dovevo metterci la parolina caldo al posto di freddo al momento giusto, credo di averla azzeccata. Ma comunque io farei un primo giro, un sondaggione su tutta Italia tra i più svegli d'Italia con il famoso Giro Cruscotti. Com'è la situazione dalle vostre parti già a quest'ora alle 5 del mattino? Credo che si toccheranno già temperature sopra la media di fine maggio, così dicono, ma fine maggio, guarda che ho i miei dubbi da ieri. Comunque sia, 331 80 90 101 con la vostra voce, geolocalizzatevi e ditemi cosa leggete sul cruscotto, insomma sulle temperature che avete intorno a voi, anche i percepiti mi piacerebbe sapere. Troppo, vabbè, vediamo, sentiremo cosa arriverà e cercheremo a questo punto la città più calda d'Italia il 26 di maggio tra le 5 e le 6 del mattino in questo buongiornissimo. Vai, tananananainai.
4: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Ciao, sono Tananai e volevo augurare un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici
1: però,
0: di R101.
1: Sì, vabbè.
0: No, bacione.
1: No,
0: bacione.
1: No, no, vabbè, avremmo fatto a meno anche dei bacioni a quest'ora, alle 5 del mattino con Stucal, lascia fare. Va benissimo i saluti degli artisti che passano, come sapete, solo qui nel buongiornissimo, cantano e se la salutano, come del resto anche fanno i più svegli d'Italia, a volte cantano nelle sfide cantate. Ieri abbiamo chiuso con la super finale, il torneo, abbiamo chiuso il torneo della super mega pop star di tutti i tempi, l'abbiamo trovata, si chiama Freddie Mercury. Applauso ancora per la grande puntata di ieri, grande partecipazione. Gente che cantava alle 6:30 del mattino tra Bohemian Rhapsody e l'altro era Michael Jackson, quindi pezzi anche di Marco. Vabbè, robe pazzesche che succedono solo da noi. Ma stamattina, Antò, fa caldo, voglio capire col giro Cruscotti quale sarà la città più calda già alle 5 del mattino, comunque tra le 5 e le 6. Prego, chi vuole incominciare a rompere il ghiaccio?
2: Sono Giovanna ghiaccio. E vi sto chiamando in questo momento da Marene, sono qui in Marene, Caschetta,
1: Cuneo.
2: Qua i gradi sono 16 e mezzo, sono partita da Neive e ce n'erano 19, quindi aiuto, si prospetta una giornata caldissima.
1: Vero.
2: Buona giornata a tutti, ciao.
1: Sì. Ciao amica mia, buon lavoro. 16 e mezzo mi riporti dalla provincia di Cuneo, qua proprio a due passi da dove vi sto trasmettendo io, tra l'altro, e credo che troveremo delle temperature più alte. Cioè 16 e mezzo io mi aspetto addirittura molto di più, ma molto di più. Non lo so, però andando in giro così a naso, a intuito, arriverà di tutto. Ovviamente con la vostra geolocalizzazione. Ancora un altro, mi dicono. Prego, prego.
3: Buongiornissimo,
1: venga.
3: Ricky, Mirko Paullo.
1: Ciao.
3: Direzione Torino,
1: tutti in Piemonte,
3: di Balocco, 23
1: sì?
3: gradi. Ma sarà il caldo, sarà. Ma a me per il jingle di giugno non mi viene in mente neanche una canzone. Speriamo
1: già,
3: che qualcuno
1: già,
3: ci aiuti. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ciao, allora intanto registro un 23, come detto, io mi aspettavo di più, non così tanto, di già però da Paullo, direzione Torino, 23 gradi si segnalano. E poi lui diceva, si riferiva al tormentone da trovare per l'inizio di buongiornissimo per il mese di giugno, ormai ci siamo, questa è l'ultima settimana di maggio, è vero, dobbiamo concentrarci meglio a partire da domani magari, lo so, è difficile perché anch'io mi ci sono messo ieri pomeriggio un certo punto a pensare, a cercare, anche ovviamente aiutatevi con la tecnologia, con le googolate, intelligenze artificiali, mi sa che dobbiamo inventarla il tormentone di giugno, perché non molti cantanti, insomma, hanno all'interno dei propri testi, delle proprie canzoni, quella parolina lì che potrebbe servirci. Comunque, se vi viene in mente qualcosa, 331 80 90 101, anche sotto quel punto di vista, tra poco, vai.
4: Enjoy the music.

0: magia. Noemi, la sua bianca come la notte che magari qualcuno ha trascorso per via appunto del troppo caldo che ci è arrivata tutta addosso de botto, diciamo. E come, che situazione c'è là fuori alle 5 del mattino? Cerchiamo già la città più calda con il famosissimo giro temperature qui nel buongiornissimo. Geolocalizzatevi e ditemi un po' tutto al 331 80 90 101. Vi aspetto.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam, i risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.

0: R101 Meteo.
1: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo martedì. Al mattino cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna, comunque in generale senza piogge. Venti per lo più deboli. Temperature minime quasi ovunque, leggera crescita, massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, con caldo estivo praticamente in tutta la penisola. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
2: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sono Max Pezzali.
1: Ciao.
0: E augurare un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101. Ciao.
2: Ma è per forza un buongiornissimo con un brano così. Ma che bellezza, che regalo, grazie dall'ufficio musica. Un applauso che noi usiamo gli anni degli 883 molto spesso per lanciare la sfida all'anno più sveglio d'Italia. Oggi stiamo cercando l'uomo, la donna più sudata d'Italia in maniera così quasi inaspettata per via del caldo che ci ha travolti da un paio di giorni, quello caldo di fine luglio, altro che di fine maggio. E comunque io stavo dando una lettura veloce anche al quadro temperature e meteo per i prossimi giorni. Dicono, io vi riporto, questo abbiamo sentito anche dalla redazione poco fa, ma ve lo ribadisco, questo vasto anticiclone di origine subtropicale che si è ormai insediato sul bacino del Mediterraneo durerà fino a domani di brutto, cioè come ieri, copia e incolla oggi e domani. Poi da giovedì sembrerebbero arrivare, insomma, correnti più fredde in quota e porteranno però temporali. Aia, che non è una cosa bellissima, voglio dire. Magari le temperature calano, ma quei temporali lì, dopo che si è accumulato così tanto caldo, ecco, insomma, minacciano delle cose brutte. Cioè, nel senso, temporali quelli violenti, grandini, giganti, chicchi di grandine come palle da bowling. No, speriamo di no, insomma, però questo è quello che dicono gli esperti ovviamente nelle prossime ore, nelle prossime giornate. Cosa dicono i più svegli d'Italia nel giro temperature? Geolocalizzatevi, ditemi un po' che temperature ci sono. Stiamo cercando la città più calda in maniera anomala questa mattina. Prego, venite.
3: Buongiorno Ricky, Mari. Ciao. Da Udine, sì? Sto andando al lavoro, qui ci sono 20 gradi, buona giornata. Ciao.
2: 20 a Udine alle 5:30, non è proprio normalissimo. Bene, andiamo avanti. Prossimo.
4: Buongiornissimo a tutti. Ciao. Luca, tassista da Roma. Sì. Ore 5:10, al momento a Roma, altezza grande raccordo.
2: Quanto
4: anulare,
2: fa?
4: Ci sono 17 gradi.
2: Ecco. Ciao a tutti. Allora è confermato che stia facendo più caldo al nord che al sud. Oddio, qua siamo a centro su Roma, va bene, però è quello che traspare, insomma. Al nord fa molto più caldo, ci sono comunque temperature più elevate rispetto al centro-sud. Voglio sentire proprio quella parte lì, centro-sud, che mi è un po' carente, mi sono ancora un po' assonnati, ma vi aspettiamo ancora.
5: Ciao, Radio Peter Pan.
2: Come Peter Pan?
5: Sia dalla provincia di Treviso.
2: Sì.
5: 5:15 quasi, 20 gradi.
2: Allora, Treviso, io ho 20 gradi anche lì, bella roba, il caldo dalla testa, Ah, si sentono già i primi svariunamenti. Detto ciao Radio Peter Pan. Non è che su Radio Peter Pan fanno anche loro il giro temperatura e ci fregano la roba qua, no? Non lo so, questa nostra amica se la sbagliava. È giustificata, non c'è problema, sono le 5 del mattino, capirai. Vai.
3: Buongiornissimo Riccardo. Oggi Rovigo, Cruscotto, sì, segna 22 gradi. Buona giornata.
2: 22, allora vediamo intanto di capire qual è quella più calda fino adesso. Ah, abbiamo sentito l'amico che da Paullo andava verso Torino e segnava 23, è ancora quello imbattuto per il momento, ma Rovigo 22 è già tanta roba. Quindi tanto nord, voglio sentire il sud, mi raccomando, svegliatevi, soprattutto datemi notizie di quelle parti, che tempo fa e soprattutto che temperatura c'è. Il 331 80 90 101. Yeah.

0: quello che sentivamo ripetere un po' tutti, che avremmo sicuramente detto anche noi ieri uscendo di casa, ma che è? Non siamo preparati, io non avevo ancora il cambio, ho dovuto cercare in Bermuda in giro, ma fine maggio, ragazzi, un attimo. Io, a me, sono di quelli della parrocchia del mi piace di più la stagione calda, ok, che rispetto al freddo, sono freddoloso, non mi piace. Però così è troppo violento e inaspettato, quindi con moderazione. E niente, vabbè, vediamo cosa succede in giro per l'Italia. Abbiamo detto, volevamo sapere notizie dal sud col giro temperature che stiamo facendo. Allora dai, facciamocelo un giro giù, dai, sentiamo com'è la situazione.
1: Provincia di Cosenza, 14 gradi, buona giornata a tutte.
0: Ma buona giornata a te, provincia di Cosenza, vedi, 14. È già, diciamo, meglio che i 20 di Udine, i 22 di dove abbiamo detto lì Paolo, ragazzi, e quindi è confermato che giù al sud fa più fresco. Vabbè, prossimo.
1: Buongiornissimo Riccardo, Giuseppe dalla provincia di Catania, al momento oscilla tra i 18 e i 19 gradi. No.
0: Allora, invece nelle isole, Sicilia in questo caso, 18-19, si tirano già sulle temperature. Andiamo, ancora.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao. A Castiglione dei Pepoli, 17 gradi questa mattina.
0: Dov'è?
2: Adesso si sta d'incanto, siamo sull'Appennino Tosco-Emiliano, un'altitudine di 800-850 metri, dipende da come ti sposti nella valata. Sono Elena, buona giornata a tutti. Ciao. Mi fate gli auguri al mio compleanno oggi?
0: Ah, certo. Certo, ma se ce lo chiedi così inaspettatamente, ovvio, non abbiamo preparato nulla, diciamo, però lo facciamo, un augurio veloce alla nostra amica sull'Appennino Tosco-Emiliano, 17, ci sta, anche se comunque è temperatura alta per essere sugli 800 metri, ancora uno.
3: Ciao, buongiorno, Luca da Napoli, 20 gradi.
0: 20 a Napoli, segnato, preso, 331 80 90 101, chi è?
4: Buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101 da Gaia, vi mando un bacio enorme e vi auguro un'ottima giornata.
0: Grazie, avevo paura arrivasse Giuliacci con le temperature, invece no, è Gaia, meno male.

0: La balleremo tutta l'estate, questa bossa nostra? Sì, credo di sì. Per Gaia sarà un'estate caldissima dal punto di vista del successo, insomma, per questo brano. E da parte vostra continuate a geolocalizzarvi, a segnalarmi nel giro temperature, ma che caldo fa, 331 80 90 101. Cerchiamo anche una canzone che vi faccia però stare bene, un po' più fresca.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
4: Apri R101.
1: R101.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! 5:40 e noi lo sappiamo, vi mettiamo a disposizione in questi minuti, ogni ora tra 40 e 45, la possibilità di entrare nel palinsesto e piazzare la vostra canzone preferita, quella che vi fa svegliare al meglio, che vi fa stare bene, come la prossima. Ma chi fa stare bene? Sentiamo.
6: Ciao amici, sono Fabrizio. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Sultan of Swing dei Dire Straits.

0: solo finale. E voi direte, lascialo suonare, no? Non c'ho tempo, devo parlare, devo entrare io per il buongiornissimo alle 5.46. Era la canzone che ha fatto star bene Fabrizio, quella dei Dire Straits su R101. Prossimo appuntamento tra meno di un'ora, quindi prenotatela. Una bella canzone fresca per rinfrescare un po' l'ambiente, visto il caldo anomalo. Noi stiamo facendo in questa prima ora il giro d'Italia attraverso i cruscotti, temperature geolocalizzatevi e ditemi un po' la situazione là fuori. Cerchiamo ovviamente quella temperatura più calda, già dalle 5 alle 6. Chi è? Chi
1: buongiorno,
0: c'è? Prego.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Claudio dal lago di Como in
0: sì.
1: Questo momento.
0: Come
1: ci
0: vali?
1: Sono 23 gradi.
0: 23 gradi sul lago di Como? Quindi vuol dire che intorno, fai l'una alle 2 del pomeriggio, sì, l'acqua bolle. Buttate la pasta nel lago. Bene, andiamo.
2: Beh, siamo ricchi. Silvia da Bari, qui
0: Bari.
2: Ci sono 18 gradi. Una bella giornata, ma si sta bene. Non abbiamo, anche più tardi sono previsti 25. Non si dovrebbe arrivare a 30 gradi. Ciao, buona giornata.
0: E quindi, visto, continua a essere così la situazione, abbastanza divisa tra molto caldo al nord, caldo sì al sud, però diciamo si sta leggermente meglio, da quel che arriva anche dalla voce della nostra amica dalla Puglia.
3: Ciao,
0: Puglia c'è,
3: dalla provincia di Catania,
0: sì.
3: Il cruscotto segna 13 gradi.
0: Beh, buono lì, fresco, ma scusate, no, 10 minuti fa non erano 18-19 segnalati a Catania, è crollata la temperatura così. Di botto, magari solo da zona a zona possono già variare di qualche grado, quindi ci sta ancora.
1: Buongiorno, sono
0: ciao.
1: Massi Truck Driver.
0: Salve.
1: Sono a Valence, Francia, direzione Marsiglia.
0: Ah, attenzione, dall'estero.
1: 22 gradi, ma ieri mi ha sfiorato i 40, mamma mia. Ciao, buona giornata.
0: Allora, anche al di fuori dall'Italia sentiamo la situazione. Marsiglia ha detto 22, ma ieri sono sfilati 40. Mamma mia, ragazzi, grazie per il vostro contributo. Ancora uno.
4: Ciao Ricky, buongiorno a tutti. Qua dalla Sardegna, Porto Scuso, in provincia di Cagliari, abbiamo 12 gradi,
0: 12.
4: Quasi 13. Buongiorno a tutti, buona giornata e saluto Claudia e Sara.
0: E anche io le saluto, Claudia Sane non le conosco, però piacere, grazie per la partecipazione. Cari 12-13, ma godeteveli tutti, insomma. Isole comprese, abbiamo tutto il quadro praticamente, dobbiamo tirar fuori quella temperatura più alta e quindi abbiamo ancora un intervento tra poco, dopo Miley Cyrus, se vuole gradire di arrivare qui al microfonino e cantarci la sua Midnight Sky nel buongiornissimo su R101, ovvio.

0: tutto.
1: Comincia una nuova e bellissima giornata in quel di Vicenza.
0: Sì.
1: Il sole fa capolino all'orizzonte e la temperatura segnalata è di 19 momentaneamente.
0: Molto
1: è un
0: bene.
1: Preludio al sudore che sgorgherà dalle nostre ascelle nel pomeriggio. Buona giornata.
0: Che bella immagine che ci arriva da Vicenza, dal nostro poeta ermetico, più che altro sudatissimo già a quest'ora per i suoi 19 gradi. Grazie, ma non è la temperatura più alta registrata stamattina nel giro temperature qua, il prossimo magari?
2: Buongiornissimo da Cremona.
0: Ciao.
2: Oggi stamattina alle 5 ci sono già 20 gradi. La temperatura massima prevista per Cremona oggi è 34 gradi. Fa già caldo, troppo caldo.
0: Sì.
2: Saluto a tutti dal Svegli dalle 4 al Bar Gasolina di Cremona. Ciao.
0: Ciao. Bel bar, la gasolina, dammi la gasolina. Niente, mi è venuto in mente quello. Salutiamo tutti i baristi all'ascolto, compresi loro. No, 20 gradi, comunque poco. Ha detto lei alle 5, ha mandato questo messaggio già un po' di tempo fa. Magari la temperatura si è già lievemente alzata. Ma la temperatura più alta da registrare è di sentiamo.
3: Buongiorno Riccardo e buongiorno a tutti gli ascoltatori di R101.
0: Grazie.
3: Chieri, provincia di Torino, 24 gradi. E
0: wiwa! Gradi, 24 gradi, non sono manco le 6 del mattino. A Chieri, è uno sudato era questo qui, è il prossimo pure mi sa.
4: Ciao,
0: prego.
4: Ricky, stamattina Camogli, 5 e mezza.
0: Sì.
4: 24 gradi.
0: Anche lì.
4: Il calduccio. Da Sergio.
0: Però potete rinfrescare. Avete almeno il mare, belle spiagge, tutto il resto. Vabbè, comunque, questa è la situazione. 24 gradi, quella temperatura registrata più alta per il momento in alcune zone d'Italia. Una bella giornata ci aspetta. Gran bella musica, meno male. E ovviamente non potevamo scegliere per chiudere la prima ora del buongiornissimo una canzone estiva come quella di Annalisa.
5: Quando

0: Finisce solo la prima parte del Buongiornissimo in questo martedì 26 maggio. Bel giro d'Italia abbiamo fatto, i più svegli si sono fatti sentire al 331 80 90 101, continueranno a svegliarsi e a farsi sentire tra poco dopo le prime news di giornata, perché è martedì, lo sapete, martedì di maggio avevamo deciso che ospitavamo ancora una volta Iva. Tra poco
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia e conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio, tra gli altri, Arezzo, Agrigento, Lecco. Già eletti 12 sindaci. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Attacchi statunitensi nel sud dell'Iran nella notte per autodifesa, spiega CENTCOM. Colpito un sito per il lancio di missili e navi della Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, insiste il segretario di Stato americano Rubio, e annuncia un accordo tra Washington e Teheran è ancora possibile. La Russia minaccia nuovi raid non solo contro le industrie della difesa ma anche contro i centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri e diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio universitario nell'Uanx. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Portati a Bengasi gli italiani Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, parte del convoglio che cerca di raggiungere Gaza via terra. Ebola, allarme è rientrato in Lombardia. I due cooperanti comaschi in isolamento al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test, anche a quelli per la malaria. Erano rientrati dall'Uganda con febbre, tra le ipotesi considerate un'infezione di origine batterica. Terremoto societario in casa Milan, Cardinale esonera Allegri e azzera la dirigenza dopo l'addio alla Champions, resta Ibrahimovic. Tennis a Roland Garros avanza Noccobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Darderi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ci sono i più svegli d'Italia, lo hanno già dimostrato da un'ora, lo faranno ancora nella prossima, ovviamente verso poi la banda di R101 e la mattinata della vostra radio preferita che vi sveglia ogni alba col buongiornissimo. Qui da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, vi aspetto tutti quanti, ok? Ok, è il prezzo giusto, 331 80 90 101, tra poco.
0: Buongiorno. Buongiornissimo, i più

0: È il nostro amico il Roscio, come amiamo definirlo noi da queste parti, è Ciran con Shape of You ad aprire la seconda ora del Buongiornissimo in questo martedì 26 di maggio. E tutti i martedì di maggio abbiamo avuto l'onore, il piacere di riospitare qui su queste frequenze nel Buongiornissimo lei, eccola! Ultima edizione, ultima puntata, Poi la torna in cantina.
1: Signore e signori, benvenuti a OK. Prezzo è giusto.
0: Ma certo.
1: I primi concorrenti di oggi sono la signora Carolina Russo.
0: Sempre le stesse. Ancora uno e poi basta. Dai, su, forza, veloce. Chi è il prossimo?
1: Il signor Angelo Russo.
0: Russo, certo. Tutti la parentela. Chiama Iva.
1: E con noi Iva Zalicchi.
0: Dai, sbrigativa. Eccola.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Che il prezzo è giusto.
0: Eccola.
2: E allora?
0: Allora?
2: Grazie tante.
0: Prego.
2: È arrivata la bella stagione.
0: Sì.
2: Caldo, eh?
0: Eccola
2: qui, vero?
0: Sì.
2: Qui dentro al nostro studio poi è sempre estate. Bisogna dire la verità.
0: Siamo.
2: Qui, anche in pieno dicembre sembra agosto.
0: Ma che sembra agosto per davvero? Che è dentro e fuori dagli studi, diciamo, e quindi anche lei si butta sul macro argomento di questi ultimi giorni. Non sai cosa dire quando incontri qualcuno. Ma che colpo. Anche lei ha introdotto la puntata di oggi a grande richiesta da parte dei più svegli d'Italia, una edizione streaming sita soltanto per il mese di maggio di OK, il prezzo è giustissimo, la versione radiofonica di quello che fu il progresso. Chi è? Di nuovo è tornata. Ah, no, meno male, credevo lanciasse altri concorrenti. Dicevo, la versione radiofonica di quel che fu un grande programma, anni 80-90, votatissimo da voi. Che bisogna fare? Lo sapete, diventate tutti quanti concorrenti come all'epoca, cercando di individuare il prezzo in lire di un oggetto invito che adesso andiamo a sentire facendo il solito apriti sedano.
3: Sesamo. Ciao, il mitico ciclomotore firmato Piaggio, affidabile, maneggevole, dalla linea inconfondibile, semplice e simpatica, sempre attuale, protagonista degli spostamenti rapidi di ogni giorno.
0: Ma che bellezza! Poi serve questo periodo qua, no? Per almeno ti sposti al fresco, il famoso ciao della Piaggio. Chi non aveva il ciao della Piaggio? O chi ce l'aveva? Qua si sbloccano anche ricordi, racconti, metteteci dentro quello che volete. Ecco, facciamo un po' una cosa che non si faceva all'epoca. Però, oltre al prezzo in lire, quanto sarà costato nel 1991, questa puntata del 91, il mitico ciao della Piaggio, ecco, il motorino lì, quanto, cos'era, un cinquantino, anche meno. Vabbè, insomma, fate un po' voi i vostri calcoli. Torniamo al tempo delle lire senza piangere, mi raccomando, e proviamo a individuare, avvicinarci a un prezzo esatto. E nel frattempo racconti, ricordi che si sbloccano in questo modo legati alla nostra adolescenza, quando si girava, si facevano anche le impennatine, ci riuscivamo a farlo col piano. Vabbè, 331 80 90 101, vi aspetto tutti qua, mi raccomando, con i prezzi. Quanto sarà costato? 500 o meno? Meno. Thank you.

0: buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101. Sono Rose Villain e vi auguro una giornata stupenda.
1: Grazie, grazie. Questi begli auguri, questo bel saluto di Rose Villain. Villain, l'ha chiamata così, è venuta fuori così. Con la sua click boom, lei prendeva la sua broom broom nella canzone. Qua si prende la ora, perché c'è un oggetto degli anni 90, 80, 90. Insomma, siamo in una puntata 1991 di Ok, il prezzo è giustissimo. Vai con una basella sottofondo di Ok, il prezzo è giustissimo. Eccola qua. Qual è l'oggetto da individuare come prezzo esatto? Risentiamolo brevemente.
2: Ciao, il mitico ciclomotore firmato Piaggio, affidabile, maneggevole, dalla linea inconfondibile, semplice e simpatica, sempre attuale, protagonista degli spostamenti rapidi di ogni giorno.
1: Bella la presentazione anche. Chi ce l'aveva? Ciao, di che colore? Bianco, di solito era bianco, però ci poteva essere anche di altri colori. Poi c'erano altri modelli, anche altre marche che davano quel tipo di motociclo, veniva chiamato all'epoca. Se vi viene in mente, se avevate quell'altro modello, fate pure, usateci come volete, basta che individuate anche il prezzo in lire. Però avanti, prego, sentiamo i primi.
3: Buongiornissimo Riccardo.
1: Ciao.
3: Buongiornissimo Iva. Ciao. Grazie per l'opportunità.
1: Prego.
3: Secondo me il motorino costa 1.145.000 lire. Franco concessionaria. Buona giornata.
1: Ciao. Come Franco concessionaria? Proprio direttamente, c'è ancora lì, in vendita, in vetrina, pronto all'uso. 1.145.000. Io vedo Iva che secondo me vuole darci un aiuto. Vero che vuoi dare un aiuto?
4: No. No. Forse vale meno, va bene, ti perdoniamo,
1: vale,
4: perché sei simpatico, sei spigliato, sei molto carino.
1: Grazie.
4: Per cui ti perdoniamo. Vale meno, questo ti può aiutare anche per individuare il prezzo giusto.
1: Vabbè, ha già dato subito indicazione. No, meno di 1.000.000, ve lo dico già. Meno, ancora.
5: Ciao Righi, buongiornissimo.
1: Ciao.
5: Francesco da Napoli, ma in questo momento ad Avellino 12 gradi. Per quanto riguarda Ok, il prezzo è giusto, secondo me il ciao costava 400.000 lì.
1: E si è interrotta la comunicazione. 400? Dice, vedi che è sceso già, eh? Dopo l'indicazione è andato giù di brutto. Ecco, adesso non lo saprei più, perché potrebbe essere vicino, ma una via di me. Non lo so, io non me lo ricordo. Ancora un altro?
6: All'epoca costava sui 600.000 lire e 800.000 lire.
1: Ah.
6: Il Piaggio, ciao.
1: Ciao.
6: Boxer, ciao.
1: Ciao, 600, vedi, si è alzato di nuovo un po' il prezzo, insomma. C'è un po' di confusione, vediamo di individuare il prezzo esatto di questo motorino, che più o meno un po' tutti avevamo, gli amici di sicuro ce lo prestavano ogni tanto. 331 80 90 101, questa è la versione radiofonica di Ok, il prezzo è giustissimo. Solo qui succede, nessun altro ci ha mai pensato, chissà perché.

0: Ah, scusate, è finito Alex Warren. Prego, grazie, grazie. No, ero assorto, ero ovviamente preso dai vostri messaggi, dai prezzi che arrivano in lire per individuare il mitico ciao della Piaggio del 1991 in OK, il prezzo è giustissimo. Vi aspetto qui, 331 80 90 101. Va, vado ad ascoltarvi, vado.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
6: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
7: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
9: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
10: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Un'altra giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggera. Un po' di nubi dal pomeriggio in prossimità dei rilievi alpini su Sicilia e Calabria. Si tratterà di cumuli per lo più innocui con la possibilità di brevi e isolati temporali nelle Alpi Lombarde. Temperature per lo più in ulteriore lieve aumento con caldo estivo diffuso e oltre la norma, specie al centro-nord dove si toccheranno picchi pomeridiani prossimi ai 35 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
10: R101 Meteo con
12: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: nuovo di Neffa su R101 nel buongiornissimo in questo martedì 26 maggio 6:26 per un mondo nuovo raccontato e cantato da Neffa. Abbiamo un gioco vecchio ma sempre ben apprezzato perché per l'ennesima volta a grande richiesta dei più svegli d'Italia stiamo giocando a... ok, il prezzo è giustissimo, versione radiofonica, e siamo tutti qua impegnati nell'individuare un prezzo in lire di questo oggetto qua. Sentiamo.
1: Ciao, il mitico ciclomotore firmato Piaggio, affidabile, maneggevole, dalla linea inconfondibile, semplice e simpatica.
0: Semplice e simpatica
1: attuale,
0: la linea.
1: Sempre attuale, protagonista degli spostamenti rapidi di ogni giorno.
0: Mamma, questo caldo che fa già, no? Girare col ciao, che belle, senza casco. Sì, perché all'epoca, io parlo di un'epoca in cui non era ancora mica obbligatorio il casco. Io ricordo un sacco di amici ce l'avevano, giravano senza. Oggi è impensabile. Io ricordo ancora addirittura non c'era l'obbligo ai miei tempi, pensa quanto sono vecchio, non c'era l'obbligo della cintura in macchina. Cioè è una roba incredibile pensarci oggi. Va bene, sentiamo invece cosa state decidendo voi di dire, di raccontare, anche i ricordi sbloccati legati al ciao, certo, prego, prego.
2: Buongiornissimo,
0: prego.
2: Ricchi, e a tutti, sono Simone dalla Val di Magna, Bergamo.
0: Sì.
2: Secondo me il ciao poteva costare...
0: Quanto?
2: 980.000 lire.
0: Ok.
2: E Ricchi, ma chi ha vinto ieri la sfida?
0: Ah.
2: Freddy o Michael? Ma la son persa, mannaggia. Ciao.
0: Già. Ricordo che sulla app c'è la possibilità di riascoltare le sezione repliche, tutto quello che è successo nel buongiornissimo, anche i verdetti finali, ma ieri mi ha vinto lui e anche di tanto su Michael Jackson nella super sfida arrivata ieri alla finale tra le superstar del mondo d'Italia, che dico. No, abbiamo trovato la più grande superstar di sempre. A detta vostra, il buon Freddy. Va bene, ancora, vai di dire, vai di prezzi.
3: Buongiornissimo, io ce l'avevo, azzurro, ce l'avevo.
0: Sì,
3: E ricordo che mio papà me lo regalò in prima superiore.
0: Aha.
3: E mi ricordo, allora, la cifra esattissima no, però erano...
0: Più o meno.
3: 780.000 lire, dai, perché non mi ricordo se è raggiunto gli 800. Comunque dico quella cifra lì. Ciao,
0: sì.
3: Carla da Ferrara.
0: Ciao, cara. Ma va bene, anche senza dare le cifre tonde, perché magari si riesce ad arrivare maggiormente, diciamo, al prezzo esatto, più vicini al prezzo esatto, rompendo un po' gli schemi. Ancora uno.
4: Ciao, nel 1991 costava 540.000 lire circa. Antonio da Mogorella Oristano.
0: Buongiorno Antonio, 540, lui le cose l'ha detta proprio come se lo sapesse. Non so come mai sia sceso di brutto in questo modo rispetto agli altri che mi girano intorno al milione, tra gli 800.000. Vedremo. 331 80 90 101, continua questa puntata. In musica c'è Gio.

0: Tutti più svegli d'Italia catapultati negli anni 90, inizio anni 90, puntata del 91 oggi, dove all'interno di quella puntata di Ok il prezzo è giusto bisognava individuare il prezzo, che ovviamente in lire di questo.
1: Ciao, affidabile, maneggevole, dalla linea inconfondibile, semplice e simpatica, sempre attuale, protagonista degli spostamenti rapidi di ogni giorno.
0: Quanto costava? Prego.
2: Allora, ricordate. Io ne avevo uno tutto tirato, con tutto gli inserti domino e compagnia bella, costava 1.100.000 lire negli anni 90. La versione originale credo girasse intorno agli 800.000 lire. Sono Greco.
0: È perché sì, bisognerebbe capire il modello base, insomma, se era il modello base o avesse qualcosa di particolare, di speciale, quello proposto da IVA all'epoca, non entra proprio veramente nei dettagli, quindi è difficile da individuare, capisco, infatti la forbice vostra va tra i 600 ai 1.000.000, 1.200.000, sentiamo ancora.
2: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutta l'Italia da Maurizio.
0: Ciao.
2: Allora, il ciao costava dalle 700.000 lire iniziali, poteva finire anche a 2.500.000 lire, perché si sono alzati i prezzi, perché poi c'erano dei ciao particolari, va bene?
0: Lo so.
2: Io ce l'avevo blu. Col sedile
0: singolo. Già, perché c'era anche il sedile quello più lungo per due posti. Ancora,
3: ciao,
0: è vero.
3: Il prezzo del ciao, 800.000 lire, e me lo ricordo bene perché è il mio primo stipendio, avevo 16 anni, è uno dei miei primi stipendi, l'ho utilizzato per acquistare il ciao, quindi 800. Ciao Alessia da Verona.
0: Ciao, e sarà proprio quello il modello, il tuo stesso, che costava 800, o magari un altro che costava un po' meno, un po' di più, non lo so, ancora?
4: Buongiorno Ricky, per me il motorino costava 800.000
0: anche
4: lire.
0: Anche te c'è.
4: Ricky, vuoi venire a darci una mano al Milan? Abbiamo posti liberi in tutte le situazioni, uno in meno ci serve sempre.
0: Ho visto. Avete fatto un po' di pulizia là, quelle panno. Guarda, c'è già il mio bel da fare con la mia squadra, da tifoso c'è il mio bel da fare. Lascia fare, lascia perdere, che è una guerra tra poveri. Io voglio sapere quanto costava sto ciao. Non vado veramente, non do la linea alla banda se non lo individuiamo al 331 80 90 101. Chi è? Irama? Arriva impennando? Con la sua cabana. Buongiornissimo.

0: E questa si propone come hit estiva? Claro che sì, ci siamo, come temperature più che mai. Va bene, sembra il 26 di luglio, altro che di maggio. Comunque, 6.37, andiamo anche alla ricerca di una canzone che vi faccia stare bene. Quindi, concentramento, mi raccomando, e lasciatela lì, al 331 80 90 101 con la vostra voce, magari dedicatela a qualcuno. A tra poco!
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: siamo, altro appuntamento con la canzone che vi fa stare bene, quindi approfittatene, perché al 331 80 90 101 c'è un traffico, un via vai di gente che anche vuole sentire le proprie canzoni preferite. Tipo chi? Cosa
1: gradisce? Vuole ascoltare Human di Michael Jackson, per favore.

0: La grande pop star ricercata dai più svegli d'Italia, ha vinto Freddie Mercury in confronto a Michael Jackson nella sfida, ma oggi l'abbiamo riproposto grazie a voi, alle vostre canzoni che vi fanno stare bene. Torniamo nel 1991, puntata Ok, il prezzo è giustissimo, versione radiofonica, c'è da individuare il prezzo in lire di questo.
1: Ciao, promotore firmato Piaggio, affidabile, maneggevole, dalla linea inconfondibile, semplice e simpatica, sempre attuale, protagonista degli spostamenti rapidi di ogni giorno.
0: E vai anche Judy, sblocca ricordi stamattina, eh. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sono Alessandro da Diano Marina. Secondo me costava 550.000 lire.
0: Dici?
2: È stato il primo motorino che ho avuto, il Ciao, a 13 anni, per prepararmi poi a prendere il Phantom F12 a 14.
0: Bello.
2: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ah, il Phantom, quello tutto colorato, aveva dei disegni bellissimi. Niente, mio, sempre io manco in bici andavo, ce l'avevo, ma anche la usavo. Prego, prossimo.
3: Ciao Riccardo, buongiorno. Ciao. Mi hai sbloccato un ricordo. All'epoca si scrivevano le cartoline e scrivevamo: ti saluto con un ciao perché la Vespa costa troppo. Detto questo, il Ciao 890.000 lire. Buona giornata a tutti, Manuela da Bologna. Ciao.
0: Ciao Manuela, grazie cartoline. Mamma mia, come che stiamo tirando fuori la polvere proprio dai cassetti, ancora.
4: Buongiorno Ricky, buongiorno. Ciao. Angelo da Bari. Mi ricordo all'epoca della scuola, io avevo il sì, invece il mio amico aveva il bravo.
0: Bravo.
4: Sempre della Piaggio. E si andava d'estate al mare con questo motorino. Ogni domenica noi facevamo pari monopoli, due ore ci mettevamo,
0: due
4: a
0: 50
4: ore. All'ora, 40 all'ora che andava questo motorino. E ci facevamo l'estate al mare in questa maniera qua. Comunque per quanto riguarda il prezzo,
0: vai col prezzo,
4: secondo me, se non ricordo male, il Ciao costava intorno ai 900.000 lire.
0: 900, io prendo segno e poi vediamo. Tra poco ci sarà anche il finale, il verdetto con Iva che ci dirà quanto. Ah no, mi dicono dall'allergia. Abbiamo ancora spazio per qualcuno di voi? Dai, sì, bella sta puntata, perché poi belli anche i ricordi che arrivano da questo oggetto oggi misterioso.

0: Dai che siamo agli sgoccioli di questo appuntamento ultimo, appuntamento con Iva, l'abbiamo riesumata grazie alle vostre tante richieste per l'appuntamento con Ok il prezzo è giustissimo. Dobbiamo individuare, siamo nel 1991, questo bellissimo motorino che abbiamo avuto un po' tutti, chi più chi meno, i racconti e i ricordi si sprecano stamattina sul ciao della Piaggio al 331 80 90 101. Quanto costava però?
1: Ciao,
0: dai,
1: sono su Cristina, ciao. Il primo motorino è stato un ciao blu, sì. Bellissimo, risaliamo a 45 anni fa, vintage ovviamente,
0: ci sta.
1: L'avevo pagato 550.000 lire, me lo ricordo benissimo, sì. Perché nell'estate, finito la terza media, ero andata a lavorare e quindi me la sono comprata con i miei soldi. E mia sorella aveva comprato un Garelli bianco,
0: il Garelli.
1: 570.000 lire. Ciao a tutti e buongiorno a tutti.
0: Cosa mi state tirando fuori, il Garelli? Quell'altro mi ha detto altre marche. Vabbè, bello. 5,50 se lo ricorda bene. Sì, sui primi soldini spesi. Te li ricordi ancora?
2: Buongiorno Riccardo, buongiorno. Io Mario da Brescia, io mi ricordo che ha travagliato, rubato, anche 140.000 lire.
0: No, però non iniziamo adesso anche a dare queste indicazioni. 140 rubato, però aspetta un attimo, ci penso a prenderlo adesso quanto verrà. Vabbè, comunque, grazie, non lo prendiamo in considerazione, prego.
3: Buongiornissimo Riccardo, Romano, la provincia di Bergamo. Ah, il costo del ciao indicativamente potrebbe aggirarsi a 540.000 lire, se non ricordo male, mezzo milione di lire.
0: Da negozio? Da concessionario, sei sicuri? Da concessionario, non che ci sono delle robe sotto che non vogliamo sapere. 331 80 90 90 101, vogliamo sapere il prezzo esatto tra poco, però
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui

0: Giorgia con Tiziano Ferro, la loro superstar. I superstar oggi, come tutte le mattine, si chiamano i più svegli d'Italia da queste parti. E iperattivi, giocano a qualsiasi cosa e l'hanno fatto ancora una volta. Con ok, il prezzo è giusto, c'era da individuare il prezzo in lire nel 1991 di un ciao, mitico ciao. Ma che bellezza, abbiamo anche sbloccato dei ricordi pazzeschi. Bella puntata, sì, ma quanto costava sto motorino, lo possiamo sapere, Iva?
1: Cioè, il prezzo giusto è 679.000. Gemma!
0: Ma come Gemma? Non è Gemma, è un uomo che mi aveva dato indicativamente un prezzo lì vicino. Sentiamo.
2: All'epoca costava sui 600.000 lire e 800.000 lire.
0: È stato un po' vago.
2: Ciao, Ocean Boxer. Ciao.
0: Cosa ha fatto? Esce in boxer oggi? Perché fa caldo, dice. E impennando va verso la banda di R101. E questo è quello che faremo anche noi questa mattina, ringraziandovi, salutandovi, rinnovando l'appuntamento col buongiornissimo domani alle 5. Grazie Edu in regia. Vai di banda, vai, vai. Grazie, a tra poco.
3: R101. Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia e conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio, tra gli altri, Arezzo, Agrigento, Lecco. Già eletti 12 sindaci. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Attacchi statunitensi nel sud dell'Iran nella notte per autodifesa, spiega CENTCOM. Colpito un sito per il lancio di missili e navi della Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, insiste il segretario di Stato americano Rubio, e annuncia un accordo tra Washington e Teheran è ancora possibile. La Russia minaccia nuovi raid non solo contro le industrie della difesa ma anche contro i centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri e diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio universitario nell'Uanx. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Portati a Bengasi gli italiani Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, parte del convoglio che cerca di raggiungere Gaza via terra. Ebola, allarme è rientrato in Lombardia, i due cooperanti comaschi in isolamento al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test, anche a quelli per la malaria. Erano rientrati dall'Uganda con febbre, tra le ipotesi considerate un'infezione di origine batterica. Terremoto societario in casa Milan, Cardinale esonera Allegri e azzera la dirigenza dopo l'addio alla Champions, resta Ibrahimovic. Tennis a Roland Garros avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Darderi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago, tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Coda per traffico anche lungo la 5 Aosta-Montebianco tra Courmayeur Sud e raccordo per la statale 26. Per cantieri si registrano code sulla 10 tra Barriera di Ventimiglia e Confine di Stato. Sulla statale 3 Tiberina E45 viene segnalato un incidente all'incrocio Cesena Sud in direzione Ravenna. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda per traffico tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Infine un veicolo fermo viene segnalato sulla 16 tra il raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
5: La banda di R101 con...
10: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: Bentrovati, 6 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua, alle 7.03 partiamo noi. Fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno, Paolino. Buongiorno, bravi, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi, bravi. Chi è stato?
0: Il King e il Bim Bum Boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Quindi,
1: è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Ma se parliamo d'acqua, parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: E a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, e alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine gli ha fatto la causa. Non è che gli ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. Sono andati e ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigobar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà.
2: Niente, siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
2: Siamo partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
0: La vuoi dare la
2: proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, torni più.
1: Non ci torni più.
0: Chissà dove invece il nostro Leonardo Fiaschi, ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono la signora Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: L'esonerato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado con Rebecca Staffel.
1: Non sei in certo.
2: Ah, belli sigla. Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli e allegri invece, belli felici.
4: Certo. Belli allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Perché uno spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Basta. Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che è troppo bella, ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma la uso come suoneria, come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate? Che in questo caso devi dire: Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.
0: Sto suonando la mia scrivania del lavoro.
1: Okay.
0: E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini. Sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che
1: e sto
3: fa.
1: Suonando, devo dirla.
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonando mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: Anche no, i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Perché, va bene.
0: Che in realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Mm-hmm. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale anche lui.
2: Ma lui è James Blunt che suona oggetti?
0: No,
1: non no, lui glieli lanciano.
0: Riccardo sta suonando la sua tazzina del caffè.
2: Ok.
0: La musica sta per partire qui su R101 e secondo me arriverà di tutto al 331 80 90 101. Buon martedì con la banda!

0: Stay the night, James Blunt. E qui nella mattina di Erne 101, nel morning show che vi fa stare bene, ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero?
2: Sì. Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Fino a quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
1: ho capito.
3: Bella. Sì, però devi avere fantasia, eh. Sì.
0: Ecco, c'è tutta.
3: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
3: Ma ecco, voi state male.
4: Ecco perché si sono sciolti,
2: sì,
4: poi.
2: Almeno basta fare zighi zighi zi a tempo, e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, alle elementari, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zi zi zi che capisci.
3: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
3: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
3: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101.
2: Cosa
0: lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia,
2: sì,
0: possibile.
2: Sì. Di maggio?
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza, è già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato, e quindi preparati che alla prossima, dovesse mai scattare.
1: La penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fanno bene, va bene.
0: Guardando la banda di R101.
3: Scusate.
0: E ascoltandoci.
3: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
3: Vai. Ti amo. Ti amo. Ti.
1: Cos'è sta roba?
2: Bella. Cos'è?
0: Cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando? Però
4: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
3: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Preso gli attrezzi del motorino stamattina.
3: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
3: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è,
3: ma vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Ammazza, e che caldo.
2: Ecco.
3: E che cos'era sta cosa qui?
2: Niente,
0: un ascoltatore ha già provato. Diteci, intanto chi siete così vi presentate.
2: Ma chi siete anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete con

0: la domenica. Si sente lo strumento musicale in più, quello della banda di R101, quello che potete suonare anche voi, ovvero qualunque oggetto abbiate a disposizione. Tazzina su cucchiaino. Questo è...
1: No, aspetta, fategli dire cos'è, così si non ridice.
2: La Saif, appena sentita, ma era uguale.
1: Martin,
2: vabbè, ma le ho perle ai porci.
1: Ma scusa, ma che perle ai porci.
0: Cosa ci volete suonare? Cosa ci state suonando stamattina? Sentiamo.
3: Una domanda. Io pensavo di essere un po' psicopatica, ma probabilmente sono in buona compagnia.
0: Sì?
3: Allora, quando tossisco, a volte, soprattutto quando più rastino, cioè così, ogni tanto quando lo faccio, poi mi sembra che somiglia a una melodia, quindi vado avanti la canzone, vado avanti per 10 minuti a fare.
0: Maledetta primavera.
1: Con Cristiano facciamo un pezzo italo disco, primi anni 80, dove partiva così.
0: Ma è meraviglioso gli scotch
1: da Brescia, se non sbaglio.
2: Dopo che bevevano lo scotch,
4: naturalmente facevano... lui si ricorda tutti i pezzi che iniziano con i liquori.
1: Tu non hai idea dei sanatori, i concertoni
4: però
1: facevano.
4: Ora ve lo facciamo sentire. Però bella la signora che rappa con la tosse.
0: Ma hai voglia, ma poi non è da sola. A parte che oggi ci ritrova tutti noi e tutti gli altri amici che possono farlo al 331 80 90 101. Poi, per dire, Peter Gabriel, in una delle sue canzoni, un basso fu suonato con un pannolino della neonata figlia del bassista, chiaramente pulito. Che lo mise sul basso per avere un suono ancora più morbido.
1: Ma guarda, devo andare a cambiare il pannolino dal basso.
0: Aveva bisogno di un suono più ovattato del basso. Aveva dietro i pannolini che servivano per cambiare la figlia. Prendendo uno di quelli venne il suono perfetto.
1: Ma non ci credo.
0: Per Don't Give Up di Peter Gabriel.
4: Porco cane.
0: Ma non è l'unico esempio nella storia della musica.
1: Chiara, vabbè, grazie, almeno quello.
4: Tu eri in trance agonistica. Ma c'è Gianni Morandi che ha detto peccato. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Cioè, ho sorvolato.
4: Ah, te ne eri accorta? Ah, pensavo di no. È tutto
5: fatto.
4: Va bene, aspettate un attimo.
1: Sì.
4: Santo Cristoforo, sentiamo il pezzo a cui alludevamo.
0: No,
1: ha cambiato il pannolino.
4: Che hai fatto?
1: Questa. Dun daga du du dum, vedrai che arriva,
0: Ma che bello.
1: Non te lo ricordi?
4: No. Sì, anche bello ora, a parte l'inizio un po'.
2: Ma poi lo prende, lo sciroppo poi per cantare.
5: No, durante il Covid andava forte.
1: Sì, sì, vai. In discoteca entravi con l'impegnativa.
0: Dai, mentre i nostri amici possono suonare qualunque cosa oggi al 331 80 90 101, poi tiriamo fuori anche il pezzo di Peter Gabriel e altri oggetti assurdi usati nella storia della musica, tipo rasoio elettrici e trapani nelle canzoni.
2: Belle.
0: Vi aspettiamo al 331 80 90 101.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
5: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
4: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
12: È permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
16: Doppio malto.
17: Birra, cucina e felicità.
15: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
18: R101 Meteo.
8: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Un'altra giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggera. Un po' di nubi dal pomeriggio in prossimità dei rilievi alpini su Sicilia e Calabria. Si tratterà di cumuli per lo più innocui con la possibilità di brevi e isolati temporali nelle Alpi Lombarde. Temperature per lo più in ulteriore lieve aumento con caldo estivo diffuso e oltre la norma, specie al centro-nord dove si toccheranno picchi pomeridiani prossimi ai 35 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
18: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Se ci sarai anche in Luna Pop su R101 alle 7.32, noi possiamo contattare Cesare Cremonini in qualunque momento.
1: Sì,
0: buongiorno,
1: sì,
0: Cesare.
2: Eccolo.
1: Ero proprio giovane quando facevo questi pezzi.
0: Dov'è che eri?
1: Suonavo, sapete, suonavo i pezzi.
0: Sì. A Bologna,
1: sì, sì, sì,
2: come hai fatto a indovinare, no. Chiara?
1: A Bologna, questa città meravigliosa, però, no, però non ero ancora un poeta.
3: Beh, città che ha vinto anche il titolo di posto dove si vive meglio, giusto? Lo si diceva l'altro giorno anche lo dicevo con Aldo Preda, mi sono confuso.
1: Sai che io...
3: scusami.
0: Cioè ci confondi con quelli del Procediamo.
2: Fai 70 programmi,
4: tu lavori troppo.
0: Qua parte la gelosia.
1: Io suonavo con il martello prima.
0: Sì?
1: Cioè, vuoi sentire?
3: Dai,
4: proviamo.
1: Non voglio più suonare senza di te. Incredibile.
2: Almeno a tempo,
1: bello,
2: però
1: andare in giro, perché io suono tutti gli strumenti e
3: tanto. E piglialo sto chiodo una volta.
4: Poi sei andato a vivere da solo in una villetta, immagino.
1: Sì, sì, sono andato a vivere da solo in una villetta.
4: Il condominio non era felicissimo di questa tua passione.
1: Sempre a Bologna, ovviamente.
2: Sempre a Bologna. Certo,
0: c'è
2: certo.
0: Un tipo che è diventato virale sul web, soprattutto YouTube, con i suoi video in cui suona qualunque cosa, dalla zip al piede sulla terra, e suona spesso le canzoni degli Oasis.
3: Il piede nel comodino, poi suona bene.
4: Anche i due che sono rientrati all'Uganda, speriamo non diventino virali.
3: No, no, è stata scongiurata quella roba.
4: Stata scongiurata?
3: Sì, si pensava a malaria, non era malaria, si pensava a quell'altra roba brutta, l'Ebola.
4: Era il tartaro.
3: Carie. Sono spacciati.
4: Carie, vabbè, esatto. Meglio così, insomma, dai.
0: E siamo passati da Tony Levine, bassista dei King Crimson, Pink Floyd, ma anche di Peter Gabriel, con cui suonò Don't Give Up, canzone e con un duetto con Kate Bush. Lui girava proprio con la figlia, si era costruito una struttura per potersi portare la figlia, esatto, e continuare a suonare. Ecco. A un certo punto aveva bisogno di un suono più tozzo, più rotondo,
3: più ovattato
0: del suo basso, ci mise un pannolino della figlia e suonò così.
2: Ce l'abbiamo.
3: Sì.
0: Questo è basso con pannolino.
2: Ma si sente proprio, che
0: si sente?
2: Ma certo.
0: È più ovattato.
2: È ovattato.
0: E chissà com'era senza.
2: Aspetta.
3: Immagini, tu di solito torni da un concerto con una maglietta che ti ha lanciato l'artista.
4: Esatto. Merchandising, sì. Il foglio, la bancarella.
2: Si sente anche
4: il pannolino griffato.
2: Dall'odore si sente che è una bella canzone.
0: Ne sprecò uno di quelli da utilizzare.
4: Sì.
0: Però con tanto di figlia in braccio.
4: Provato una volta, io sono al basso, infatti a me mi è arrivato un gavettone di piscio sul palco.
2: Dai! Vabbè, poteva stare un attimo più, però.
0: E
2: diretto,
0: poi la mattina
2: diretto.
0: Sei lì in bagno che ascolti R101, ti fai la barba e col rasoio magari riesci a suonare una canzone.
3: Anche
4: ma perché
3: rasoio?
4: Non fai una cosa alla volta? Prima fai la barba.
3: Beh, ma allora mi ha incuriosito, cioè non si può sentire quella del rasoio, no?
0: Eh sì, c'è un gruppo che ci ha fatto proprio
4: un
0: una canzone. Loro si chiamano i Klang Phonics. Questa è Electric Razor Techno. Comincia così. Il rasoio?
2: Sì, sottofondo, è vero.
0: Rasoio elettrico per la barba. E ci canta anche.
4: Sembra quello che senti quando ti fanno le risonanze magnetiche.
3: Ragazzi, oggi devo tagliare l'erba e mi registro.
2: Bello.
0: È un bel pezzo,
2: Beh,
3: voglia. Sì, vabbè, sì.
2: Sì.
4: Sì, beh, dai. Nella galassia techno non fa una piega, devo dire. Ci sono i suoni più strani.
2: Ha finito di farsi la barba, grazie. Adesso
4: è Tamberi era il cantante di questo gruppo. Ricordi Tamberi con la barba?
3: Sì, che
4: la mezza metà, perché metà se la faceva e metà suonava, capito?

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue su R101 alle 7.39. Oggi potete suonarvela al 331 80 90 101. Qualunque canzone con qualunque oggetto. Sentiamo cosa avete combinato.
1: Ciao banda.
0: Ciao.
1: Guido da Milano. Questa non potete non riconoscerla.
0: Vai.
1: È troppo facile.
2: Dai. Bella. Allora, quando comincia la capra, lì l'ho riconosciuta.
3: Era We Will Rock You?
4: Sì, esatto.
0: I Queen. Era 101, ma cos'hai suonato? Vogliamo sapere l'oggetto che hai usato come strumento.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Questa era una canzone degli anni 70 che veniva fatta con il Moog. Io la ripropongo combattendo la guancia sulla bocca.
4: Sì. Ah, popcorn, dai, popcorn si chiamava.
2: Ma che bravo! Io la suonavo col guanciale invece, non con la guancia.
3: Ragazzi, volete sentire una canzone degli Acqua?
2: Dai.
0: Ancora gli Acqua.
3: Questa è la bottiglia.
4: Ah, questa è la copertina, la bottiglia.
3: La copertina, sì, sì.
2: Allora c'era anche chi riusciva a far suonare le monete. Sentite qua.
0: Beh, la cassa.
3: Vero.
0: Wow, poi con le cuffie la senti proprio da una parte e dall'altra.
2: Perché? Perché ci serve anche per arrivare a questa cosa che esce da qualche giorno ed è un allarme lanciato dal mondo della distribuzione automatica anche. Perché? Perché hanno scoperto in Toscana, roba tua, Cristiano, da te.
0: Leonardo Fiaschi.
2: Delle zecche clandestine di monete da 2 euro. Uno dice, è poca roba. Invece no, sono tonnellate di materiali per produrle, tante già fatte. E quindi nei cambiamonete che si trovano nelle sale giochi dove tu inserisci la moneta e vai via col contante, perché a loro serve la moneta, a te serve realizzare quello che hai eventualmente vinto. Queste cose, i meccanismi di riconoscimento delle macchine automatiche
0: non
2: riescono a riconoscere, che molto spesso vanno a dimensioni e a peso. Una volta che rispetti quello, tutto sommato riesci a fregarla. Ed è un danno importante anche per chi va a prendersi il caffè nella macchinetta. 2 euro oggi, 2 euro domani, 2 euro moltiplicato tutti. E diventa un danno anche per questo tipo di settore.
4: Certo.
2: Quindi monete false da 2 euro, attenti, perché non soltanto la banconota si riesce a falsificare.
0: È vero, io mi ricordo i primi anni che le 500 lire potevi usarle nei carrelli con l'euro.
2: Sì, sì, è vero.
4: Era più o meno,
0: la stessa, esatto.
4: Lo spessore, eccetera, sì.
0: Negli anni 2000, quando ancora giravano le 500 lire.
3: Da cosa te ne accorgi che la 2 euro è la moneta è falsa? Che c'è scritto 3?
2: No, infatti!
4: Arrivare uno col carrello del supermercato e va in sala giochi, ti insospettisce.
3: È vero, quello sì, è vero.
0: È però un portamonete pieno di monete può suonare, perché oggi potete suonare qualunque cosa, la canzone, diteci l'oggetto e fatelo al 331 80 90 101.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
13: Car Clinic incidenti senza sbattimenti.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Super conveniente Natale.
17: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
18: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
1: Ah, però!
9: Quando ti dicono che è misura.
1: Ah, però!
9: Barrette dolce senza le arachidi e cioccolato.
1: Ah, però!
9: Quando ti dicono che è misura.
1: Ah, però!
9: Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.

0: qua. Come ogni giorno, come ogni ora, c'è la canzone che ti fa stare bene. E voi già lo sapete, perché al 331 80 90 101 ci mandate in qualunque momento delle richieste musicali, sapendo che prima o poi capiterà la vostra occasione e vi sentirete e sentirete la vostra canzone.
1: Si tratta di avere pazienza e tanta fiducia ben riposta nell'ufficio musica di R101.
2: E allora sentiamo Vincenzone cosa ci ha chiesto.
3: Buongiorno banda.
0: Ciao.
3: Sono Vincenzo da Bologna. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei tanto ascoltare Pino Daniele, Quante Chiova. Grazie e buona giornata a tutti.
0: È proprio il bolognese l'ha perso,
1: sì,
0: in qualche modo.
1: Sì.
2: Laddove l'avesse mai trovato, ovviamente.
0: Esatto.
2: Però ha scelto un pezzo meraviglioso.
0: E lo riascoltiamo molto volentieri qui su R101. Ci fa stare bene Pino Daniele, Quando Chiove.
4: E tu

0: Anno Chiave, Pino Daniele su R101, grazie, che pezzi che ci tirate fuori ogni tanto. Quelli che non si sentono spesso in radio e che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva.
1: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Compravi due caffè?
1: La moneta bimetallica, ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione e da investimento in alcuni casi, quella d'argento delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
2: È quella qui, gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì.
3: Quella più latte e meno cacao.
2: Con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Ehi là. Qua gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora.
1: Bella lì.
3: Casa aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
4: A casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con gli stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine. Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai.
0: Provi. Suona.
2: No, quello comunque, è il pannolone
4: ragazzi,
2: tuo.
4: Se volete, io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
1: Appunto,
0: la
4: vai. Banane Lampone, che c'era con te.
1: Che voglia di
4: com'era, ragazzi?
1: Che voglia di gin tonico.
4: Suono uno strumento
0: simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
1: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
1: Renato Zero.
4: Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
0: Rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è nato a 6 zeri. Poi Giovanotti mi ha regalato una canzone suonata con le chiappe. E poi mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Sì, si è preso.
1: Perché ne aveva, ne aveva uno nero ogni 5.
0: Infatti 13 Pietro sono i denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire questo?
3: C'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
4: Sentite questo rumore qua. Sentite questo primo. Alle prime armi. Chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire.
0: È Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: No. È un cretino.
4: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
0: Qui parte la sfida alla battuta più brutta del

0: Tonight, questo ritmo così sostenuto ci porta dritti dritti al Tortorella Challenge. Siete pronti?
1: No, sì. Vuoto cosmico.
0: Allora, vedrete oggi.
2: Sì,
0: rischio
2: oggi
0: di vincere.
2: Le battute suonatele con uno strumento improvvisato. No, sto scherzando, sennò si salta di palo in frasca. Rimaniamo a bomba sull'obiettivo, che è quello di non far ridere. Chiara ci riesce benissimo.
0: Grazie Paolo.
2: E voi al 331 80 90 101 dovete riuscire nel superarla.
0: Okay? Ho visto ieri sera il nuovo programma di Bruno Vespa registrato a Bergamo. Pota pota.
2: Pota pota.
3: Questa qui è da incidente probatorio.
2: Sì.
3: Questa qui.
0: Cosa dovete fare voi peggio di così se ci riuscite? 331.
2: Devi dire pota se fai.
0: 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca, Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia, conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio tra gli altri Arezzo, Agrigento, Trani, Lecco. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Attacchi statunitensi nel sud dell'Iran per autodifesa, spiega CENTCOM. Colpiti un sito per il lancio di missili e navi della Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, insiste il segretario di Stato americano Rubio e annuncia un accordo tra Washington e Teheran è ancora possibile. Nuovo attacco ad un convoglio di terra di flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Portati a Bengasi gli italiani Domenico Centrone e Leonardo Alberizia per essere processati come immigrati clandestini. La Russia minaccia nuovi raid non solo contro le industrie della difesa ma anche contro i centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio universitario nell'Uansk. Ebola, cessato allarme in Lombardia. I due cooperanti comaschi in isolamento a Sacco di Milano sono risultati negativi ai test, anche a quelli per la malaria. Erano rientrati dall'Uganda con febbre alta, tra le ipotesi considerate un'infezione di origine batterica. Calcio, terremoto in casa Milan dopo l'addio alla Champions. Cardinale esonera Allegri, azzera la dirigenza, resta Ibrahimovic. Tennis a Roland Garros avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmin Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, di cosa c'è?
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Sono
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si è verificato un incidente tra Trezzo e Cavenago, le code in direzione Milano. Sulla A3 Napoli-Salerno si procede a rilento tra Torre del Greco e Napoli Centro in direzione Napoli. Sulla A1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano procedendo in direzione Bologna. Sul raccordo Sicignano-Potenza un cantiere causa code tra Vietri e Picerno in direzione Potenza. Code per lavori anche sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Si è verificato un incidente sulla A11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze-Perenza in direzione Firenze. Infine sulla statale 7 via Appia si procede a rilento per traffico intenso tra l'aeroporto di Ciampino e via di Capannelle in direzione Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: sentiamo dentro fino al collo alla sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Sappiamo, si tratta di un momento molto simpatico, ma sono belli anche i vostri paragoni, no? Quando arrivate a definire il Tortorella Challenge è simpatico come? Seguite l'esempio dell'amico che arriva tra un attimo al 331 80 90 sì. 101.
0: Presentatelo voi a tutti quelli che dovessero certo. presentarsi oggi per la prima volta.
1: Esatto.
0: Così quanto è simpatico questo momento?
2: È simpatico come quando vengono a ritirare il vetro d'estate alle 5 di mattina.
1: E tu hai la finestra.
0: E ti svegli presto e la giornata è lunghissima. La guardi campana. L'alba.
1: Hai puntato la campana del vetro, amore. Sì.
0: Poi i nostri amici stanno suonando la qualunque oggi, proprio con gli oggetti che hanno attorno a loro, ma c'è chi se la canta alla stragrande.
1: Sentiamo.
0: La sigla alternativa del Tortorella Challenge.
3: Se prima eravamo in cinque ad ascoltare il Tortorella, sì. adesso siamo in cinque che ci abbiamo cagarella.
4: Via.
1: Vabbè. Ok, d'accordo così.
0: Easy busy, facile e veloce, rende l'idea. Ma mi dispiace che vi siate persi ieri il nuovo programma di Bruno Vespa girato a Bergamo.
1: Sì.
0: Pota a pota.
5: Bene, benvenuti a Pota Pota.
0: Bruno!
5: Oggi abbiamo ospiti internazionali.
1: Chi sono?
5: Tre maschi, abbiamo con noi anche Bergamasco Doc.
1: Che è?
5: Pacchinetti.
1: Ah, certo, ragione.
5: Un attimo che si deve ricaricare col bergamasco.
0: Perché non era pronto?
6: Non ero pronto, l'avevamo detto un altro, porca miseria. Ma tutte le volte me lo fai sto scherzo.
0: Mannaggia te. Feltri?
5: Ah, abbiamo Feltri con noi.
6: Arriva dopo.
1: Chi che abbiamo adesso? Fatemi capire.
4: Cantarutti?
6: Non lo so.
1: Niente.
0: Abbiamo mandato in pallone Riccardo Russo.
1: Riccardo, imiti la qualunque.
5: Se ne vada Facchinetti, tanto non abbiamo bisogno di chi strilla qua. Ne abbiamo Feltri, abbiamo bisogno di uno che rompe il sistema. Prego.
7: Cosa
5: Feltri.
7: Mi chiamate a me se poi chiamate Facchinetti? Chiamate Facchinetti, non svegliate a me alle 8 del mattino. Io non lo so.
1: Questo è Iginio che imita Feltri, però.
0: No, invece non è malissimo.
4: Questo è Feltri pasticcere.
1: Sì.
7: Feltri pasticcere. Allora, vengo giù, dico tante di quelle parolacce, vi faccio chiudere il programma.
4: No, guardi. No,
0: che poi ci sono le penitenze.
4: Proprio ora che abbiamo fatto il record di ascolti nello scorso trimestre.
5: Bene, adesso
4: faccio vedere un po'.
5: Facciamo entrare il nuovo ospite.
0: Chi è?
5: Bruno Mars.
0: Avanti! Che vi dà il tempo di mandare la vostra al 331 80 90 101. Sfidateci al Tortorella Challenge.

0: tu vuoi una gegia? Chi di voi vuole una gegia? Volete una gegia?
1: Una treccia, grazie.
0: Una gegia.
1: Mozzare alla pugliese.
0: Gegia, benissimo. Siamo pronti con il Tortorella Challenge.
1: Dai, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: minuti al posto della 3. E ci siamo, pronti per il Tortorella Challenge. Scusate,
1: hai messo
0: sono
1: la 5
0: cose tecniche.
1: Al posto della 3.
0: La 2 a posto.
2: Mettetevi d'accordo.
1: Fa così
2: prima.
1: Anche dal fisioterapista con le vertebre. Sì, scusate.
0: Tra l'altro, scusate, no. Devo dire, cosa? La vertebra più simpatica di tutte.
1: Qual è?
0: Non è un challenge, dovete purtroppo è da vedere.
1: Cosa
0: però
1: dire?
0: Cercate la C6.
3: La C6?
0: Sì. La C6.
3: E giochi a Campominato.
1: La C6 o ci fai? Questo si chiede.
0: Quella
1: l'Italia.
0: Che regge la nuca è troppo simpatica. Dovete vedere un'immagine della vertebra C6. Andatevela a cercare quando avete tempo, perché adesso.
1: Eccola qua. Sembra la una poltrona da giardino.
0: Sembra che ride di brutto.
3: Una poltrona da regista sembra, sì.
0: Scusa, poi dicevi delle vertebre?
3: No, che tu gli hai detto che anche chiedi di scambiartela anche.
1: Ti ho rotto un programma radiofonico per fare vedere una cosa.
3: La C6, momento.
0: Diamo l'immagine, poi ognuno si andrà a vedere la faccia della C6.
3: Sì, che serve per sostenere la testa di chi ce l'ha, però, non come te.
0: Esatto.
1: C6 che non è un'autovettura, ma è una vertebra,
3: sì,
1: ricordiamolo.
3: Esatto.
1: Perfetto. Bene, ora proseguiamo. Dopo l'autopsia andiamo avanti adesso.
0: No, bello. Tra l'altro questa cosa l'ho vista ieri sera nel nuovo programma di Bruno Vespa, quello girato a Bergamo.
3: Sì.
0: Pota a pota.
3: Pota a pota. Allora io ti porterei sulle mura venete a Bergamo, di pura, e ti butterei giù da pota. Ecco.
0: Sai che io col mio paracadute posso fare quello che voglio. E quindi
3: comunque.
0: Becco anche tutti i bergamaschi all'ascolto che partecipano al Tortorella Challenge.
1: Sì.
0: Bruno Vespa e Feltri saranno i giudici di gara.
2: Ma io mi dissocio proprio come uomo da questa ascoltazione.
0: Non avevamo dubbi.
4: Benissimo.
0: Bruno, pronto?
4: Un sciottino.
0: Prima sfidante, vai.
5: No, Chiara, non l'abbiamo visto questo programma,
0: no?
5: Perché eravamo ignari.
3: Ignari, però
1: attenzione.
3: Non è Bergamo,
1: è Bergamo.
0: Vabbè, ma siamo sempre
2: no, stia zitto, se non è capace.
3: Non dare mai del bergamasco a un bresciano e viceversa.
0: Ho detto quello.
1: Diamo anche dei codici, perché altrimenti
3: ignari ragazzo,
1: ignaro sarebbe un bresciano ragazzo, no?
0: Ignari è quello che è.
3: Bravo.
0: Sì. No. Allora vabbè,
1: lo facevo
0: niente.
1: Per le minoranze etniche di Palo del Colle che magari si arenano su questo fonema, diciamo, ecco.
0: Questo lo capiscono tutti, secondo sfidante.
6: Io ho visto il nuovo programma.
3: Cos'è?
6: Il nuovo programma di Del Debbio invernale. 4 gradi.
0: Invece che quarto grado.
3: Sì, sono 6 gradi il programma invernale del Debbio.
1: Secondo me si è fatta a colazione una ventina di gradi.
3: Sì, certo.
1: Qualche grappetta, qualche cosa.
3: È possibile.
0: Vabbè. Non è finita su Del Debbio, avanti.
7: Ah. Ma io ho avuto Del Debbio che fosse una battuta spiritosa.
3: Spiritosa.
0: Che fastidio. Secondo me
1: dubbio debbio.
3: Dubbio debbio?
1: Ho avuto un debbio.
3: Dubbio? Tibio?
0: Ah, perché anche Cribbio. Tosa effettivamente è una parola bergamasca, spiritosa. La tusa, no? Vabbè.
3: Oh mamma mia, tusa. Fermati,
1: allora,
3: che
1: facciamo così. Quella che abbiamo appena sentito, eliminala.
3: Allora,
0: che fastidio.
1: Delete, sparisce dalla
3: sul ponte di Trezzo d'Adda c'è la foto di Chiara con io non posso andare oltre.
0: Vabbè, allora andiamo in Toscana così alla fine almeno in due la capite.
1: Andiamo.
6: Invece ieri al cinema ho visto il nuovo film, la nuova versione di Balla coi lupi.
3: Sì.
6: L'hanno girata da Ulla.
1: Aulla.
3: Aulla. Aulla.
1: Ridente cittadina in provincia di Massa e Carrara.
3: Massa Carrara.
1: La trovate anche sull'autostrada della Cisa.
0: Tranquilli, Bruno e signor Feltri, avete solo l'ultima da sentire, poi è tutto finito. Una coppia.
8: Buongiorno, banda. Per la battuta più brutta del giorno, io sono William.
9: E io Camilla. E questa è la mia battuta. Una piovra dice un'altra piovra. Oh no, guardate un mese, domani piovrà.
8: Boom.
0: Boom. E boom!
4: Boom!
3: Allora,
4: plastico credo. Della mia prostata adesso.
3: Sì, sembra il sentierone.
2: Credo che far più schifo di così sia impossibile.
4: Si calmi, si calmi.
0: Bene, bene, allora vuol dire che è tutto regolare. Chi vince la sfida, la battuta più brutta
2: ma
0: del giorno?
2: Cacchio ne so, ma chi ha ascoltato la vostra radio l'ultimo quarto d'ora? Deficiente, completo.
1: Stia buono che invece abbiamo un gran quarto d'ora ultimamente.
4: Vabbè, allora, gelo in studio.
2: Bisogna gelo. Dirlo.
3: Dai, su.
0: Avanti.
2: The winner is Cotta.
4: E fa santo Dio.
10: Io ho visto cosa il nuovo programma.
3: Bevi qualcosa?
10: Il nuovo programma di Del Debbio. Hai già bevuto. Invernale. 4 gradi.
2: E ride da solo.
3: E ride.
0: Questo, può succedere.
1: Faceva schifo la battuta, ma era uno schifo contagioso, diciamo. Ecco.
0: È uno dei tanti effetti che può fare il Tortorella Challenge.
11: Che fastidio.
0: Sì, può anche dare molto fastidio, ma scusate, non di certo quello che succederà nei prossimi minuti.
4: Sa cosa c'è io?
1: Peraltro,
3: cosa?
1: Quarto grado lo presenta Nuzzi, non c'entra
2: esatto.
1: Nulla del vero.
2: L'altro fa diritto e rovescio, non sapeva niente.
1: Se proprio vogliamo dirla tutta,
3: ragazzi.
4: Scusate. Scusate?
0: Sì.
1: Dica.
4: Ma io sono rimasto qua, quindi datemi un regalo. Tra poco c'è, dammi regalo.
2: Ah!
1: Sì.
2: Ah.
0: Come rimborso certo. Spirituale dopo il Tortorella Challenge. State con noi e il challenge torna domani. E

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta
1: io di R101, perché sto per far partire il Dammi il regalo.
2: Dammi il regalo!
3: R101, dammi il regalo.
1: E siamo coinvolti tutti, ragazzi, ci siamo. È pronto qui?
4: Che cosa?
0: Che fastidio.
1: Il nuovo album di Dito nella Piaga che abbiamo appena ascoltato.
4: Ma bello.
1: Miss Italia in edizione numerata esclusiva.
4: Ma quindi una cosa che mica possono avere tutti anche volendola comprare.
5: Ah, sì, poi tra l'altro in omaggio c'è anche il dito, così poi te lo metti nella piaga.
4: Voi mettete la piaga e in omaggio c'è pure il dito. Bella sta cosa. Cosa si deve fare per poterlo ottenere?
1: Urlare, cantare, dire R101, dammi il regalo al 331 80 90 101, e farlo non appena qualcuno di noi darà il via.
4: E magari a chi la zecca al più veloce riesce anche qualche giochino diverso? Cosa c'è?
5: Sì, perché potete portare a casa anche i gadget di R101 con una manche supplementare. Venite in onda con voi, il più veloce, e poi con un giochino veramente simpatigizzimo potete aggiudicarvi, se trovate il rumore misterioso, anche la carrettata di Quisquilie.
1: Tutti gli altri possono stare lì di solito a gufare, perché vogliono sentire, certo, tutti gli altri i rumori assurdi, ovvio, con cui abbiamo farcito la nostra jingle machine. C'è di tutto. Ma siamo pronti, abbiamo Bruno Vessa e Feltri che sono rimasti qui apposta per dare il via ufficiale all'R101, dammi il regalo.
6: Oh, vado io.
7: Bah, che, beh, che cacchio me ne frega a me se l'ho regalata
4: agli altri. Dai, non litigate.
6: 3, 2, 1. Lei, vada. Vadi.
7: 3, 2, 1, via, via, via, andate via. Vai, va.
1: Via!
7: Vai, vai, va.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
11: tutti per Oro Cash.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
17: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
18: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
22: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
23: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
22: Oh, Contacta! Adoro!
23: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
24: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
25: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
26: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
25: Basta un penny.
27: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Forgive, New Radicals su R101 alle 8.32. Stiamo giocando all'R101, dammi il regalo, ma qui non si è ancora presentato nessuno, ragazzi. Non è che sono rimasti tutti dietro al pannello insonorizzante.
1: R101, dammi il regalo.
2: R101,
3: dammi il regalo.
4: Innanzitutto piano. Grazie, uno alla volta. Adesso, per intrattenervi, Cristiano Militello offre un aperitivo a tutti.
5: Ma chi l'ha detto?
4: Io?
5: Ma non mi risulta.
4: E quindi poi con calma arriveremo a vedere chi, o a sentire chi è stato il più veloce
0: per portarsi a casa l'album di Dito nella Piaga nel...
6: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: E allora, tutti in ordine che entri il terzo classificato.
8: R101, dammi il regalo, o proprio dammi il regalo, 101, dammi il regalo.
0: Peccato, per poco sei rimasto fuori dalla rosa del vincitore.
4: Esatto, niente, serie B.
0: Secondo classificato.
8: R101, dammi il regalo.
0: Ce l'ha fatta in tutte le salse.
5: L'avrei premiato,
4: Sì, lo yodel.
5: Sì.
0: Ma premiamo il primo, il più veloce, ovvero Paolo da Tortona.
8: R101, dammi il regalo.
0: Ciao Paolo.
9: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno
4: Paolo.
9: Buongiorno a voi.
0: Hai vinto l'album di Dito nella Piaga, Miss Italia. Sei felice?
9: Non ci credo.
0: Grande.
4: Come che fa?
9: Ero ancora in linea tra le palline di Natale.
4: Ah, addirittura. Sei rimasto in attesa parecchio. Allora.
0: Il problema è che una certa dovrai ricordare. Non la devi dare adesso in diretta, ma dovrai ricordarti la mail. Perché il nostro autore Matteo Torre ti ha chiesto la mail. Ma è possibile che tu non la sai a memoria? Hai una moglie che ti gestisce tutto. È chiaro.
9: Sì, infatti, la mia mail è la sua.
4: Ah, eccola lì.
0: Beh, abbiamo sgamato subito.
9: Sono nulla tenente, neanche la mail.
0: Non è vero. Hai un disco di Dito nella Piaga e anche la possibilità di vincere i nostri.
10: La moglie lo sa che stai partecipando a un gioco radiofonico.
5: Senza il suo permesso.
9: Vabbè. Faccio la sorpresa.
4: Allora, Chiara, davanti a sé ha questa jingle machine. Sono dei tasti numerati dall'1 al 16. Sotto ciascun numero si cela un effetto sonoro, una burla, un cazzeggio e soprattutto un effetto vincita che tu dovrai trovare. Ti faccio sentire qual è esattamente. Paolo, questo. Hai tre possibilità, tre numeri da pronunciare con calma, proviamo. Uno alla volta, e vediamo un pochino cosa succede, dai.
9: Allora, proviamo il 3.
0: Numero 3. Vai. Non ci credo.
4: Sì!
10: No! La risposta è Eterni.
9: Primo
4: che spettacolo.
10: È sua moglie che gli ha detto di scrivere.
11: Ragazzi, secondo me è Guccini. Dalla voce mi sembra
4: per via della R.
10: Bravissimo.
4: Abbiamo qualche secondo, visto che ti sei giocato subito.
0: Sì, perché poi tutti gli altri che sono lì ad aspettare vogliono sentire gli altri suoni.
4: Ci facciamo gli affari tuoi intanto. Che cosa fai di bello nella vita, Paolo?
9: Faccio il driver.
4: Il drive.
9: Consegno macchine per una società di noleggio.
4: Ho capito. Se ti capita, guarda che ne hanno appena rubata una al nostro.
10: Appena. 3 anni fa.
11: Sono 3 anni ormai.
10: Non ci saranno più nemmeno i pezzi.
9: È già stata consegnata subito.
0: Allora, mi dicono dalla regia di dedicarti il suono numero 9.
4: Qual è?
0: Va bene, sentiamo.
10: Sentiamo.
12: Mi hanno annullato un viaggio alle Maldive.
13: Quelli che ti toccano mentre parlano.
4: Ah, che fastidio.
12: Chi ti parla sopra.
4: Che fastidio.
12: La ripetibilità al sabato e domenica.
14: Il carburante alle stelle.
12: Le bollette da pagare.
4: Anche
12: il lunedì. Il tortorella celle.
4: C'era tanto di quel lavoro dietro che brucia. L'hai beccata subito, non c'è neanche stata.
9: Mi spiace, sono sfortunato.
5: Dobbiamo arrivare per forza alle 9. Dici la tabellina del 7.
0: Vabbè, quella era la versione di Che fastidio fatta dagli ascoltatori della banda di R101.
5: Va bene, adesso liquidiamolo però. Su.
6: Che fastidio.
0: Bene, allora recupera la tua mail, mi raccomando. Urlaci live R101, dammi il regalo, così ufficializziamo le vincite.
10: Vai
9: R101, dammi il regalo.
10: E vai,
0: allora, il dito nella ciao, piaga Paolo. I gadget di R101, compresa
9: ciao,
0: la nuova
9: grazie
0: la nuova cassa Bluetooth.
9: Ciao Paolo.
4: Ciao
5: ciao
9: ciao
5: ciao ciao, ciao.

0: in tutta Italia. Wow. Ci proietta proprio quest'estate 2026 la nuova di Jovanotti e Alfa. No. Buon vento.
1: Jovanotti e Afa a questo punto.
2: Jovanotti e Afa.
0: Rimanete con la banda di R101 okay. Fino alle 9.

0: per i vostri momenti di piacere siete alla ricerca di una crema spalmabile vegetale, cremosa e dal gusto sorprendente, provate la gamma di prodotti Ora Sì.
1: Qualità italiana è una vera e propria gioia per il vostro palato. Gustose creme al pistacchio, mandorla, arachide e fondente, tutte 100% vegetali. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora Sì.
2: Ora Sì, il plant based all'italiana. Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
0: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo!
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex?
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex?
12: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Senti come nasce il risparmio.
15: Oh, wow!
14: Nei punti vendita Iper, creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
16: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termine con

0: adesso. Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
1: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
0: Ma non ho nemmeno l'acqua.
1: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
0: Che forte, Cystiset Forte!
1: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman, in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: C'è sempre uno spazio vuoto nella playlist musicale di R101, uno ogni ora, ed è lì che vi lasciamo carta bianca per scegliere la canzone da mettere in diretta con noi. Vai, sentiamo.
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene, sì, oggi mi piacerebbe ascoltare Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Ciao Bubu da Prato.
2: Ciao Bubu.
3: No, Bubu.
2: Saluta anche Yogi.
4: Grandi, mi piacevano.
5: Sta arrivando il Ranger.
4: I Depeche Mode.
2: I Depeche Mode.
4: Che bellezza, grande pezzone, eh?
2: Esatto.
4: Abbiamo anche il video di questa, perché diciamole sul canale 67, possiamo anche fare vedere i video. Ora per ora vedete le nostre brutte facce.
2: Ah, infatti, guarda lì cosa c'è in onda.
0: Ma tra pochi secondi vedrete canale 67 Depeche Mode.

0: Silence, la canzone che ti fa stare bene delle 8.51 qui su R101. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. E mi sa che lì di silenzio ce n'è parecchio, perché a Marcetelli vi portiamo oggi con la banda di R101, questo paese nel Lazio, con 57 elettori, quantomeno,
1: okay,
0: che ieri hanno votato per l'80%, quindi con ben 35 voti, il loro sindaco.
1: Caspita.
0: Qui ospite la banda di R101 Armando Cipolloni, con l'80% dei voti del paese.
2: Che detta così sembra, ma in realtà ripetiamo, sono 35 persone. Lei è il nuovo sindaco di Marcetelli.
3: Sono un po' emozionato, devo dirlo. Sì. È con grande piacere che vi comunico appunto che io sono il nuovo sindaco di Marcetelli con 35 voti, udite 79% dei voti.
4: Quindi, esatto. Vabbè, allora vuol dire che

0: Hanno votato
1: quasi tutti, scusami.
2: Tutti i parenti.
1: 56 abitanti in tutto.
3: Sì.
1: Sono andati tutti alle urne?
3: Comunque, in nove hanno votato l'altra lista. Siamo Marcetelli.
0: E allora, il mio avversario chiede il riconteggio, va bene? Io non ho problemi, anche se ho da fare.
2: Tra due minuti è finito.
0: Allora, vediamo, riconteggio.
4: Dai.
0: Già vediamo, allora, voti. Cipolloni. Vabbè, va, tutti cipolloni.
1: Senta, sindaco,
3: i parenti.
1: Con quella voce non è che l'anno prossimo mi allena l'Atalanta?
0: Può essere. Sì. Io comunque sarò presidente di tutti, ho telefonato al mio avversario. E
3: che si chiama Renzi, tra l'altro, il suo avversario. Sì.
4: No, ah, ecco perché ha perso.
3: Daniele, però.
0: Italia morta. Ho telefonato al mio avversario e ha suonato il telefono nell'altra stanza, pensate. Ho vinto promettendo di assumere 1000 nuovi dipendenti comunali.
3: 1000?
4: Ma ci siete in 50?
0: Appunto, ma sono cose che si dicono. 35 persone, 1000 dipendenti nuovi. Vi presento il vice sindaco, volete?
3: Sì,
1: ah, c'è anche un vice sindaco.
0: Ciao, ecco, mi sono vice sindaco. Siamo convinti di fare grandi cose, sindaco. Grazie, non dovevi.
3: Il suo
0: figura, grazie
3: elettorale.
0: A te.
3: Come ha fatto a farsi votare?
1: Si fa salutare anche il postino. Sono curioso di sapere che voce ha.
0: Vi presento il capo della polizia.
1: Sì, dai.
4: Prego.
0: Buongiorno.
4: Ecco, salve.
0: Purtroppo non posso fare le multe perché mi sono stufato di pagarle. Ogni tanto mi pulisco parcheggiando in doppia fila per divertimento, una cosa
1: certo,
0: così.
1: Certo.
0: Comunque mi ha chiamato per complimentarsi il presidente La Russa e mi ha suggerito per l'estate perché non fare una sede di spettacoli di Pucci.
4: Pucci, lo sapevo.
3: Beh, 44 persone nel pubblico ci sono sicure.
0: Eccole. Adesso vi saluto perché devo inaugurare la parete imbiancata della mia vicina di casa.
2: Grande cipollone.
0: Grazie, è stato un piacere.
3: Tutti
0: se volete venire, siete il 58esimo, il 59esimo, il 60esimo.
5: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Achille Lauro, ragazzi, Achille. Per chiudere la mattina di R101. Allora, oggi non lanceremo la sigla.
1: No.
0: Leonardo Fiaschi la canticchierà mentre noi la suoneremo con il primo oggetto che abbiamo sotto mano. Pronti?
2: Vai. Okay. Arrivo.
0: Vai.
2: Dai.
3: La banda di R101. Bravo. La banda.
2: Che bel momento di radio.
3: R101. La banda di. La banda di. La banda di.
4: Bravi,
5: bella,
4: perché non facciamo lo spettacolo?
3: Momento alto.
0: Ci hanno già pensato gli stomp.
5: Gli stomp, scansatevi proprio.
0: La follia.
5: Oh, nella fattispecie, io stavo suonando due libri che ho trovato alla libreria Weplik, ahimè, è chiuso, e quindi sono passato a fare man bassa. Per Leonardo Fiaschi abbiamo perso l'anima di Raffaele Morelli, quello vero, ecco, sì? Perché soffriamo e come guarire.
2: Bello.
5: Capolavoro per Riccardo Russo. Dalla parte di Lino viene avanti cretino, l'evoluzione della specie dei personaggi banfioti.
2: No, devo averlo entro mezzogiorno.
5: Fantastico, tutti i personaggi di Lino Banfi passati alla segna.
4: Mamma mia.
0: Tutti questi personaggi che avete ascoltato quest'oggi li ritrovate domani mattina dalle 7 alle 9. Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo già dalle 5. Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
6: Ciao. Schifo.
4: Grazie.
0: Procediamo.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Ciao.

0: La banda di R101 ringrazia.
1: Ora sì, bevande vegetali, qualità italiana e una vera gioia per il vostro palato. Lasciatevi stupire dal gusto inaspettato di Ora sì. Ora sì, il plant-based all'italiana.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Ruletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il campo largo. Pistoia torna al centro-sinistra. A Messina prevale Basile di Sud, chiama Nord di Cateno De Luca. Arezzo, Lecco, Macerata tra i comuni che vanno al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Nella notte attacchi americani nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e navi per proteggere le truppe dalle minacce della Repubblica Islamica, spiega CENTCOM. Uccisi 4 soldati della Guardia Rivoluzionaria. Il segretario di Stato Rubio insiste, lo stretto di Hormuz sarà aperto in un modo o nell'altro. È rientrato l'allarme Ebola per 2 cooperanti comaschi tornati da una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo con febbre alta. In osservazione al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test. L'origine dei sintomi potrebbe essere batterica. Omicidio e riciclaggio, 14 misure cautelari tra Puglia e Albania. In 5 indagati per la morte di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025 e ritrovato cadavere 4 giorni dopo. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. La mancata qualificazione in Champions League ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile, secondo Gerry Cardinale, che esonera Allegri e azzera la dirigenza, ma tiene Ibrahimovic, il nuovo tecnico, entro una settimana. Nel dopo Conte il Napoli vedrebbe proprio l'ex rossonero. Il valzer delle panchine in Serie A è appena cominciato. Sarri sta per chiudere con l'Atalanta, al suo posto alla Lazio in arrivo Gattuso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non
3: sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova, un incidente causa code per 5 km tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, un mezzo in panne causa code tra il bivio per la A4 Torino-Trieste e Udine Sud in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa-Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Sul grande raccordo anulare di Roma, code tra la Flaminia e l'Aurelia in direzione Appia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, lunghe code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine sulla statale 146 di Chianciano, rallentamenti per lavori tra Sant'Albino e Torrita di Siena in direzione San Quirico d'Orcia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Dai, dai, che abbiamo vinto!
1: Posso mangiare? Lascia me stare. Ti ho detto che le cose non le posso mangiare.
0: No, cominciate oggi così serio. Anzi, vedo già qui sulla mia postazione il comunicato che anticipa una puntata
2: da urlo. Ma che cominciata?
3: Ciao, procediamo, buon martedì. Buongiorno. Ma Regina, ma la foto tua di ieri su Instagram, wow.
0: No, vabbè, poi ne parliamo, poi grazie.
4: Ma questa non è Regina, questa è l'intelligenza artificiale.
0: Ma sì, stai esagerando. Vabbè, no, non è questa la cosa più importante. Diciamo, però, troppa fiducia puntata da urlo. Mo, che dici? Buongiorno intanto al caporedattore Aldo Preda.
5: Buongiorno Fernando.
0: Abbiamo vinto a tutti.
5: Chi?
0: Abbiamo vinto a Salerno, abbiamo vinto a Venezia. Abbiamo vinto.
5: Tu
0: sai che io sono con i vincitori, non solo per cui che
5: con
0: sia
5: tutti
0: dei
5: vincitori. Cazzo, perché, di destra o di sinistra.
0: È vero, Regina, è il nostro atteggiamento
2: dei vincenti.
0: Perché scegliere se seguire uno che vince o uno che perde.
5: È meglio seguire chi vince.
0: È basi elementare, direi. Certo. A Salerno, mamma mia. Che botta!
5: De Luca.
0: Dove abbiamo vinto? Anche a Pistoia. Abbiamo vinto a Reggio Calabria.
5: Così non capisco però.
0: Abbiamo vinto. Io da una parte, se vado a Reggio Calabria,
5: dove si è votato avete vinto.
0: Bravo. Se io vado a Reggio Calabria son di là. Se vado a Pistoia son di qua. Hai capito? Così non da noi nemmeno, no?
2: Infatti.
0: Vabbè, com'è andata?
5: È andata che il centrodestra ha tenuto, infatti Meloni, visto che si ipotizzava un crollo del centrodestra, ha ironizzato sui social, ha detto il crollo del centrodestra lo rimandiamo alla prossima volta. La vera sorpresa arriva da Venezia, dove si aspettava una vittoria del centro-sinistra, invece si è affermato il sindaco del centrodestra Venturini, giovane, 38
0: assessore,
5: anni, ex Boy Scout, che ha vinto con largo margine ed è stato già eletto al primo turno.
0: Poi
5: De Luca
0: altre città
5: ha riconquistato Salerno. De Luca con il centro-sinistra,
0: quinta volta, Del Castro a Cuba, per dire.
5: Il centrodestra ha vinto a Reggio Calabria.
0: Che miseria. E vabbè, tra le altre città importanti Vigevano ha vinto Iannacci, stavo dicendo Vannucci.
5: La lista di Vannacci ha superato la lista della Lega.
0: Poi vabbè, di amici, gli amici Carolina è andata bene lì. Legnano, salutate Carolina.
2: Ciao Carolina.
0: Adesso posso parlare. Sono finite la campagna elettorale, posso parlare, ci sono i risultati. Carolina è una brava, purtroppo.
2: Bravissima.
0: La salutiamo. Chi altro ha perso? Casalino. Non ce l'ha fatta Casalino. Accendi a me Sappica nel brindisi. Va bene, parliamo di altro. Figo il Milan,
5: Rivoluzione.
0: Che carattere.
5: Tutti a casa dopo il crollo e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale ha licenziato amministratore delegato. Gerry Cardinale?
0: Mi sa che lo conosco.
5: Lo conosci?
0: Il siciliano?
5: No, americano.
0: Sì, americano.
2: Ah, sì, Cardinale. Ma per favore.
0: È della famiglia, lo conosco bene. E vabbè, cosa ha fatto Cardinale?
5: Ha licenziato tutti i vertici e l'allenatore Allegri e adesso si ricomincerà da capo.
0: Vabbè, c'ha ragione. Quelli di Torino invece non figurati.
5: Torino stanno valutando.
0: Sabrina, scusami, buongiorno anche Regina. Oggi un sacco di robe, ma oggi veramente meglio andarsene subito. Chi lavora in televisione?
2: Canela!
0: Chi dirige l'orchestra?
2: Mar-

0: Caspita, cominciamo bene, coordinatevi ragazze.
1: Ragazze, stanno vivendo un momento di
2: Fernando, apriamo le gabbie.
1: Dai, avanti, tutto, sparate tutto quello che avete.
3: Che delusione, croce fascista.
1: Io, fascista, casomai anarco insurrezionalista. Più anarco direi. Vabbè. Ragazze, non siete coordinate. Cosa vi accade? Non vi parlate tra di voi. Ma come il caldo adesso? È il caldo. Cioè, fa freddo. E fa caldo. Cioè,
2: ogni volta ce n'è una.
1: Vivete per lamentarmi. Una vita di lamentele. Sigla, una vita di lamentele. Proviamo.
4: Una vita di lamentele.
1: Ecco, vedi, su questo si copre.
5: Era facile.
1: Torno dal caporedattore TG24 Aldo Preda. Abbiamo accennato un po'.
5: Abbiamo aperto la borsa.
1: No, siamo per farlo. Prima ieri abbiamo portato a casa. Avete portato a casa voi investitori della Piazza Affari un bel 1,5% facendo superare il FTSE MIB. I 50.000 punti di nuovo sopra. Madonna, che momento florido. No. È un momento florido, almeno da quel punto di vista. Apriamo qua.
5: Oggi la borsa, dopo un'apertura stabile, in questi minuti perde lo 0,38%.
1: Ieri la borsa americana era chiusa, perché, regina?
6: Oh, che ne so io, tesoro, guarda, posso informare.
1: Meno male la volta. Allora, la situazione internazionale, vabbè, niente, sei in attesa ancora a sto tergiversare.
5: Sì, anche se gli Stati Uniti nella scorsa notte hanno attaccato l'Iran, hanno distrutto una postazione di missili, hanno colpito alcune navi, hanno detto un attacco in autodifesa, che non si capisce bene
1: che
5: cosa voglia
1: tregua,
5: dire, però
1: no? Si parla di una tregua di 60 giorni, anzi di un accordo, vabbè, cambia, c'è una volubilità, ci sta, volubilità.
6: Volubilità.
1: Te l'ho buttata lì, c'è una situazione volubile.
6: Perché è volubile?
1: Che cazzo, così è. Attenzione, siamo pronti per la giornata. Tu ti senti lucida?
2: Non più del solito.
1: Non più, lo verifichiamo immediatamente. Perché in risposta anche al test psicoattitudinale di ieri.
2: Ma quello è stato risolto?
1: Certo, non c'eri.
2: Oddio, non mi ricordo. Ah, sì.

0: come devo fare io? Cioè, fa parte del programma.
1: Vabbè, è un attimo di defiance.
0: Chi ha quella defiance?
2: Ragazzi, io ho detto, io col caldo mi sciolgo. L'unico neurone rimasto.
0: Veramente uno scompenso totale. Aldo, per te un cos'è? Come facciamo? Numero uno o numero due?
3: No, numero uno.
0: No, due.
3: Tu ti piace di più quell'altro? Ma va bene, dai.
0: Al microfono, già c'è un microfono che vorrebbe
1: la tua attenzione.
0: Attenzione, cos'è? Test psicattitudinale 2026 fa caldo. Prego.
3: Cos'è 2026 fa caldo? Da solo non valgo tanto, ma in tantissimi potrei realizzare il tuo sogno.
0: Non si è capito niente. Lasciala finire almeno. Scusi, ripeta per favore, gentil donna.
3: Cos'è? 2026 fa caldo.
0: Fa caldo.
3: Da solo non valgo tanto, ma in tantissimi potrei realizzare il tuo sogno. È facile,
2: Riagomidola,
0: meno. Sentiamo.
2: Io aggiungo anche dopo la virgola, sarebbe stato il testo originale. La risposta è lo zero.
3: No, amore, è sbagliato.
0: Ecco, ha capito.
1: Quella la risposta.
2: Ma la risposta era questa.
0: Sei tronfia.
2: No,
0: sentiamo,
2: siete voi che camuffate i testi.
1: Sentiamo, io ci riprovo con l'atomo che mi aveva già portato fortuna una volta.
3: No, non ti ha portato.
2: È la nuova ombra, l'atomo.
0: Allora, sentiamo.
4: Sono euro, tanti euro, tantissimi euro.
0: I soldi.
3: No, amore.
0: Allora, 331 80 90 101, mettiamo in moto il cervello. Ripeta per favore con chiarezza.
3: Cos'è? 2026 fa caldo. Da solo non valgo tanto, ma in tantissimi potrei realizzare il tuo sogno.
0: Si parla di sogni, di realizzazione di sogni che non si realizzano da soli, ma in tantissimi. Cos'è?
5: Procediamo!
6: Yeah.

0: anche il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
7: Buono, veramente.
8: Quando ti dicono che è misura.
7: Veramente?
8: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
13: Perché scegliere Genertel?
14: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
13: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro.
14: Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
16: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
17: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
18: Doppio malto.
19: Birra, cucina e felicità.
17: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
21: Infatti!
22: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
20: E risparmia sulla bolletta.
21: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista.
21: Come lei?
20: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
24: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: bello, sono passati più di 20 anni da sta canzone.
1: È sempre fresca.
0: Kevin, chi è?
1: Kevin Little.
0: Jeremy on.
2: Tutto martedì, canzoni, poesie quotidiane. Procediamo, R101, canale 67.
3: Ciao ragazzi, io purtroppo non riesco a vedervi, e ma quindi? Vi ascolto. Regina finalmente ha tolto quel topo che aveva sulle spalle. Comunque siete tutti da TSO.
0: Certo, no, ma si dice, non se ne parla più. Dal momento in cui non porta più la pelliccia è sparito l'antivirus, per cui abbiamo capito il ceppo.
4: L'origine.
0: Il ceppo era in quella pelliccia portata ininterrottamente da settembre 2025 a maggio 2026. Vuoi che non nasca?
5: Weekend di... compresi.
0: Esatto, che non nasca di tutto. Mamma mia. Va bene, vado da Pappile, il nostro regista televisivo. Hai una foto perché c'è posta per te, bella, eh? Perché hai capito, arriva la primavera, ha perso 3 etti e mette queste foto. Me la zoomi. Cosa comunica?
5: Che cigamala.
0: Cosa comunica quella foto da scostumata? Voi che state ascoltando la radio, e praticamente ha le gambe spalancate su una fontana quasi nuda. Sei bevuto.
5: Dov'è la fontana? Scusa, tra...
0: Non c'è la fontana dentro.
1: No, i palazzi.
0: Zoom. No, zoomare così.
5: No, se zoomiamo così gli facciamo
0: se
5: una
0: così,
5: colonoscopia.
0: No, io ieri sera ero con l'avvocato, ok?
5: Con l'avvocato, no. Pistacchio.
0: Con Pistacchio.
1: Oh, caspiterina.
0: Con Pistacchio. Roberto, che salutiamo. E ci è rimasto veramente male. Sai cosa mi ha detto? Io mi porterei lui, poi siciliano, tutto d'un pezzo.
4: Certo,
0: uomo da
5: ma se lui ama le brasiliane.
0: Io mi porterei una così in casa. Ecco, questa è la risposta. Questo è quello che stai comunicando.
1: No, Roberto.
0: Una scostumata.
1: No. C'aveva i shorts, quelle
0: shorts, vabbè. Allora, no, datti una regolata, va bene? Guardando come sempre misurato, tranquillo, non è che tira fuori i muscoli.
4: Perché sei attratta così dalle fontane, poi?
0: Non lo so, ci avrà qualche cosa. Comunque, stiamo sulla musica, perché facciamo un lancio per una canzone che ti fa stare bene. Io, sinceramente, sarà il caldo, però avrei voglia di un Gypsy Kings.
1: Anch'io.
0: Quelle robe jobba.
1: Sì.
5: Ma se gliela avete detto che oggi ci sarebbe stato il bolero.
0: Oggi, da oggi, sì, basta. Siccome col canto riceviamo molte critiche.
1: Purtroppo.
0: E quindi andiamo con varie discipline.
5: Dai,
0: come succede ad Amici, no? Cioè chi partecipa, chi deve saper cantare.
4: Quindi,
0: ma anche
4: ballo.
0: Oggi ballo.
4: Ma ci sono 35 gradi fuori.
0: Oggi ballo acrobatico.
5: No, procediamo. No.
6: Procediamo. Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: sì.
1: Superabili. La nuova dei pinguini tattici nucleari. Quanta gente stamattina, state andando di là, già verso l'estate. Parlo della canzone che ti fa stare bene. Sentirai che canzone stai tirando, sempre a Ferragosto. Caldo anche oggi, no?
2: Anche oggi, ma arriveranno delle novità nel weekend, almeno al centro nord. Cederà un po' l'alta pressione, si caleranno un po' le temperature.
1: Domani sarà il picco, intorno si parla di non 40, ma poco meno, no?
2: Al sud, sì, vicino ai 40 e 35-36 gradi al nord.
1: Vabbè, ieri sera è stata presentata, perché si è creata tutta una situazione per presentare questa nuova automobile del marchio Ferrari, la prima automobile elettrica.
2: La prima Ferrari elettrica si chiama Luce ed è il primo modello di e-car presentato dalla Ferrari, è un design particolare. I designer sono gli stessi designer dell'iPhone che hanno disegnato questa Ferrari, molto particolare. Con un suono elettronico, essendo una macchina elettrica, non ha il rombo del motore Ferrari.
1: Manda i messaggi adesso, la macchina manda i messaggi, dai adesso.
2: Poi manderà anche i messaggi, magari. Però non è stata accolta al meglio dai mercati finanziari, perché questa mattina il titolo della Ferrari in borsa crolla e perde oltre il 7%.
1: Non sarà colpa della luce, ci saranno altre dinamiche dietro, no? Magari staccano i dividendi.
2: Però di solito
1: questa macchina,
2: abbiamo un'immagine,
1: ci facciamo un programma di taglio televisivo. È bella, carina,
3: è sottile,
2: è un modello, un nuovo modello di una Ferrari.
3: Ma che cos'è? Drive Up questo?
1: È un anticipo del programma Drive Up che va il sabato, ricordiamolo, a Luna, programma più corto della storia dei programmi. Tutti così dovrebbero farli, 2 minuti,
2: esatto.
1: Risolvi la pratica, vai a casa. Tanti, quale macchina piace, quale modello piace della Ferrari e quale vorresti?
4: Allora, visto
1: che conosce almeno uno
3: della Ferrari, conoscerà lo spumante.
1: Dai.
4: Però io sono andata in tanto a Ferrari.
1: Un modello, dimmi un modello della Ferrari.
4: Quella rossa col cavallino. E
1: ma
4: con quattro
1: modello
4: ruote.
1: Della Ferrari.
3: Ma neanche io li so.
1: Tipo
3: .
1: Una puro sangue, la vuoi una puro sangue.
5: Procediamo.
6: Sì, ma abbiamo già detto che questa puntata è una puntata da
5: urla!
7: Fernando! Ma perché urlano tutti?

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia. Al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
10: Senti come nasce il risparmio.
11: Oh, wow!
10: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: E se fosse solo colpa mia?
18: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
17: Cosa è cambiato?
18: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
19: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
20: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
21: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
22: Corri da
11: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.

0: pressione. Sto scherzando, amore. Allora, la ruota. Gira la ruota della fortuna. Ti si è data qualche piccola indicazione, un po' canzoni allegre. Io volevo bambole, non me l'ha chiesto nessuno, i Gypsy Kings, niente. Sai che potresti cantarlo? E cambiamo le carte in tavola.
1: Cantare e ballare assieme, allora.
0: E facciamo un bel giobbigiobba.
2: Facciamolo.
0: Lo facciamo?
2: Sì, sì.
0: Aldo, che dici?
3: Io sono d'accordo.
0: E allora, giudicato, la signora canta giobbigiobba con i Gypsy Kings.
1: Certo,
0: ma no,
1: che da bolero a quello.
0: Oh, poi facciamo anche bolero, facciamo tutto. Allora, alle 11:10,
2: okay? Ok.
0: Se volete assistere, recatevi in loco. Qui largo Stati Uniti d'America, nel cuore di Milano, siete qua in vacanza. Ma quanti turisti che ci sono sto periodo? Ma cosa vengo a fare? Qua si lavora qua. Andate a Roma. No, scherzo. No, però insomma la gente tantissimo. Ora, dicevo, la ruota di spirito estivo. Sentiamo sette, come i sette colori. Prego.
4: Canzone verde.
5: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene, Share One by One. Un abbraccio a tutti.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno R101. La canzone che mi fa star bene, Let's Groove, Earth, Wind and Fire. Ciao.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno, imprescindibili. Sono l'angelo di Rissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Kid Creole and the Coconuts. Annie, I'm not your daddy.
10: Canzone azzurra.
11: La canzone che mi farebbe stare

0: Yeah.
1: Ok.
2: Beh, anche che... un swing out system.
1: Sì. Ma vuoi mettere l'altra lì, qual era?
2: Patrick Schubert.
1: Bello, dai, chissà che dov'è Patrick Schubert.
0: Oulala, in France.
1: Facciamo una ricerca, vedi dov'è Patrick Schubert. Fai qualcosa.
2: Se
3: come è scritto Patrick Schubert?
1: Patrick Schubert. Come la Juve.
3: Ma è Patrick?
1: Come quelli là. Sì. Yeah. Giro intanto, Magari esce. Che colore è?
3: Ma è morto!
1: Oh, ma pure lui.
3: Vabbè, sta in pace, dai.
1: Quando è morto?
3: È morto il primo aprile del 2021.
4: Gialla. Canzone gialla. Gialla.
5: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Per adesso. La canzone mi fa stare bene. Modello estivo. Un pasito, pasito, uno suavecito. Che dite? Dai, cominciamo con i tormentoni.
1: Cioè, anche Patrick Giovè ci ha lasciato? Perché sì. Guardi, Regina?
3: Tu. Oh.

0: Fernà, sto già in spiaggia con i piedi dell'acqua, Fernando!
1: La scritta in dai vendito.
2: Lui sfo un superabile Luis, tra l'altro ho legato qualche record a questa canzone, no?
3: Sì, è il brano musicale di un artista principale con più visualizzazioni su YouTube e conta 8 miliardi di views.
2: Cosa vuol dire? Cosa vuol dire di un artista principale? Cosa vuol dire?
3: Perché la canzone più ascoltata è di un gruppo di, per i bambini, Baby Shark.
2: Questa?
3: No, Baby Shark è la prima al mondo con 16 milioni di views.
2: E spiegamelo.
3: Invece dell'artista principale, quindi un cantante vero e proprio.
2: Voi giovani, quando vi rivolgete a noi anziani, spiegatecele le cose,
4: bene,
2: perché
4: le
2: noi vogliamo capire.
3: Ma non è una questione di età.
5: Ehi Reggi, cosa fai lì? Vieni qua a Taverno a Bergamasca sul lago di Iseo, che si gira un bel film. C'è Zoe Saldana e Matthew McConaughey.

0: stanno cercando delle controfigure.
1: No, lei è specializzata per comparsa, figura si fa la controfigura. Non sei capace. No. Devi saperlo fare la controfigura.
2: Gesù è Saldagna, però.
3: Ma scusa, ho demato.
1: Ero curioso. Dai, facciamo veloce. Ero curioso delle visualizzazioni di quel pezzo.
3: 8 miliardi.
1: L'ultima hit di Regina. Quante visualizzazioni ha avuto?
3: Mi ricordi il titolo?
1: Era 1600, slowdown, vedi il tempo reale quanto ne abbiamo.
3: Allora, vediamo.
1: Sì, sarà lì 1700.
3: 2000.
1: Minchia, 2000.
2: È salito,
3: 2000.
1: 2006, brava.
2: Grazie, amici.
1: Ora questa è una canzone che ti fa stare bene tra un'ora precisa. Spazio a una canzone d'amore bellissima che vi rappresenti e che insomma sia legata anche ad un momento che state vivendo, state flirtando, state purtroppo anche soffrendo per amore, per distanze, sai, amori hanno mille sfaccettature le storie. Allora, se volete, siete tra amici, raccontarcele legando la vostra dedica, diciamo, ad una canzone d'amore. Con un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.
1: Pubblico? Cos'è?
3: Grazie per gli applausi.
1: Andiamo!

0: Lady Gaga.
1: Oh yeah.
0: Allora, tanti messaggi d'amore tra una mezz'oretta abbondante li ascolteremo, credo, perché c'è sempre qualcuno che, insomma, ha storie nuove, che è tribolato, magari, che tribola per amore. Ieri mi hanno, dopo tantissimo tempo, mi ha fatto molto piacere, mi hanno detto ti amo, ho trovato il coraggio per dirti ti amo.
1: Wow, a chi?
0: No, non io, me l'hanno
1: l'hai
0: detto,
1: ricevuto?
0: L'ho ricevuto da un ragazzo.
1: Oh, che
0: rumeno.
1: Bello.
0: No, te lo sto scherzando.
1: Sì, beh, perché è plausibile.
0: Vabbè, non interesse.
1: Ma che rapporti avete?
0: Ma io te l'avevo conosciuto ieri sera.
1: Ah, allora ero ubriaco.
0: No. Ma il cameriere.
1: E si è innamorato all'istante?
0: Sì, sì, mi ha regalato anche un contorno occhi.
1: Oh no, che io avrei preferito un contorno di patate.
2: Forse non conosce bene il significato di quelle parole. Essendo rumeno, magari in Italia da poco. Perché,
0: no, in Italia da tanto.
1: Perché il rumeno ti amo e te iubesc.
0: Ho ricevuto un ti amo, uno vale l'altro a questo punto. Non
2: certo.
0: Basta riceverlo. Sono apprezzamenti che fanno piacere. Parliamo di cose serie. Facciamo il punto su questo 26 di maggio. Aldo Preda.
2: Sì, le notizie di questi ultimi minuti. Iniziamo dalla cronaca, perché un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due coltellate al petto questa mattina nella sua abitazione nel rione Sanità a Napoli. A ferirlo sarebbe stato il padre dopo una lite familiare, padre che poi avrebbe tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello. Ora sono entrambi ricoverati in prognosi riservata. La situazione in Medio Oriente. La scorsa notte gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi iraniane che cercavano di posare delle mine nel sud del paese. Un attacco definito dagli americani in autodifesa. Il portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. L'agenzia di stampa iraniana riporta anche un messaggio della guida suprema iraniana Khamenei. Le nazioni della regione, dice Khamenei, non saranno più uno scudo per le basi americane. L'America non avrà più un punto sicuro per le sue malefatte. Infine, restano stabili le condizioni del tifoso della Juventus, rimasto ferito negli scontri prima del derby di Torino. Il 36enne è ricoverato in prognosi riservata dopo un delicato intervento chirurgico alla testa.
0: Secondo me le hai confuse un po', perché hai messo tanta roba.
1: Vediamo
0: se qualcosa è rimasto. Sabrina, cosa ha detto Khamenei?
1: Allora, io mi dissocio da qualsiasi tipo di informazione che riguarda la guerra e similari.
2: Ma lei non ascolta.
0: Sentiamo Regina invece, che è sempre attenta e prende anche appunti. Cosa ha detto Khamenei? Intanto, chi è Khamenei?
3: Khamenei, leader supremo.
0: Supremo.
3: Supremo dell'Iran,
0: okay,
3: se non mi sbaglio.
0: Ok, cosa ha detto?
3: Lui ha detto una cosa importante,
0: l'ha detto,
3: per lui.
0: Veloce, cosa ha detto? Ha detto una cosa?
1: Una sola.
0: Una ha detto, non sarà, cioè l'Iran non sarà?
3: L'Iran non sarà battuto.
0: No, non sarà più lo
3: più lo stesso.
0: Lo
3: scudo dell'America.
0: Oh, finalmente, vedi?
2: Qualcosa è
0: rimasto. Tutto il lavoro è sprecato.
2: No.
0: Non voglio dire, per loro, Va bene, grazie Aldo, a dopo.
4: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: stasera il mio cuore lo sa. Vabbè, siamo romantici stamattina, perché dai e dai e dai si va sempre di là. Adesso cambiamo completamente registro, superate le 10. Questa è R101 ed è il Procediamo in radio e in televisione. E andiamo subito in uno dei momenti più attesi, fa per dire, il live della signora Regina Edi Fuori.
1: Mamma! Regina Edi Fuori!
0: Che romando!
1: Regina vai fuori!
0: Allora, oggi l'attenzione non è tanto sull'esibizione Canora, ma sembra, guarda che immagini arrivano sul canale 67 dal cuore di Milano, dal ventre molle, direi, della capitale morale ed economica d'Europa. Così, giusto per fare. Le riprese sono di Sabrina Bambi. Oggi il pezzo, come dire, esaudisce un mio desiderio di sentire i Gypsy Kings con Joe B. Joe Ba dal vivo con coreografie. Prego!

0: guardando attentamente.
1: Ti rapisce, guardi, ti rapisce, poco da fare, guardatela, come svolazza questa coscia nervosa. Parigi! Non concentrarti sul canto!
2: Sembra lui,
1: no, questa non va bene. Abbiamo scoperto la vera.
3: Io me siento innamorato.
1: Perché quelli cantavano così a caso?
3: Io me siento triste solo.
1: Bella questa.
3: Da Casas.
1: Come Casas Boom. Guardate il ballo, guardate il ballo. Con Zeppo, la Zeppola. Come si chiamano Zeppole quelle scarpe così?
3: Cioppi,
1: Cioppi,
3: cara mia che te chiedo ma Cioppi, Cioppi,
1: Cioppi, Cioppi,
3: cara mia che te chiedo ma Cioppi, Cioppi, Cioppi, Cioppi,
1: c'è una zeppa da 22,
3: cara mia che mi chiedo ma,
1: e si tiene in equilibrio, provate voi a 70,
3: Cioppi, cara mia che te chiedo ma Cioppi, Cioppi, Cioppi, Cioppi.

0: staccarle così, mamma mia. Va bene che il periodo è?
1: Guardate,
0: no, sul ballo niente. Belle anche le riprese dal basso.
2: Oh,
0: basta,
2: sopra.
0: Si vede tutto. Alza!
3: Non ti incontro, Maria Dolores.
0: Sembra che il palazzo le stia crollando addosso. Guarda che roba, guarda che riprese.
3: Guarda che fa caldo, ragazzi, sto svenendo.
0: Non ti preoccupare, se svieni niente di male, dai.
3: Tanta
0: acqua. È che non sviene in sto periodo, dai.
2: Questo significa che dobbiamo ritirarla adesso.
0: Basta allora, basta. Non voglio averti,
4: stiamo arrivando.
0: Non voglio averti sulla cuscina. Bella!
2: Bella, intensa.
0: Bella, intensa, estiva. Svolazzante, cioè, proprio una roba, no, voglio, cioè, no, niente da dire. Voglio vedere chi si permette di criticare, di dire, ma è stonato. Cantato anche bene?
2: Sì.
0: Non sta arrivando, ah, è arrivata.
4: Regina!
0: È

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
1: tutti per Oro Cash.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
15: Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
18: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
17: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
19: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
20: R101 Meteo.
21: Bentrovati da Ester Roletto, dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Un'altra giornata prevalentemente soleggiata con qualche velatura sottile e passeggera. Un po' di nubi dal pomeriggio in prossimità dei rilievi alpini su Sicilia e Calabria. Si tratterà di cumuli per lo più innocui con la possibilità di brevi e isolati temporali nelle Alpi Lombarde. Temperature per lo più in ulteriore lieve aumento con caldo estivo diffuso e oltre la norma, specie al centro-nord dove dove si toccheranno picchi pomeridiani prossimi ai 35 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
9: R101 Meteo con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: un capolavoro questa canzone, da pelle d'oca,
1: insuperabile. Abbiamo avuto qualche problema di pressione qua nell'esibizione, la performance, Aldo, della cantante fuori, perché con queste temperature andrebbe sospeso. Va meglio?
2: Tu va dovresti, molto meglio,
1: tu dovresti,
2: grazie,
1: avere uno sfigmomanometro con te, no?
2: Cosa?
1: Quello che misura la sfiga, lo sfigmomanometro.
2: No, vi spiego. Io, anzi,
1: come lo chiami quello che ti misura la pressione?
2: Misuratore di pressioni.
1: No, si chiama sfigmomanometro.
2: Non te lo ripeto perché sbaglierò.
3: No, quello forse è quello da mettere nell'orecchio e ascoltare i bronchi.
1: No. Sfigmomanometro. Allora, facciamo una ricerca di Aldo Preda nel momento in cui vorresti provare lo sfigmomanometro. Sigla? Dai, sentiamo.
4: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti ascoltare uno sfigmomanometro.
5: Più o meno, c'erano quasi.
1: Sentite, la fonte, Aldo.
5: La fonte è Elizabeth Trin, autrice di una ricerca pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology.
1: Come on everybody.
3: Beh, tutti così segnano gli istituti.
1: Cioè, se non metti un come on everybody non si chiude la frase. Prego.
5: Allora, questa ricerca sostiene, questa ricercatrice, che il segreto della nostra felicità sono le chiacchiere inutili.
1: Ma
5: cioè quelle che facciamo.
1: Aspetta, le chiacchiere inutili, ma in che luogo? Questa ricercatrice dice che un segreto della felicità, chiacchierare inutilmente, ma dove? Ride. Sì, lo sai tu dove? Dove si deve?
2: Riagomitolamelo. Nei bar.
1: No. No.
3: Riagomitolamelo sul divano davanti la TV.
1: No.
5: No.
1: In un posto in particolare. Chiacchierare lì quando proprio, capito, c'è anche un po' di imbarazzo.
5: Devi fare fatica.
1: Mi sto aiutando. Un attimo. Chi si è prenotata prima?
5: In coro.
3: Dai. Vai, Regina.
1: Sentiamo.
2: Nel bagno.
5: Ma no, è
1: sì,
5: in
1: bagno.
3: Io dico in corsia d'ospedale.
1: Mica in bagno ti incontri, ma in bagno vai per far svettine.
6: Regina, valuta di ridurre il beta bloccante.
1: Sì, perché con queste temperature. No, vabbè, domani porta sto sfigmomanometro,
2: Portalo tu allora.
1: Sei tu che hai problemi.
7: In ufficio.
1: Non in ufficio, in un posto, in un luogo in particolare. Dica per lettere, facile.
3: Riagomitolo, ma un luogo tipo una via?
5: Qual è il luogo più
8: imbarazzante? Al cimitero.
1: In un posto dove sei imbarazzato.
5: Devi parlare per
6: alla radio.
1: No, perché devi cercare.
5: Devi parlare per forza perché hai
3: al telefono.
1: No.
7: Omelini in chiesa.
1: Ma dai, Regina.
2: Al mercato.
1: No, in un posto.
5: Qual è il posto più imbarazzante?
7: Ascensore.
3: È il posto più imbarazzante del mondo, l'ascensore.
1: È abbastanza
5: quando
1: imbarazzante.
5: Quando ti trovi con degli estranei e devi chiacchierare per forza.
3: Per carità, è un posto bellissimo.
1: Non sai
3: l'ascensore.
1: Se dire buongiorno, ma non sai salutare, dove va. Cioè, sono quelle frasi che proprio, capito, banalissime, ma che pensa a te, che rendono, secondo quest'altra scappata.
5: Questa ricercatrice, sì, perché quando parliamo del più e del meno, fa caldo, è arrivata l'estate,
1: non ci sono più le mezze stagioni.
5: In realtà stiamo usando le parole come un lubrificante sociale per stabilire sicurezza e familiarità. Se tu ci pensi, però, quando incontri una persona con cui magari non hai tanta confidenza, non è che entri subito a parlare di cose serie.
1: Esatto.
5: Un po' di convenevoli ci sono.
1: È il lubrificante sociale.
5: Che serve poi a stabilire i rapporti.
1: Hai capito? Lubrificante.
3: Ma dai, Aldo, c'è gente che in ascensore preferirebbe
1: non
3: una coltellata che parlare con vicini e simili.
1: Maleducata.

0: ma scusate, ma perché bisogna sempre comunque riempire il silenzio? Cioè, si può prendere anche l'ascensore tranquilli, tranquilli.
1: Ma voglio lubrifici.
0: E muti. Cioè, non è obbligatorio parlare.
1: Il silenzio non lubrifica, devi usare il lubrificatore sociale. Pensa a te, quelli che abitano però, che so, piano terra, che tutte quelle case basse al sud, sì, soprattutto,
2: sono spacciati. Lubrifica,
1: non lubrificano per
2: secchezza.
1: Niente. Perché se sei arrivato adesso, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
2: imparagonabile.
1: Si parlava che questi momenti di imbarazzo in cui non si sa cosa dire diventano lubrificatori sociali.
3: Ma ti capita, se entri in una stanza e ti trovi con due o tre persone che non conosci, non parli, non lubrifichi.
1: Sì, sì. Ma ormai la gente un pochino sa troppo per i cavoli suoi, non saluta nessuno.
4: Purtroppo è così, maleducati.
1: Manca anche l'approccio, perché cominci con un buongiorno, almeno un giorno, se tu saluti così.
3: Perché non siamo più abituati alla gentilezza.
1: Mi scrivono qua dove si può comprare questo lubrificatore sociale.
3: Non è in vendita.
1: Non è in vendita. Fermi tutti, perché è tornato lui. In realtà sta tornando perché è andato a Istanbul a fare un tagliandino. E sta tornando, ma è tornato con una canzone. Il nostro amico Cristiano
4: Maggioglio.
1: Sa che ha copiato una delle sue, dico qualcuno, La nuova canzone si chiama Amore di contrabbando.
4: Disco nuovo.

0: benissimo, è la colonna sonora del film Fuga di Mezzanotte.
1: Mezzanotte
2: del cervello. Ma è uguale a Fernando.
3: Cioè il plagio di se stesso,
1: appunto,
3: no?
1: Manca quello, manca un Armando, un Romualdo, un Fernando, capito? Va bene, salutate Malgioglio.
3: Ciao Cristiano.
1: E andiamo verso la canzone che ti fa stare bene con tanto amore, canzone d'amore, se volete entrare. 331 80 90
4: 101.
1: Torniamo subito in radio e in TV. Ale.
5: Procediamo.
6: Procediamo.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Super conveniente dell'abitare.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
15: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
16: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
17: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
16: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
17: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
18: La scelta giusta è il futuro.
19: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
18: La scelta giusta è l'attenzione.
19: I polli allevati senza uso di antibiotici.
18: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
20: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
21: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
22: Convenienza? Ma vai da Conad!
23: Via.
22: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: si lamenta che non saluta nessuno, che non c'è sta lubrificazione sociale. Cioè, nessuno ti fa dei complimenti quando sei per strada?
1: Assolutamente no.
0: No!
2: Come no? Cioè, dopo quella foto poi...
0: Non c'è più quella... Ah, bella!
2: No. Sì. Quella è catcalling ormai.
0: No. Sì. Avete rovinato tutto. Sto scherzando. No, però voglio dire, un minimo approccio. Come fa uno? Cioè, ti dico, buongiorno, salve, non ti salutano. Come fai ad approcciare?
2: Vabbè, ma c'è bisogno di abbona. Vai vicino, ti presenti.
0: Ti presenti. Questo chiama subito
2: buongiorno.
0: La polizia. Questo
2: dice
0: un maniaco. Non esiste più, non c'è. Si va sui social, solo di là. E metti il like, tutti i messaggi, ma mandate.
1: Comunicate.
0: Io voglio invece l'amore, voglio l'approccio proprio. Francesco, devi comunicare con gli occhi.
2: Ci vedi.
0: Vabbè. Abbiamo un momento dedicato all'amore. Siamo seri.
2: Però l'amore
0: perché...
2: è cieco.
0: Punto.
2: Lo dicono da millenni.
0: È ipovedente. Allora, dicevano. No, si sono date 5.
2: Piano piano.
0: Aldo!
2: Nel momento d'amore ce lo
0: non
2: diamo
0: ti
2: piano.
0: Ti dissoci da queste scene, certo. Smettetela. Allora, la canzone che ti fa stare bene è dedicata all'amore, con delle riflessioni, con delle dediche. Sentiamo.
3: Ciao ragazzi di R101. Il mio papà era un amante della radio, un amante della musica, ma soprattutto di Vasco. Mi piacerebbe se voi vi metteste una canzone di Vasco a scelta vostra, qualsiasi andava bene per lui. È morto da poco e oggi vado a spargere le sue ceneri in mare, quindi mi piacerebbe ricevere questo regalo da parte vostra. Grazie.
4: Buongiorno amici di R101, buongiorno Fernando, buongiorno a tutti voi. La dedica di questa mattina la vorrei fare a mia moglie, che amo da 16 anni e oggi ancora di più perché è il nostro anniversario di matrimonio. Sono 16 anni di amore. Grazie a tutti, Mario da Foggia.
5: Buongiorno Radio 101, buongiorno. La canzone d'amore che dedico a mio marito e ai miei figli, che sono per me tutto ciò che nella vita di più ho desiderato al mondo, è Cercando di te dei Pooh. Grazie. Valeria da Guidonia.
6: Ciao Proce, per la canzone che mi fa stare bene in tema amore vorrei dedicare Just the Way You Are di Bruno Mars al mio compagno Vincenzo, perché è stata la prima canzone che mi ha dedicato ormai 16 anni fa quando ci siamo messi insieme. L'ascoltavamo alla radio, lui non sapeva neanche cosa significasse, prima mi ha chiesto la traduzione del testo e poi mi ha detto: oh, ma è bella, te la potrei dedicare. Quindi è diventata un po'...

0: Mazzotti, che a lui piaceva moltissimo. Ciao da Caterina da Spino.
1: Ciao Caterina.
2: Da 56 anni, sono 40 anni che viviamo insieme, io e mia moglie. Abbiamo fatto la famosa fuitina e siamo fidanzati da quando avevamo 12 anni. 12 e posso dire che eravamo più di allora. Questa è la cosa che ci tenevo proprio.
1: La fuitina.
2: E la canzone che ci fa stare bene è quella di quando ci siamo fidanzati, Domenica Bestiale. Grazie e buona vita a tutti.

0: devo dire che questa canzone mi ha veramente fatto stare bene e mi ha fatto ricordare un momento bellissimo.
1: Vedi, buona giornata a te, buona giornata
2: Missione
1: a tutti.
2: Missione compiuta allora.
1: Era la canzone che ti fa stare bene d'amore. Domani a quest'ora ancora, se avete dei pensieri carini, ma anche di amori gioiosi, insomma, come dire, bello anche ricordare, come abbiamo sentito, mai avevo sentito in radio una frase del genere: vado a spargere le ceneri del papà in mare. No, sono cose carine, intime, belle.
2: Buon viaggio al tuo papà.
1: Allora, dicevo anche, insomma, di storie gioiose, di storie che stanno nascendo, di desiderio, insomma. Domani a quest'ora con un vocale al 331 80 90
2: 101.
1: Dal testo della Domenica Bestiale di Concato estrapoliamo un termine che deve essere contenuto nella prossima canzone che ti fa stare bene. Il testo:
2: domenica ti porterò sul lago. Oh. Vedrai, sarà più dolce dirsi ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare.
1: Sapessi, amore mio,

0: come mi piace. Partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella.
1: Allora, il termine che non sei arrivata lì, però l'ho ascoltata.
0: Prima che comincia a correre ed urlare.
1: Allora, il termine che deve contenere la prossima canzone è giocare.
2: Ah.
1: Ok? Quindi play, quindi gioco, non gioco più, me ne vado. Quando il gioco finisce non ti butti giù. Un altro gioco? Gioca giù.
0: Gioca la vasca.

0: voce. Ero al telefono col mio fidanzato, ma gli ho detto di aspettare un attimo per ascoltare questa stupenda canzone. È bellissima.
1: Sì, sì, bello, insuperabile Mario Rova.
2: Sì, Mario Smith.
1: Allora, per la canzone che ti fa stare bene, quella con il termine gioco o giocala o play o en français come on peut dire,
2: jouer.
1: Ce ne sono tantissime. Sai che hanno chiesto due ascoltatori le orme gioco di bimba. Le orme non sa nessuno chi siano più.
2: Invece era un gruppo molto
1: in rock progressive, molto molto forte negli anni.
2: Assieme al Banco del Mutuo Soccorso avevano produzioni grandissime.
1: Ragazza lì, Aldo Tagliapietra, si chiamava Aldo il leader.
3: Certo.
1: E c'erano dei pezzi molto avanti. C'hai un pezzettino delle... C'era Canzone d'amore che è bellissimo. Questa qual è? No, senti che suoni. Siamo veramente bravi. Male di me. Questa era Se io lo vorrei.
4: Io questa canzone è la prima volta che la sento.
1: Certo. Allora, andiamo. Ma c'è anche Giocala di Vasco. C'è Gioca e Giù. C'è tutto.
2: Tantissime.
1: Scappate per favore con un vocale al 331 80 90
2: 101.
1: Ma siamo d'Aldo? D'Aldo. Sigla, siamo d'Aldo. Siamo da Aldo. Prego.
5: Siamo d'Aldo. Siamo d'Aldo.
3: Benvenuti, allora, buone notizie per...
1: C'è un tavolo.
3: Avete prenotato?
1: Un po' al fresco, eh.
3: Vabbè, entrate, dai.
1: Grazie.
3: Buone notizie per il turismo che continua a crescere in Italia. Nel primo trimestre del 2026 l'aumento è del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dagli stranieri, che rappresentano quasi il 55% delle presenze totali. Marzo è stato il mese più turistico di questo primo trimestre.
1: Marzo?
3: Sì, e ha concentrato il quasi il 38% delle presenze totali. Dal turismo, dai dati sul turismo all'emergenza caldo, le temperature record che interessano in questi giorni anche la Francia avrebbero già causato 7 morti, secondo la portavoce del governo in Francia. Nello specifico, 5 persone sarebbero morte annegate. Ci si tuffa per rinfrescarsi, il corpo è troppo accaldato e si accusano dei malori che possono risultare mortali. Altre 2 persone sarebbero decedute mentre facevano sport a Parigi e nell'Interland di Lione. Anche qui evitate lo sport nelle ore più calde.
1: Allora, siccome i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili,
1: intervengono sulla qualunque, Marcello, leggo: io gioco a calcetto col chitarrista delle Orme. Vedi? Al piccolo stadio di San Siro. Poi dice una cattiveria.
3: Mi stupisce che il chitarrista delle Orme giochi ancora a calcetto.
1: Ancora a calcetto, dice poi lui.
2: Scrive che è un po' attempato, però se gioca a calcetto è sintomo che sta bene.
1: Grazie Aldo, a dopo.
6: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: 20 euro, sentiamo. Non lo sa, ma pur di acchiappare 120 euro. Niente, 120 lanciati.
1: Ecco. Abbiamo le 70.
2: Allora abbiamo pensato per la rubrica Sagre Eventi, anche perché ci stiamo avvicinando al fine settimana ad un ponte lungo. E quindi noi volevamo ricordarvi che ad Arquà Polesine, in provincia di Rovigo, il prossimo fine settimana ci sarà il Palio degli Occhi. Il 2 giugno, infatti, le varie contrade concorreranno, disputeranno dei giochi e alla fine il palio verrà assegnato a chi vincerà con la corsa del loco.
0: D'accordo.
2: Chissà, magari se vi capita, noi vi aspettiamo. Ciao, procediamo, un bacione. Sì,
1: ma io non ho capito, ci sono in palio degli occhi?
0: No, ho capito.
3: La corsa degli occhi.
4: Buongiorno, imparagonabili, da Roma, campagne di Roma, insomma, qua nei dintorni. Scusate, ma mi sono connesso solo adesso, ma l'abbiamo già fatto il cos'è, chi è e tutte quelle cose lì.
0: Sì, ma poi ci siamo resi conto.
4: Grazie,
0: ci siamo resi conto che era inutile e l'abbiamo mollato.
1: No, invece dobbiamo capire la risposta.
0: No, ma stavo pensando, gli ascoltatori si inventano le rubriche. Mi ha detto la rubrica Sagre
1: dintorni.
0: Hai capito? Prendo un'iniziativa.
3: Anche la rubrica sul Giro d'Italia, chi l'ha mai istituita?
0: Poi l'abbiamo mollato. Va bene, stiamo sul pezzo. Questo è il prossimo weekend, sarà il primo senza pallone, ma in giro di pochi giorni cominciano i mondiali e volente nolente
3: metti il coltello nella piaga, proprio giri il coltello nella piaga,
0: dobbiamo seguire questi mondiali di calcio, insomma, cioè, come dire, ci rendiamo proprio distaccati totalmente oppure tifiamo per qualche squadra?
3: Adottiamo
0: vabbè,
3: qualche
0: tu
3: squadra.
0: Tu ce l'hai, il Brasile c'è,
5: mio Brasile,
0: e c'è anche quelle altre, dobbiamo, non so, individuare qualche squadretta piccola, sai, tipo quello del liquore.
3: Curaçao.
0: Dov'è Curaçao?
5: Curaçao, se non mi sbaglio, è in Portogallo.
0: Capo Verde. Sono nazioni queste. C'è anche Capo Verde. Cioè, avete qualche altra squadra? Mi rivolgo agli italiani, insomma, per qualche squadra. Europea, questo, la Bulgaria c'è?
3: No.
0: Aia, la Bulgaria non c'è. E per chi si tifa? Per la Francia?
1: Io per il Paraguay.
3: Io tiferò per il Giappone.
5: Oh,
0: perché
5: bravo,
0: per il Giappone?
3: Perché mi sono simpatici.
0: Marcello, tu? Per l'Iran.
5: Ah, sì.
0: C'è anche l'Iraq, per entrambe. No, una squadra, la Svizzera, no. Ma perché? La Germania, men che meno. La Spagna.
5: Sì, olè.
1: No, o la Francia.
0: Ma la Francia sono sempre attriti, ste robe,
3: esatto,
0: qua. Insomma. Comunque non deve essere un momento triste, cioè il pallone a livello mondiale, noi non ci siamo, però insomma no.
5: Tifiamo per gli altri.
0: Facciamo una roba di questo tipo. Adesso mancano quanto? 10 giorni?
3: L'11 giugno inizierà.
0: L'11 giugno cominciano, noi ci prendiamo una squadra e vediamo chi di noi, se su 5 quanti siamo qua.
1: Quindi è un fantacalcio? Fantamondiali?
0: Sì, fantamondiali. No?
5: Sì.
0: È perché comunque anche per dare, non dico lustro, perché, insomma, però non farei proprio
4: la
0: quelli,
4: Longobarda.
0: Non farei proprio quelli completamente disinteressati.
1: Quindi seguiamo la partita e facciamo un resoconto.
0: Andiamo che non c'è tempo, così non facciamo nemmeno cose
6: così. Scusate, vado un pelino fuori tema, ma la mitica Reggi l'anno prossimo, il 29 di maggio, sarebbe disponibile per il matrimonio di mia nipote? Cioè, si paga cash flow,
0: Cash flow?
6: Crema. Ciao.
0: Cash flow, tipo come rimborso?
1: Farina di soldi, che?
0: Cash flow, no?
5: Ah,
0: cash,
5: subito!
0: Tonante, croccante, si dice, nero, in un altro modo.
5: Ah, sì?
0: 29 di maggio dell'anno prossimo? E chi ci arriva? Tanto ottimismo, 29 di maggio dell'anno

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
12: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: cantanti nel gruppo e non riescono a fare un coro. Ho cannato, ho sbagliato tutto, no? Dai!
1: È dopo quello. Adesso c'è il sax. Non rompere il sax.
0: Veramente. Beh, voglio vedere cosa fa. Mi lascio da sole.
1: Ecco. Lo stanno facendo.
0: Ancora. E io devo dare valore aggiunto.
2: Respiriamo l'aria e viviamo aspettando primavera.
0: Lo fanno da casa, basta.
1: Adesso
0: basta,
1: c'è quello
0: basta.
1: Più bello.
0: Dai,
1: però.
0: Dai.

0: datevi il 5, datevi il 5.
1: Una colica
2: un
1: renale.
2: 10. Diamoci un 10.
1: Sta per venirmi una colica renale. Allora, mi aggancio un attimo, un secondo, nuovamente ai mondiali che fa male, però qualcuno dice il calcio, insomma, i mondiali vanno un attimo seguiti. C'è qualcosa da tifare, perché almeno ci sono degli italiani alla guida di nazionale. Oh, ci dobbiamo accontentare, che vuoi fare se vuoi, se no ne fai pure a meno. C'è Ancelotti, Brasile.
0: Ancelotti,
1: eh?
0: Brasile.
2: Dai, grande
1: una
2: Carlo.
1: Porta brasiliana ai portoghesi, dai.
3: Guarda la pugnetta.
1: Ecco,
3: porta, porta, porta, Brasil.
1: Poi abbiamo...
0: Poi c'è la Turchia di Montella e l'Uzbekistan di Cannavaro.
1: Cazzarola.
2: Ah, però...
1: L'Uzbekistan, e poi ce n'è un altro, mi pare, no?
0: Mauro. No, poi ci sono dei vice allenatori.
1: Beh,
0: italiani.
1: Montella, la Turchia è una buona squadra. Vabbè, Montella, Cannavaro
0: e Ancelotti.
1: E Ancelotti. Ancelotti, straordinario, una carriera meravigliosa.
2: Sì. Bravissimo.
1: Ora, ho capito, Marcello, che vuoi fare cos'è cos'è. Io ti devo accontentare. E allora, cos'è cos'è? Test psicattitudinale lanciato questa mattina e poi parcheggiato, rifrizzato, perché nessuno è riuscito ad indovinarlo. Prego.
3: Cos'è cos'è? 2026.
1: Ancelotti, Brasile fa caldo.
3: Ancelotti, Brasile fa caldo.
1: Okay.
3: Da solo non valgo tanto, ma in tantissimi potrei realizzare il tuo sogno.
1: Da solo non valgo tanto, ma in tanti potremmo realizzare. Potrei o potremmo? È plurale.
3: Potrei.
1: È singolare.
3: Singolare di chi? Ma vabbè.
2: Singolare. Singolare di tennis.
1: Singolare, singolare di chi? Di qualcuno. Allora, quindi come lo formuli? Allora,
2: cioè la risposta è un
1: se,
2: nome.
1: Se siamo in tantissimi che potremmo
2: singolare.
1: Realizzare il tuo sogno, è plurale. Se siamo in tantissimi.
3: Beh, singolo da solo non valgo niente.
1: Okay.
3: Ma in tantissimi potrei realizzare il tuo desiderio.
1: Ma risposta...
0: In tantissimi potremmo.
1: Ma qui...
0: Non in tantissimi potremmo.
4: Plurale? Allora, sti cazzi.
3: No, caro.
1: Ma la risposta è singolare o plurale?
3: No, singolare, singolare.
0: E allora perché in tantissimi?
1: E come facciamo in tantissimi essere singolari?
3: Dai, sto quasi
2: no,
3: dando la
2: risposta.
3: No, è
2: quella cosa,
3: ragazzi,
2: che moltiplicata per tanti diventa plurale.
3: Brava,
2: però la risposta
3: Sandra.
2: È singolare.
3: Bravissima, dammi 5.
1: Tu hai capito, Aldo?
2: Mai.
1: Basta questo 5, le do in faccia.
5: I mattoni?
3: Bravissima!
1: Cosa
3: il mattone!
2: Ma quale mattone che puoi realizzare tantissime cose?
3: Ragazzi,
1: il tuo sogno. Prendere un mattone.
3: No, spiego, un mattone non è tanto, ma in tantissime può realizzare il sogno di costruire una casa.
1: Ma in quale...
3: La signora ha capito.
1: Certo, in un reparto psichiatrico. Ma...
3: Grazie amica.
1: Ma in quale reparto psichiatrico avete
6: parto? Ci vuole una pazienza con te, regina.
2: Mamma.
6: Madonna mia, no, sto spaccare in testa per il microfono.

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: scritta anche Cacuta questa? Cioè, oltre a quella per i ragazzi.
1: No, questo l'ha scritto Marmitta.
0: No, ma che marmitta, bellissima. Procediamo, procediamo. Bella sta canzone, Rolling Stone e Colors. Andiamo verso quella che ti fa stare bene. Che vi ricordo, deve contenere il termine giocala in tutte le varianti. Vuoi dare un esempio?
2: You play, you can play that game.
0: Per dire, Aldo, una ricercata, eh?
3: Non mi viene.
0: Tu?
1: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti.
0: Dove c'è la parola giocala?
1: No, c'è sicuro. È come un gioco.
0: Fuoco nel fuoco.
4: Procediamo. Procediamo, le canzoni più belle ce le fate sentire e vedere.
5: In televisione è succo.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
5: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi ma soprattutto
6: imparagonabili
5: in radio, in TV, sulle app ma anche sui social. Ale, procediamo.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Senti come nasce il risparmio.
5: Wow!
9: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No!
16: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.

0: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone e sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC. Perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.

0: adesso si avvicinano le elezioni per Milano, e buttate, buttate. Allora, attenzione, c'è la ruota, la ruota, la ruota. Bella. La ruota della musica del Procediamo, sette canzoni individuate tra centinaia di migliaia con il termine gioco, game, play. Mi è sfuggito Olympic Games di Miguel Bosé. Ah. Ma mi è sfuggito anche Gioca Jouet di Claudio. Oui. Salutate Cecchetto, dai.
1: Ciao Cecchetto!
0: Però le sette che sono arrivate, che sono state scelte, non sono per niente male. Eccole.
2: Canzone verde.
3: Se riesco a prenotarmi, Luca da Reggio, io sceglio anche il color verde. La canzone con Giocala di Vasco Rossi. Giocala, giocala, giocala.
4: Canzone viola.
5: Per la canzone che mi fa stare bene con la parola giocare, vorrei sentire Rimmel di De Gregori, e mando un bacio grandissimo all'amore della mia vita, mia moglie.
6: Canzone blu.
7: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per la canzone contenente la parola play proporrei Hang On To Your Love di Sade.
8: Canzone azzurra.
9: Ciao, per la canzone con il termine play o gioca, io richiedo You Can Play That Game di Bobby Brown.
10: Canzone rossa.
11: Per la canzone a tema gioco vorrei ascoltare Chris Isaac con Wicked Game. Fantastica.
12: Canzone fucsia.
13: La canzone che mi fa stare bene, Let The Music Play, Shannon.
14: Canzone gialla.
15: Ciao Fernando.
0: Ciao caro.
15: La canzone che mi fa stare bene col termine giocare non è mai un errore di Raffa. Grazie.
16: Questa è roba tua.
0: Aspettavi Let The Music Play di Barry White,
1: no,
0: invece di Shannon, che non è male,
1: no.
0: Però secondo me un De Gregori metterebbe a posto tutti.
1: Infatti vai col
0: ora
1: viola,
0: metto quattro carte. Quella? Viola? Tiro viola?
1: Vediamo.
0: Ma sì,
1: dai,
0: figurati, uscirà un minimo un Sade. Giallo, dici giallo, giallo, giallo, giallo, giallo, no, azzurro,
1: azzurro.
9: Canzone azzurra.
8: Ciao, per la canzone con il termine play o gioca, io richiedo You Can Play That Game di Bobby Brown.
1: Sì!
0: Quel rissoso, irascibile,
16: simpaticissimo
0: Bobby Brown, la canzone che ti fa stare bene, non è male, ero gli anni 90, qui su R101 in radio e in TV. You Can Play That Game, Bobby Brown.

0: 9.45 suoneremo una canzone tra le vostre indicate con il termine, se leggiamo il testo.
1: Due possono giocare a quel gioco, due possono giocare a quel gioco, due possono giocare a quel gioco, due possono giocare a quel gioco. Resta con me, ma se vuoi partire, prendi le tue cose e dimentica tutto di me, perché non te ne accorgi che potresti non fare mai più un altro tentativo.
0: Ce l'ho! Il termine che deve contenere la canzone che ti passerà bene domani, la prima, noi procediamo, è dimentica.
1: Ok.
0: Quale? Forza?
2: Adesso non mi viene.
1: Dimentica di Raff. Stop, brava. Dimentica di Tiziano Ferro.
3: Forgive me.
0: Dimentica di Tozzi. Dimenticarsi alle 7 di Elo. Ce ne sono un miliardo.
1: Dimenticarsi alle 7, vero?
0: Ci pensano i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto accaldati.
1: Imparagonabili.
3: Temperature. I cori oggi proprio.
0: Cosa hanno detto? Non manco le sento più quando parlo. Vabbè, 331 80 90 101, questo è il numero. Dicevo, particolarmente calde le temperature, tanto per cambiare, oggi la città più calda è, c'è un ex aequo. Anzi, ci sono quattro città italiane con la stessa temperatura, la
3: Milano.
0: Più alta. Milano, infuocatissima. Poi.
3: Firenze.
0: Aspetta che te lo dico.
1: Velletri.
2: Roma.
1: Anche ieri faceva caldo.
0: Roma. E anche Firenze e Bologna. Caldo insiste soprattutto al sud. Dicevi poi nel fine settimana cambia tutto. No.
3: Nel fine settimana inizia l'alta pressione a cedere, lasciare ad abbassarsi le temperature, e la prossima settimana il ponte del primo, del 2 giugno.
0: No, non dirlo!
2: È bruttino.
0: Vabbè,
1: ma è una vita che va così.
0: Bruttino, si
1: rassegnarsi.
0: Saremo nelle temperature stagionali, dai.

0: the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101. 101.

0: procediamo. I love you.
1: Buongiorno Fernando. Buongiorno, ci siamo ammalati di procediamo mania. Voi siete la nostra cura, perciò ritornate pure domani e dopodomani e dopodomani e dopodomani.
2: Per sempre.
3: Dopodomani diventa un pochino impegnativo. Però insomma dai, ce la mettiamo tutti. Grazie. Puntata stellata.
2: Beh sì. Quasi gourmet.
3: Esagerata.
4: Puntata pazzesca pure oggi.
1: Anche oggi puntata super stellata.
2: Ah, ho capito,
3: allora,
2: superabile.
3: Non lamentatevi del caldo, già al primo caldo. Pensate in quei momenti a chi sta raccogliendo pomodori nel foggiato.
2: Ma davvero? Ma in tutto il mondo.
3: Anzi, oggi gli spaghetti al pomodoro che addenterete tra poco dovrebbero costare 1000 euro.
2: Beh, dai.
3: Sto scherzando, no? Vabbè Regina, altro che tu ti sei lamentata, hai fatto una performance dal vivo di 2 minuti. No, con caldo, con caldo, con caldo. Siamo viziati. Grazie a tutti, chi ha lavorato per la TV?
5: Baffile!
3: Chi ha diretto l'orchestra?
5: Marcello Zoara!
3: Il caporedattore!
5: Aldo Freda!
3: Buongiorno! Ciao! Brino Bambi!
2: Buon martedì!
3: Regina Saraiva!
1: A domani!
3: E che Dio ci accompagni, grazie a tutti, arrivederci!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Grave, un 12enne accoltellato alla schiena a Napoli, nel quartiere Sanità. Perforato un polmone, sarebbe accaduto nella sua abitazione. Non si esclude sia stato il padre che avrebbe poi tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono entrambi in prognosi riservata. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema iraniana Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con Teheran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio. Il centrodestra si tiene Venezia, De Luca sbanca a Salerno, la Toscana si conferma rossa, dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra, Meloni ironizza sui social e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'affluenza cala del 5%, la leader PD Schlein parla di un centrosinistra competitivo per le politiche. L'omicidio di Francesco Di Viesti. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Italia e Albania. Il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, fu ritrovato cadavere pochi giorni dopo nelle campagne del nord barese, a Tirana, la sede di un gruppo organizzato dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante. Rimane stabile la situazione clinica dell'ultra bianconero dei Viking, ricoverato all'ospedale Molinette della città della salute di Torino dalla sera del derby domenica. L'uomo, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ha riportato un severo trauma cranico da corpo contundente. È stato sottoposto a intervento neurochirurgico. La prognosi rimane riservata. Nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia continua a crescere, più 4,2% per gli arrivi, più 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Sono dati Istat. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: modalità quasi fantasmagorica che iniziamo una nuova puntata dei Bonazzi di R101 come ogni giorno su R101, in radio, in TV, sul 67. Ma con chi?
1: Fabio De Vivo,
2: i Musazzi che oggi si sentono particolarmente magnanimi. Infatti abbiamo appena deciso che vi regaleremo 1.000.000 euro.
0: Allora, quindi mi raccomando, attenzione, state là, non vorrei mai fosse fuorviante questa frase. Conviene star lì per capire a cosa stiamo alludendo.
2: Abbiamo anche il nostro Claudio Rendo One alla regia.
0: Esatto, e poi alla tua destra abbiamo Roberta Bussolati, che ricordiamo essere la nostra redattrice,
2: sì,
0: la nostra autrice, talvolta anche un po' cortigiana.
2: Il nostro cruciverba di disagio. Oggi mi sento così.
0: Iniziamo.

0: Some Nights Fun qui su R101 per iniziare al meglio questa puntata dei Bonazzi di R101. Allora, volevo condividere subito un fatto privatistico.
1: Sì, che è successo?
0: Stamattina, tu lo sai, ho portato la mia Zoe a sterilizzare. Sì. Ho pianto quando l'ho lasciata lì, ma giusto, una scena veramente triste la mia. Però si è svegliata, tutto a posto, sta bene. E rimarrà signorina per sempre.
1: Brava Zoe! Un applauso a questo meraviglioso cagnolino.
0: Perché sappiamo, insomma, che comunque abbiamo un popolo di persone che ci segue, amante degli animali, e quindi è giusto andare a condividere anche questo aspetto. Però dagli animali ci spostiamo invece su quelli che sono i nostri colleghi, con i quali scambiamo magari qualche parolina prima di andare. Chi è?
1: Sto firmando un assegno Orogito. Da 1 milione di euro.
0: Ah, è vero. Perché è di quello che noi stiamo apprestandoci quantomeno a parlare. Prima, di punto in bianco, eravamo lì con Regina che parlavamo e tu le hai chiesto: ma se tu avessi 1 milione di euro,
1: sì,
0: dove andresti a spenderlo? Perché l'idea è questa: non 1 milione, comincio a fare investimenti immobiliari. Dovete spenderlo in un mese,
1: sì,
0: in un posto, e poi da lì tornare a zero.
1: Esatto, dove andreste qualora vi accreditassero 1 milione di euro in banca a spendere quel milione per un mese? Poi tornate dopo un mese, non avete più niente, tornate alla vostra vita, cioè non avete più quel milione, avrete poi tutto quello che avete comprato, ecco.
0: Quindi il concetto è: vado in un posto per forza e devo spenderlo lì.
1: Devo spenderlo lì, in quel posto.
0: Sì, è difficile.
1: No.
0: No?
1: No, io ti direi Bora Bora. Non compro niente, ma faccio un mese a Bora Bora proprio.
0: Sì, Polinesia, sì, sì, francese.
1: Però sono una barca. Perché, ok, beh, la sabbia mi sta un po' sulle balle.
0: Io probabilmente, se posso accorpare, farei a questo punto sempre in barca, ma un giro del Sud America. Questo lo farei volentieri. Poi risalendo, andando sulle Ande, la Bolivia, vabbè, il Perù.
1: Mi stai facendo il giro del mondo. Devi trovare un posto dove
0: un
1: stare
0: solo
1: per un
0: luogo.
1: Mese. Sì, quello è il bello.
0: E un solo luogo non lo so. Da un lato ti direi la Namibia, però perché io ci voglio andare in Namibia, la verità è quella. Però un mese secondo
1: Namibia,
0: me tosta.
1: Namibia, con 60 euro ci vai in Namibia. Cioè, a parte il volo, poi cosa costerà vivere in Namibia?
0: Un milione
1: in Namibia, diventi lo zar della Namibia.
0: Vorrei diventare lo zar della Namibia. Va bene, vogliamo saperlo da voi. Dovete spendere 1 milione di euro in un posto, dove andreste? Al 331 80 90 101. E cosa fareste?

0: lì al mio paese, quando si torna al proprio paese. Però siccome è uscito qualche mese fa questo pezzo, cioè delle ferie che durano praticamente per 6 mesi almeno.
1: Esatto, però ce le porteremo avanti fino a settembre.
0: Non ne ho dubbi. Va bene, stiamo parlando invece di questo. Qualora vi siete sintonizzati solamente adesso, vi danno 1 milione di euro, voi siete costretti a spenderli in un posto nel mondo. Dovete tornare nuovamente in Italia con 0 euro. Dove andreste?
2: Italia, proprio a fagiolo. Ciao ragazzi, Francesco.
0: E c'hai i soldi?
2: Andrei a Monte Carlo. Non so se 1 milione mi bastano per un mese.
1: 3 panini, un'acqua frizzante e finiti.
0: Cioè, un po' come a Capri. Esatto. Però ci sta, dai.

0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve!
1: Ma questa signora non è mia madre!
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore,
16: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
19: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: pezzaccio che ho sempre amato, questo dei Velvet, si chiama Boy Band su R101, direttamente da forse oltre 20 anni fa. Siete con noi, Bonazzi di R101, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra. Si sta parlando della possibilità di avere 1 milione di euro in tasca, ma da spendere in un determinato modo
1: e in un determinato lasso di tempo, che è un mese. Al termine di questo mese tornerete con i vostri conti correnti.
0: Ecco, dove andreste voi?
2: Sì, faccio il giro a Bora Bora. Bravo. La barca in giro. Fenomeni, la barca te la compro, un bello yachtone da 1 milione di euro. Poi in barca ci vai quando vuoi. Ciao belli.
1: Non funziona così il gioco. Non sei stato attento alle regole.
0: La regola dice che tutto lo lasci lì, cioè torni a casa comunque.
1: No, puoi tornare a casa con quello che hai comprato. Il problema, è che poi devi mantenerti la barca, no, lo yachtone da 1 milione di euro con quello che hai oggi.
0: E allora,
1: poi magari stiamo parlando di un milionario e può permetterselo. Però.
0: Esatto, io al massimo tornerei con un tender, un canottino.
1: No, anche un pedalò va bene.
0: Ma, sì, appunto.
3: Io credo che andrei a Las Vegas. Vado là con 1 milione, tipo Sense 11, e secondo me torna a casa con qualcosina, dai, che bisogna capitalizzare, dai.
0: Tu sei stato a Las Vegas?
1: Sì. Ma 4 notti ho fatto.
0: 4?
1: La quarta notte ho pianto miseria, sperperato l'insperperabile.
0: Ecco, vedi? Poi ne abbiamo un altro di messaggio che però ci ha lasciato un po' in dubbio, e infatti qui dovete aiutarci voi per capire cosa ci ha detto il nostro Bonazzo.
1: Bip in Lettonia.
0: Sì, bip in Lettonia. Noi vi diamo 4 opzioni, dovete dirci voi cosa alludesse il nostro Bonazzo. Ba come?
1: Banane in Lettonia. Bare in Lettonia.
0: Secondo me sono a buon prezzo là.
1: Balestre in Lettonia.
0: Belle.
1: O barracuda in Lettonia.
0: Ok. Dovete risponderci voi a questo punto a un quesito che ci lascia attoniti quanto dubbiosi. Al 331 80 90 101, fatelo, perché noi abbiamo voglia di dare una risposta a quello che ci ha chiesto il nostro ascoltatore.
1: Spendere 1 milione di euro in Lettonia.

0: Rabbids qui su R101. Abbiamo iniziato questa puntata mettendovi davanti ad un quesito: qualora qualcuno vi regalasse un milione di euro da spendere in un posto, dove andreste e cosa fareste? Da lì si è scatenato un messaggio che ci ha messo in dubbio.
1: Esatto, ce l'abbiamo ancora il messaggio, sentiamolo.
2: Lettonia.
1: Ha detto ba qualcosa in Lettonia.
0: O magari è bar in Lettonia, cioè la piccola Bari.
1: Può essere, tutto può essere. Noi vi abbiamo comunque dato quattro indizi, quattro parole che potrebbero essere. E quali sono? Cioè, banane in Lettonia, bare in Lettonia, balestre in Lettonia o barracuda in Lettonia.
0: A voi le risposte.
3: Hanno sicuramente barzellette.
1: Barzellette in Lettonia.
0: Mi sembra che abbiano uno spiccato senso dell'umorismo.
1: Di spendere un milione di euro in barzellette in Lettonia.
0: Ma manco fossero libri di Totti.
1: Non lo so.
4: Secondo me in bambolone.
1: Potrebbe essere bambolone in Lettonia.
0: Bambolone?
1: Bambolone in Lettonia.
0: Ma bambolone gonfiabile intende?
1: Bambolone, delle bambole.
0: Giganti, bambolone.
1: Potrebbe essere, non erano i quattro indizi però, vabbè.
5: Però. Penso che sia bamboline in carne ed ossa.
1: Sai che l'ha espresso in una maniera un po' più volgare, ma è bamboline in carne e ossa in Lettonia.
0: In questo caso bamboline senza barracuda.
1: Abbiamo un ascoltatore che un milione di euro regalato lo spenderebbe in bamboline in Lettonia.
0: E noi che dire se non bravo! Enjoy the music.
6: Sono Francesco Gabbani.
7: R101.
6: Enjoy the

0: Che è arrivato qui da noi settimana scorsa su R101, c'è stata una lunga intervista, sì. E magari in questi giorni qua buttiamo fuori anche il video.
1: Sì, ma potete comunque andare a recuperarla su YouTube, R101 Gabbani, la trovate.
0: Esatto, ma anche sul nostro sito, se vi va, R101.it.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
4: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
3: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
9: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
9: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
12: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Super conveniente Natale.
17: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti. Come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
18: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
19: Bravo Carlo, sono venute bene?
18: In realtà no, direi proprio di no.
19: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
18: Flyer Alarm.
19: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
22: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.

0: devo dirlo, una bella programmazione particolarmente. C'è anche la canzone che ti fa stare bene, che hanno scelto loro, poi è stata avallata ovviamente dal nostro ufficio. Programmazione mi piace molto.
1: Posso dire un avallo positivo?
0: Un gaballo positivo?
1: Gaballo ha fatto un avallo positivo.
0: Ah, ok, perfetto. Chi è che ha scelto che cosa?
2: R101, la canzone che mi fa stare bene è One Life Donna dei Linkin Park. Lorenzo da Carbonara al Ticino.
0: Lorenzo, tu stai crescendo bene, fatelo dire Lorenzo. Cioè mi piace questa voglia di pogare già 8 anni, capito?
1: Sì, posso dire una gran canzone.
0: Esatto.
1: No, mi piace davvero.
0: L'ascoltiamo qui su R101, canzone che ti fa stare bene, What Have Done. Loro sono in Linkin Park.

0: costruttrice di sogni, Roberta Bussolati. C'è una notizia che mi ha affascinato e mi ha anche un po' incuriosito, perché riguarda un po' il buddismo. Dove ordinare i monaci, no? Cioè renderli monaci, c'è una trafila di solito pazzesca che dura anni
1: per diventare monaco.
0: Mamma mia, ma è una roba bestiale. Invece anche loro si sono modernizzati, secondo me essendo anche un po' paracubi.
1: Fanno un televoto?
0: No, praticamente hanno nominato un nuovo monaco buddista. Ma è un androide, cioè un robottino di 130 centimetri a cui hanno impartito, immagino, una scheda tecnica, un software con quelli che sono i 5 precetti buddisti: non danneggiare la vita, non danneggiare altri robot o oggetti, non ingannare, non mancare di rispetto alle persone e non sovraccaricarsi di idee.
1: Okay.
0: Quindi sono i 5 precetti buddisti. Ok, io li ho letti perché non li conosco.
1: Hanno messo questo robottino.
0: Cioè, se sto robot praticamente bonzo.
1: E poi sceglie lui. E poi sceglie lui gli altri, i prescelti.
0: E
1: cioè,
0: che
1: come funziona?
0: No, poi cosa sarà non lo so. Al momento mi sa che gli hanno messo il saio arancione. È lì che comunque cerca la levitazione. Cioè, fa queste robe classiche che si fanno appunto in Tibet, capisci? Quelle robe che noi vediamo nei film.
1: Tutto il sud-est asiatico, in Thailandia è pieno di... tra l'altro lì la religione è importantissima.
0: È vero.
1: Se tu prendi in giro anche queste cose qua, ti arrestano.
0: Sia mai.
1: Ti arrestano in Thailandia.
0: Lì ti puoi comunque fare gli storgioni in Thailandia, ma non puoi prendere in giro nessuno. Una strana nazione.
1: Non si possono guardare i piedi dei monaci. Il piede proprio è considerato impuro.
0: Ma onestamente mi faceva anche schifo l'idea.
1: No, guardarli, non toccarli.
0: C'è un po' il Dua Lipa.

Enjoy the music.

0: Onda da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio con il Musazzi e Fabio De Vivo. Buon pomeriggio.
1: Poi abbiamo anche alla destra il nostro regista, il nostro Claudio Renduan.
0: Esatto, è sempre alla tua destra, ma più vicina abbiamo la nostra redattrice e autrice, nonché la donna che sussurrava le sequoie, Roberta Bussolati, la Bussolage.
1: Praticamente una nuvola in una meravigliosa giornata primaverile.
0: Va bene, è così, insomma, che abbiamo voglia di continuare questa incredibile puntata fatta di tante cose, ma fatta anche di giochi, perché tra un po' si gioca, giusto?
1: Giochiamo a Indizianci.
0: Ah, Indizianci, facile quello di oggi, se tieni quello, te lo dico.
1: Tengo quello.
0: Sì, ma di qualcosa
1: troppo
0: in meno.
1: Troppo facile.
0: Qualcosa in meno.
1: Vabbè, adesso vediamo.

0: su R101 con il Musazzi, Fabio De Vivo. Questo è i Bonazzi di R101, un format che non mi lascia mai, è secco anche di giochi.
1: Un format triviale talvolta.
0: Esatto.
1: Giochiamo a indizi Angi.
0: Come si gioca?
1: Un gioco semplicissimo, noi vi daremo tre indizi sulla base di questi, voi dovrete capire di chi stiamo parlando.
0: E oggi cosa mettiamo in palio? Perché i premi stanno diventando sempre più ricchi, devo dire.
1: Bella questa. Un cappellino di R101 da ritirare.
0: Sai che questo è l'unico che secondo me vengono a rivendicare veramente.
1: Abbiamo offerto la qualunque. Vabbè, un cappellino di R101 da ritirare tra le 14 e le 14.01 qua in Largo Donegani 1 Milano.
0: Oggi, nell'eventualità. Va bene, quali sono i tre indizi?
1: Tre indizi. Nato nella doppia S sarda e morto nella capitale.
0: Sì.
1: È stato docente universitario fino alla fine degli anni 50.
0: Sì.
1: A Giacomino sto sulle balle.
0: Ok.
1: Questi sono i tre indizi.
0: Può sembrare tutto un po' assurdo, ma vi assicuro che ha un fil rouge incredibile questo blocco di indizi.
1: Un grande senso, e gli intenditori, secondo me, hanno già capito solo con l'ultimo indizio.
0: Aggiudicatevi nell'eventualità un cappellino al 331 80 90 101 i vostri messaggi vocali.

0: American Girls di Harry Styles qui su R101 mentre giochiamo. Che stiamo giocando?
1: Indiziamoci. Ho gli indizi qua giusto sotto mano.
0: Prego.
1: Personaggio da indovinare. Nato nella doppia S sarda e morto nella capitale
0: Sassonia.
1: Sassofono.
0: Ok.
1: È stato docente universitario fino alla fine degli anni 50. Mm-hmm. E a Giacomino sta sulle balle.
0: Ok, avete provato, avete mandato un sacco di messaggi, sentiamone un paio.
2: Credo che sia il Giovanni di Aldo Giovanni Giacomo.
1: Non so se... Sai, sia nato a Sassari. Non so se Aldo è stato docente universitario negli anni 50, considerato il fatto che Aldo Baglio, se non erro, è nato nel 58 proprio.
0: Giovanni
1: è nato nel 58, è vero.
0: Esatto.
1: Aldo è il più giovane, è nato primi anni 60, primi anni 60.
0: È vero.
3: Buongiorno figaccioni, allora secondo gli indizi e secondo l'intuizione che ho avuto dovrebbe essere Salvatore Satta, sardo, docente, nonché scrittore e saggista. Pietro da Accumoli.
0: Ma chi è il papà di Melissa, chiedo?
1: Può essere, però il signor Satta sono certo che a Giacomino non stia sulle balle.
0: Tu dici?
1: Ne sono certo.
0: Va bene, dai, dovete provarci voi, fatelo con i messaggi al solito vocali al 331 80 90 101, noi mettiamo Achille Lauro. Obviously.

0: Perdutamente di Achille Lauro qui su R101 mentre giochiamo ad Indiziangi.
1: E tra poco The Live daremo la soluzione.
0: Esatto, siete stati in tanti a indovinare, questo lo spoileriamo già. Però vediamo chi eventualmente è stato il più veloce.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla.
17: Tutto in totale silenzio.
16: Hisense, la tua casa, il tuo clima.
18: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: La scelta giusta è il futuro.
20: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
19: La scelta giusta è l'attenzione.

0: in the Shadows qui su R101, pronti noi forse per dare la soluzione a quello che è il gioco, vale a dire appunto Indiziangi.
1: Indiziangi, i tre indizi per indovinare il personaggio misterioso sono i seguenti. Nato nella doppia S sarda e morto nella capitale. È stato docente universitario fino alla fine degli anni 50. E a Giacomino sta sulle balle.
0: Ok, sentiamo un po' di nomi.
2: Potrebbe essere Giovanni Berlinguer, perché con Giacomino ci sta bene che gli stia sulle balle.
1: No, no, non è Berlinguer.
0: No, no, no.
2: Secondo me è Gavino Ledda.
1: Nemmeno.
0: Gavino Ledda.
1: Non è Gavino Ledda.
3: No. Alberto Sordi.
1: Alberto Sordi, nato a Roma, è morto anche
0: nato
1: a Roma.
0: Nato e morto a Roma, Alberto Sordi, sì, no.
3: La risposta al gioco è Antonio Gramsci.
1: Nemmeno.
0: Tutti comunque si sono buttati, tranne per Alberto Sordi sulla politica. E nonostante tu allusioni politiche non ne abbia.
1: Non ne ho fatte. No,
0: fatte,
1: non ne ho fatte.
0: Vedi?
1: Però abbiamo anche una sfilza, una marea di persone che hanno indovinato. Ne abbiamo selezionati alcuni.
0: Esatto.
3: Ciao Bonazzi, secondo me il personaggio misterioso è Francesco Cossiga. Nato a Sassari, morto a Roma. Può essere solo lui.
4: È Cossiga. Francesco Cossiga per l'indiziage.
5: La risposta è Francesco Cossiga, nato a Sassari.
1: Il nostro grande Cossiga è Cossiga, Cossiga.
0: Non so perché mi è venuto in mente una citazione di Yuppies, quando a un certo punto Jerry Calà, per dire Cossiga, dice c'è di Cagliari, odio restarlo, doppia S come Sassari, I come Iglesias.
1: Comunque Cossiga.
0: G come Gian Argento, A come HK.
1: Bello. non me la ricordavo questo. Comunque nato a Sassari nel 28, morto a Roma nel 2010, è stato docente universitario appunto a Sassari, e a Giacomino sta sulle balle perché in tre uomini una gamba c'è Giacomino che dice: "A me Cossiga sta anche sulle balle".
0: Meno male che adesso c'è Marco Mengoni.

0: Birds of a Feather qui su R101, alle 13:35 minuti, insieme il Musazzi, Fabio De Vivo. Una notizia che finalmente mi mette in pace con il cuore.
1: Perché hai il foglio in mano?
0: Eh?
1: Hai il foglio in mano?
0: Ma no, più che altro per il contenuto, perché la mia voglia e l'abuso di acquistare cose online finalmente ha una risposta. Perché comprare piccoli oggetti non solo rilassa, non è un vizio, è come se fosse praticamente una terapia d'urto per il proprio cervello. Io non ho voglia a urtare, perché insomma...
1: Una terapia che qua bisogna farla a livello profondo.
0: Mamma mia! Si chiama proprio retail therapy. Cioè, l'idea centrale è questa: quando siamo stressati ci sentiamo senza controllo, quindi praticamente sempre deduco, scegliere un prodotto, confrontare opzioni, aggiungerlo al carrello, dà al cervello una sensazione immediata di controllo e gratificazione. C'è però una cosa sulla quale io dissento.
1: Sì.
0: Io non è che mi metto a confrontare. Io viaggio secondo l'emozione del mi piace una cosa, me ne sbatto e l'acquisto. Poi me ne pento dopo.
1: È tutto però tutto un richiamo a questa cosa qua, il mental service. Poi io mi faccio 3 gin tonic, però ci sono quelli come te che preferiscono sperperare il proprio denaro.
0: Esatto, perché poi c'è anche chi invece riempie il carrello senza acquistare, cosa che invece a me innervosisce tantissimo. Cioè, vedere quel carrello pieno di cose mi manda in stress.
1: Lo fanno come remember, capito? Ah, aspetta che me lo metto così mi ricordo di... poi alla fine rimangono lì accumulati 2 miliardi di oggetti. Posso dare un consiglio a tutti i bonazzi e le bonazze quando vogliono comprare qualcosa? Aspettate 7 giorni. Se dopo 7 giorni...
0: Perché... Sei tu allora il...
1: No, mia mamma me lo diceva sempre quando ero piccolo.
0: Allora tua mamma che ha fatto lo studio.
1: Stefano, quando vuoi qualcosa aspetta 7 giorni. Se fra 7 giorni la vuoi ancora, comprala. Questo mi ha sempre
0: detto. Qui ti chiedono di aspettare 24 ore, così il giorno dopo si decide con più lucidità. Ce la farò mai a fare sta cosa.
1: Mai,
0: mai, mai, mai e poi mai. Sono sempre stressato, infatti, vedi?

0: farfalle di Cioffi e Noemi, quando poi ti invitano a vedere la collezione di farfalle, ma quello è un altro paio di maniche, no?
1: Ma io ero lì seduto bello tranquillo, mi sono alzato per dire cosa.
0: Tu adesso, 3, 2, 1, torniamo là, guarda, 3, 2, 1, vai, vai.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Perché scegliere Genertel?
2: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Lurisia. Un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia. Tempo speso bene.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
7: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Junior su R101, e magari lo sapete perché siete degli aficionados, c'è la canzone che ti fa stare bene.
1: La conosco questa, è quella che fa I love to love. Quella, no?
0: Quasi.
1: Non è quella.
0: È più I love to love.
1: Quella lì. Chi è che l'ha chiesta?
0: Che ne so.
2: Ciao, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è I love to love di Tina Charles.
0: L'irreprensibile Tina Charles, tu la ricorderai, insomma.
1: Io conosco Tina Turner.
0: Va bene, altra cosa.

0: Che impeto e che falsetto, devo dire, in questo pezzo, che la canzone che ti fa stare bene si chiama I Love to Love, pezzo del passato degli anni 80 di Tina Charles, qui su R101.
1: Ma secondo te, quando noi mandiamo queste canzoni con un ritmo un po' così, diciamo,
0: danzereccio,
1: ecco, le persone sono a casa che si dimenano un po' in macchina, fanno un passettino, così ballano, muovono le spalle. Bene, no,
0: fanno questo, talvolta fanno gli squat. Dipende, cioè dipende com'è che interpreti praticamente la musica, capisci?
1: Un ballettino così, c'è un trasporto.
0: Sì, ci sta, serve anche un po' per fare quel movement che ti fa andare giù e sulla circolazione durante la giornata.
1: Questa curiosità e basta.
0: Va bene, c'è John Newman. No.

0: love. No, mi ero confuso. Avevo fatto un mashup così al volo con un pezzo vecchio di Rihanna. Qui invece è Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight, per andare a chiudere questa puntata dei Bonazzi di R101.
1: Ringraziamo i presenti ascoltatori, Claudio Renduana alla regia.
0: Esatto, la Roberta Bussolati in redazione, autorato.
1: Qua chi arriva adesso?
0: Dimmelo te.
1: Marco Santini e Melita Tognola a farvi compagnia. Fabio De Vio al Musazzi. Addio piacendo, ci vediamo, sentiamo domani da mezzogiorno alle 14. Grazie a tutti, ciao.
0: Crazy si va, night. Si va.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Intervento di Meloni all'assemblea di Confindustria a Roma. La crisi in Iran giustifica la flessibilità per investimenti sull'energia, afferma la Premier. L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce. Agli industriali propone un cantiere comune per una riforma radicale della burocrazia. Monito del numero uno Orsini. L'Europa cambi passo per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici e navi nel sud del paese, così il segretario di Stato americano Rubio. Secondo i media, nei negoziati Teheran vuole lo sblocco di 23 miliardi di beni congelati. La guida suprema Khamenei, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi degli Stati Uniti. Gli attivisti sgomberati in Libia faranno rientro in Italia, lo fa sapere la missione Global Sumud Flottiglia. Sono 7 i connazionali che si trovano ancora nel territorio libico. Potrebbero partire già nelle prossime ore con un volo di linea. Il ministro Tajani: stiamo seguendo tutto con il consolato. Incidente tra uno scuolabus ad un passaggio a livello nelle Fiandre orientali in Belgio. Il mezzo investito da un treno. Il bilancio è di 4 morti, 2 sono adolescenti. Le altre vittime, un accompagnatore e l'autista. Si indaga sulla dinamica. Un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa a Napoli. Il padre, 35enne, che poi ha provato a togliersi la vita, è stato arrestato per tentato omicidio. Entrambi ora sono ricoverati in prognosi riservata. L'aggressione dopo un litigio. L'uomo avrebbe ferito in modo lieve anche la madre del minore e una infermiera giunta sul posto per i primi soccorsi. Caldo record in Europa, con un clima già estivo, con temperature vicine ai 36 gradi da mese di luglio. La Francia in queste ore registra 7 decessi legati alla canicola. L'anticiclone investe anche l'Italia e la Gran Bretagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: amici del Good Times, eccoci qui in questo martedì 26 di maggio. Come state? Ciao amici, vi abbracciamo,
1: ciao.
0: Vi diamo tutta questa energia che c'è in questo studio meraviglioso.
1: Melita Toniolo, Marco Santini, Cucù in regia, tutti voi ovunque siate, accaldati e non ce la fate più con l'aria condizionata a pallettone, tutti sudati, ma ragazzi è così, non ci possiamo fare niente,
0: che
1: quindi
0: bello.
1: Capitolo chiuso legato a lamentele legate a questa affa.
0: Non voglio più lamentele,
1: no.
0: Non voglio
1: gente triste.
0: Non voglio gente con il muso.
1: Ma ragazzi, è Good Times questo, no?
0: Certo.
1: Al massimo facciamo la polemica, come sempre tutti i giorni, alle 15, dove potete partecipare alla polemica, lo dico per i nuovi ascoltatori, è un grande dibattito libero aperto al 331 80 90 101, ma arriva tra un'ora.
0: La faremo volare questa polemica, volare qui nel Good Times, ma intanto ragazzi, la musica.

0: ritmo, ritmo amici, vi diamo ritmo qui nel pomeriggio di Area 101, Black Eyed Peas, J Balvin, Meli e Marco, il Good Times, ce la siamo ballata questa, abbiamo un po'
1: ma
0: di fiatore.
1: Ma non possiamo infatti fare il programma anche nei fuori onda, perché secondo me diventerebbe veramente pazzesco.
0: Forse non è il caso, Meli, visto
1: caso
0: le
1: oggi?
0: Cose che a volte diciamo quando il microfono è spento. Forse,
1: vabbè, adesso abbiamo solo ballato e cantato.
0: Meglio di no. Allora, oggi alle 15 durante la polemica vi porteremo in provincia di Napoli, andremo a Giuliano da dove arriva appunto.
1: Non una, dire nulla.
0: Una notizia amici meravigliosa.
1: Non
0: pane.
1: Spoilerare.
0: No,
1: perché
0: non dico niente, pane per i nostri denti e quindi insomma e anche per i vostri al 331 80 90 101. Il tema però insomma sarà incentrato su insomma,
1: l'infanzia, i bambini. Ecco, una bambina speciale, insomma, che è stata scelta per una cosa.
0: Quindi anche noi regrediamo a quando eravamo bambini, torniamo indietro.
1: Ci metto poco io.
0: Sì, vabbè, adesso non è che c'hai 20 anni anche tu, allora,
1: ma con il cervello
0: quello. Allora, torniamo indietro a quando eravamo bambini, indietro. State andando indietro amici, indietro. Scalate e vi chiediamo questa cosa.
1: Qual è la cosa più pericolosa che vi lasciavano fare quando eravate piccoli?
0: I vostri genitori.
1: Esatto, che siamo un po' più boomer, abbiamo vissuto tante cose in campagna, come dico io sempre.
0: No, in campagna tu, cioè, che devi generalizzare?
1: Però noi donne che arriviamo, insomma, dal Veneto, cioè dove ci sono tante campagne, si facevano un sacco di cose all'aperto.
0: Quindi, 331 80 90 101, la cosa più pericolosa che i vostri genitori vi lasciavano fare da piccolini, una sola ce ne basta.
1: Esatto, messaggi brevi così riusciamo ad ascoltarvi tutti, oppure anche scritti. Intanto c'è la nostra musica Post Malone.

0: the music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia su R101, questa è la Superstar. Allora, siamo pronti per iniziare ad ascoltarvi tutti al 331-8090-101, anche a leggervi. A proposito di, vi abbiamo chiesto di dirci qual è la cosa più pericolosa che i vostri genitori vi lasciavano fare quando eravate piccoli, perché questa domanda si collegherà, come sempre, ormai l'avete capito, alla polemica che arriva alle 15. Cominciamo?
1: Cominciamo!
0: Vai.
2: La cosa più pericolosa che mi lasciavano fare i genitori da piccolo erano le capanne sugli alberi.
1: Che belle, le piccole casettine, bello!
0: Io ne ho viste alcune anche molto grosse, sì. Cioè poi dipende un po' l'abilità che avevi, anche la manualità. Poi
3: i miei genitori mi facevano giocare con il piccolo chimico che mi aveva regalato mio zio, e penso sia uno dei giochi più pericolosi al mondo.
0: Ragazzi, una volta un mio amico con il piccolo chimico a momenti creava tipo una piccola bomba,
1: Davvero? Cioè una piccola... Io ci gioco ancora adesso al piccolo chimico.
0: Bisogna stare attenti. Poi due messaggi velocissimi scritti. Sicuramente qualcuno dice prendere il treno da solo a 10 anni.
1: E Daniele da Roma dice: i miei genitori ci lasciavano replicare la festa dei wrestler a casa, tuffi dal divano e botte da orbi, follia pura.
0: 331-8090-101, la cosa più pericolosa che i vostri genitori vi lasciavano fare da piccoli.

0: tutti voi che ci state raccontando qual è la cosa più pericolosa che vi lasciavano fare quando eravate piccoli.
1: Una cosa che mi lasciavano fare i miei genitori, a me e anche mio fratello, era andare a cavallo delle mucche. Non avevamo il cavallo, quindi io e mio fratello andavamo a cavallo delle mucche.
2: Cioè loro cavalcavano le mucche. Come fa la mucca, Meli, scusa?

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
8: tutti per Orocash.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
15: Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Sa, sa.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: George Michael e i Queen, Somebody to Love, su R101, 14:27, martedì pomeriggio 26 maggio, Melita e Marco, Cucu in regia, questo è il Good Times, ciao a tutti, grazie per essere di nostri, per averci scelto e per continuare a dirci al 331-8090-101 qual è la cosa più pericolosa che i vostri genitori vi lasciavano fare da piccoli.
1: Abbiamo sentito tanti di voi, ovviamente continuiamo, ma ci state facendo divertire
0: sì,
1: un sacco.
0: Lo stiamo chiedendo, ovviamente ricordiamolo Meli,
1: sì, perché
0: alle
1: c'è
0: 15...
1: La polemica tra poco, tra mezz'ora c'è la nostra polemica che vi presentiamo tutti i giorni, ma continuiamo a sentire voi.
2: Vai. La cosa più pericolosa che i miei genitori mi facevano fare da piccola era andare in bici nel quartiere senza cellulare e senza controllo.
0: Così.
1: Eh beh, non c'erano neanche.
0: Non c'era niente.
3: Avevo 4-5 anni, 6 forse,
0: sì.
3: E andavamo in montagna in una casetta dispersa proprio sul monte. Io l'attraversavo tutta in largo, in lungo, conoscevo tutti i cunicoli, tutto il bosco, tutto. Che se ci penso adesso. Lasciare un bambino girare e vagare per la montagna, arrivavo su dove c'era la malga, mi facevo il mio giro, tornavo giù, io mi sentivo libera come non mai.
1: Anch'io, vedi, a casa mia, nel mio paese, giravo da sola, ero piccola, 5-6 anni.
0: Che bellezza!
4: La cosa più pericolosa che ci facevano lasciar fare da piccoli, non parlo solo per me ma per tantissimi,
0: sì?
4: Era andare in giro in motorino senza casco. Non era obbligatorio e se ci pensiamo bene era molto molto
0: un giro
4: pericoloso.
0: In motorino senza casco, però magari i genitori non lo sapevano, cioè tu non lo mettevi e poi?
5: Ma anch'io con mio fratello gemello wrestling ci siamo massacrati, lividi,
0: botte,
5: cadute anche belle toste, giocavamo anche a calcio in casa, se penso adesso con gli spigoli quanto abbia rischiato.
0: Oh, tra le cose più pericolose che i nostri genitori ci lasciavano fare, qualcuno scrive tagliare la frangettina a mia sorella, che poi sembrava un frate.
1: È vero,
0: immagino
1: però,
0: la frangia tutta storta.
1: Si usava a tagliare sempre la frangia in casa. Continuate a raccontarci le vostre cose più pericolose dell'infanzia. Intanto ci sono loro, Fedez e Michelin.
6: Ne passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: LSX R101 14:35 il Good Times, e vi stiamo chiedendo appunto di raccontarci qual è la cosa più pericolosa che i vostri genitori vi lasciavano fare quando eravate piccoli. Insomma, bisogna tornare indietro con la memoria, con gli anni, tutto quanto.
1: Qualcuno scrive: io e i miei fratelli con alcuni amici, età 6 anni, mentre i genitori mangiavano al ristorante, noi entravamo nelle case in costruzione.
0: Continuiamo a sentire voi, poi tra un attimo, insomma, alle 15 c'è la polemica, vi porteremo a San Giuliano in provincia di Napoli, dove parleremo anche lì di una bambina che ha fatto una cosa che qualcuno ha giudicato pericolosa. Vai.
2: La cosa che più pericolosa che i miei genitori mi facevano fare era andare in giro a 8-9 anni con i mezzi pubblici in giro per la mia città, Taranto. I miei pomeriggi 2-3 volte a settimana erano così.
0: Però ragazzi, sembrano cose pericolose, ma siete tutti qui a raccontarcele, quindi così pericolose non è.
3: La cosa più pericolosa che ci hanno fatto fare i nostri genitori era purtroppo lasciarci le chiavi di casa, perché loro andavano a lavorare, noi ci chiudavamo in casa e non aprivamo a nessuno.
0: Perché ti dicevano,
1: ma l'hai detto purtroppo, però
0: in che senso?
1: Non lo so, detto purtroppo ci lasciavano le chiavi di casa.
4: A me lasciavano, anzi dovevo per forza di cose, tenere accesa la stufa legna. Avevo 8 anni. Hanno smesso di farmelo fare quando ho quasi dato fuoco alla casa.
0: Ci sta. Questa è una cosa molto pericolosa.
1: Anche
0: però
1: qualcun altro dice: preparare la frittata quando ero piccola veniva sempre bruciata, ma era comunque buonissima.
0: Bene amici, secondo voi finisce qui questa chiacchiera legata ai ricordi pericolosi e alle cose che ci facevano fare i nostri genitori?
1: Ovviamente al 331-8090-101, ma ci ascoltiamo la nuova di Gaia, Bossa Nostra, fa così. Enjoy the music.

0: meravigliosa Gaia e la sua nuova, si chiama Bossa Nostra, qui su R101, e ci siete anche voi a dirci le cose pericolose che i vostri genitori vi lasciavano fare quando eravate piccoli.
1: La cosa più pericolosa: guidare il trattore nei prati.
2: Ah, lo guidavo anch'io.
0: E poi a un certo punto è partita col trattore in tangenziale.
2: È
0: andiamo
2: vero?
0: A Coma.
3: Senti come nasce il risparmio.
0: Oh, wow!
3: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
5: Doppio malto. Birra, cucina e felicità.
4: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
9: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
8: Joe, ma che dici, sono un disastro.
9: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Che confusione sarà perché...
15: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: La canzone che ci aiuta a stare bene oggi ci porta nel 2002, sentiamo.
1: Sono Roberta da Milano, ma me la fate ascoltare Sorry Seems to Be dei Blue con Elton John.

0: Blue e Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Che bellezza, ragazzi. 2002 la canzone che ci ha fatto stare bene, con il finale con colpo piano di Elton John.
1: Meraviglia.
0: Grazie a voi che ci fate riascoltare.
1: Beh,
0: sempre.
1: Quando eravamo giovani, Santini.
0: Ma parla per te, scusa, perché devi tirarmi in mezzo?
1: Cosa
0: in quando
1: vuoi?
0: Eravamo.
1: Nel 2002
0: ma io
1: eravamo
0: sono
1: giovani.
0: Giovane. Allora, amici, 331-8090-101, vi abbiamo chiesto di dirci per tutta un'ora la cosa più pericolosa che i vostri genitori vi lasciavano fare da piccoli.
2: Ma ne vogliamo parlare di quello che mi faceva fare mio nonno? Mi faceva calare nei pozzi, ed ero abbastanza esile, nel pozzo sorgivo, che non era molto alto, ma comunque era pur sempre un pozzo, e me lo faceva ripulire.
0: Cioè, lo calava nel pozzo il nonno, questa è una cosa molto pericolosa.
3: Il mio papà mi portava con lui sui tetti, passargli le tegole. Avevo 8-9 anni.
0: Cioè, andava sui tetti col papà che gli passava le tegole. Ecco,
1: anch'io.
0: Se queste cose, amici, vi sembrano pericolose, quello che sta per arrivare nella polemica di oggi, direttamente da Giuliano, in provincia di Napoli, per quel che mi riguarda, non è niente.
1: Ma tu sei pazzo. Vabbè, la pensiamo in modo diverso, ragazzi. Tra un attimo la nostra polemica, ma come sempre c'è la musica di R101. Eccola qui che arriva.

0: Marco Santini, il buon cucù in regia, tutti voi che già da più di un'ora insomma state raccontandoci con i vocali, anche i messaggi scritti, le cose che i vostri genitori vi lasciavano fare da piccoli, ma le cose più pericolose. Per quale motivo? Perché adesso stiamo per introdurre, come tutti i giorni a quest'ora, la nostra polemica, e vi porteremo a Giugliano in provincia di Napoli, dove lì insomma qualche giorno fa si è tenuta una meravigliosa ricorrenza storica.
1: Sì, però
0: con protagonista una bambina,
1: cui hanno fatto fare una cosa pericolosissima.
0: Ma
1: e da mamma,
0: figurati,
1: lo dico, lo ripeto fino alla fine dell'ora, non si fa.
0: Allora, se non sapete nulla, state qui, tra poco vi spieghiamo quello che è successo. Intanto segnatevi il numero per partecipare alla nostra polemica:
1: 331 80 90 101.

0: Mafia, Don't You Worry Child, qui su R101, la radio che vi fa stare bene. E siamo a martedì, amici, ed è il momento, come tutti i giorni a quest'ora, di aprire la nostra polemica.
1: Stanno facendo discutere le immagini del rito che viene celebrato per la festa della Madonna della Pace a Giugliano, a Napoli. E c'è qualcuno che ha denunciato il pericolo di caduta a ogni anno cui vengono sottoposte delle bambine. Ma sui social c'è anche chi difende la tradizione. Questo è un evento molto sentito dalla comunità che già in passato aveva generato diverse polemiche. Questo rito è caratterizzato da una pratica molto particolare. Si chiama volo dell'angelo, in cui questa bimba vestita appunto da angelo viene fatta scendere da un palazzo verso l'immagine della santa. La bimba è appesa con delle funi le cui le estremità erano legate a due palazzi di 8 piani. E c'è anche un filmato che gira, ovviamente, che fa vedere tutto ciò. Questa piccolina avanza lentamente, tirata da una specie di carrucola, tra gli applausi e i canti delle persone appunto che sono lì per l'evento. Per tanti è una pratica assurda, invece qualcuno difende a spada tratta la tradizione ormai molto storica.
0: Ragazzi, questo è un rito nato nel 1749. Ora.
1: Ma dall'ottavo piano anche nel 1749?
0: Sì. Chi siamo noi per giudicare questa cosa? Una cosa gravissima, che pericolosissima.
1: Fatica.
0: Ragazzi, una cosa meravigliosa, questa bimba che aleggia nel vuoto così, tutta ben agganciata, ben fissata, ganci di sicurezza da una parte, poi dall'altra.
1: Ma fallo tu!
0: Lei non lo sa neanche, 8 anni lì,
1: appunto,
0: che
1: ci
0: vola libera e leggera. Non capisco il perché di tante polemiche. Io ovviamente sto dalla parte degli amici di Giugliano in provincia di Napoli, che abbraccio e saluto, che ogni anno fanno questa festa meravigliosa.
1: Io abbraccio e saluto gli amici di Napoli, ma consiglierei di appendere una bambola.
0: Cos'è che fa? Scusa, fa una sorta di, hai detto, il volo
1: dell'angelo. Lo fanno anche a Venezia, però
0: ora
1: lo fanno gli adulti, non lo fanno i bambini. Mio figlio non l'appendo lì, ma neanche, guarda.
0: Ma io lo appenderei, tuo figlio, anzi, se proprio io lo proporrei per il prossimo anno,
1: certo,
0: agli amici di Giugliano, il figlio di Melita. Mi sa che serve una bimba.
1: Serve una bimba, è vero, l'angelo.
0: Però l'altra domanda mia è: come mai, cioè, adesso il volo dell'angelo lo può fare solo Baby di Dirty Dancing? Quando lui la prende, la tira. Cioè, fatemi capire.
1: Ma lo proviamo a fare,
0: ma
1: qui,
0: poverina.
1: Assolutamente.
0: 331-8090-101, Sara e la Claire, amici delle polemiche. Vi facciamo entrare tutti con le vostre idee.
1: Volando?
0: Volando, come volete. Diteci, come sempre, cosa ne pensate, da che parte state. Vi sembra pericolosa questa cosa? Una tradizione da abolire? Cioè, da non mettere più i bambini in pericolo, come dice qualcuno? Sì oppure no?
1: 331 80 90 101.

0: Runway, Lady Gaga e Doci qui su R101 ed è partita ovviamente la nostra polemica nel Good Times di questa bimba, parliamo oggi, che fa il volo dell'angelo tra due palazzi di 8 piani, quindi è rimasta sospesa nel vuoto per la festa del paese, che è una tradizione insomma molto molto importante della Madonna della Pace a Giugliano.
1: Che ne pensate? Vi abbiamo chiesto da che parte state, vi sembra una cosa troppo pericolosa oppure ci sta, perché è un rituale questo che va in scena dal 1749 con queste bimbe vestite da angeli che vengono appunto sospese in aria e scendono lentamente, capito?
0: Grazie piano, a una piano, carrucola,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Verso l'effigie della santa. Cominciamo, sentiamo voi.
2: Tutti abbiamo visto questo video, ma questi video, come tanti altri, secondo me non dovrebbero essere pubblicati perché sono di pessimo esempio. E questa è solo gentaglia.
1: Addirittura.
0: Capito, magari qualcuno vuole imitare.
1: Sì, ma cosa c'è di pessimo
0: cosa?
1: Esempio? Un rituale, non c'è niente di strano, non mi sembra. Cioè, quelle corde saranno state anche testate, no? Da un ingegnere prima.
0: Forse.
1: Ma figurati, ma è per forza. Io non voglio credere che ci siano, diciamo,
0: non
1: apparati creati così. Ma dai, ma figurati.
3: Abito in un comune vicino, Giuliano. E quella bambina, quando è appesa su quelle funi, gli trema la voce, ha paura. Io credo che sia una pratica assurda.
0: Vedi tu, ragazzi, sono 8 piani, cioè altissimo, ma due
1: come,
0: palazzi.
1: Ma lui come fa a sapere che la bambina
0: sentiva, cioè aveva il microfono?
4: Ora che i miei figli sono qua già che alzano la mano perché si mettono in fila, vogliono farlo.
1: Vedi?
4: Vanno bene? No, sono maschi, vero? Pazienza, fantastica idea, fantastica manifestazione. Andrò a vederla l'anno prossimo.
1: Ma sì,
0: ecco,
1: ma ragazzi, ma cosa? Cioè abbiamo fatto un'ora prima sentendo voi le cose pericolose che vi lasciavano fare
0: volta,
1: i vostri genitori.
0: Cosa,
1: c'era
0: sentì
1: uno che il nonno lo calava nel pozzo, amici, nel pozzo. E adesso non possiamo vedere una bimba che viene agganciata con tutte le funi e che fa il volo dell'angelo
0: sono
1: tra due palazzi.
0: Diversi, Santini,
1: ma no,
0: è diverso,
1: siamo
0: diverso
1: noi che abbiamo la testa diversa. Continua la polemica qui su R101. Intanto Miley Cyrus.

0: R101, la nostra polemica di questo martedì, di questa bimba. Stiamo parlando che fa il volo dell'angelo tra due palazzi di 8 piani per la festa del paese vicino a Napoli.
1: Parlo io con il comune o la chiesa di Napoli. Propongo di appendere chi ti sta sulle scatole e poi fargli fare un bel volo dell'angelo. Si può fare?
0: È bellissima questa idea, meravigliosa!
2: Un'idea,
0: c'è un elenco?
2: Un'idea

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve.
6: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Super conveniente della vita.
10: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
14: Puoi provare Meclon.
13: Come?
14: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
13: Aspetta, come si chiama?
14: Meclon!
15: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni sul sito e app.
19: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
1: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani. Al mattino schiarite e diffuse con qualche annuvolamento solo sul Triveneto e all'estremo sud. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi in aumento nelle zone montuose più sviluppate ed associate al rischio di brevi rovesci o isolati temporali su Alpi orientali, Friuli, Prealpi Venete, Appennino Tosco Emiliano e Calabro Lucano e nelle zone interne della Sicilia meridionale. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento, punte intorno ai 35 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
10: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: giovanotti, R101, il Good Times con voi, Marco e Melita. Sono le 15:27. Ovviamente a quest'ora, come sempre, siamo nel bel mezzo della nostra polemica.
1: Tra l'altro, scusa Meli, giovanotti
0: sì,
1: dice
0: che si
1: la vertigine non è paura di cadere, ma è voglia di volare un po' come la bimba.
0: Ma guarda che
1: link, un po' come la bimba protagonista della polemica di oggi e della festa che si svolge dal 1749
0: a
1: in quel di Giuliano in provincia di Napoli. Cioè questa bambina che tra questi due palazzi alti 8 piani fa il volo dell'angelo, tutta agganciata con le corde, tutta in sicurezza, e piano piano scende giù fino ad arrivare dove, Meli? Dove arriva questa bimba?
0: Dalla Santa! Ovviamente stanno festeggiando quello, quindi la Madonna, adesso non mi ricordo.
1: Vabbè, insomma, un video che diventa virale sui social, e ci sono quelli che dicono non si deve fare perché c'è a rischio la vita della bimba, e quelli che dicono un po' come me, ragazzi, insomma, adesso cioè non succede niente.
0: Si arriva alla fine dalla Madonna della Pace.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: sentiamo
1: sì.
0: Voi però cosa ne pensate, vai!
2: È una bella tradizione, è giusto che vada rispettata. Poi la bambina penso che sia consapevole e si diverta. Poi chi la mette attaccata alla fune per farla scendere, non sono disprovveduti, la mettono così, comunque la mettono in sicurezza.
1: Brava signora, brava. Poi...
3: Ma non ci trovo niente di male, se la bambina è contenta, se il luogo è sicuro, se ci sono tutte le protezioni, i genitori sono d'accordo perché è una bella cosa e la bambina avrà un ricordo per tutta la vita. Trovo molto più pericoloso i genitori che lasciano i bambini in macchina e vanno a fare la spesa.
0: Grazie, ho capito, sono due cose diverse.
1: No, poi.
4: Vabbè ragazzi, una cosa è dirlo, una cosa è vederlo. Noi lo facciamo anche noi a Prato La Serra in provincia di Avellino già da diversi anni. E comunque è una cosa bellissima.
1: Beh, lui dice lo facciamo anche noi, è una cosa bellissima.
5: Se questo aggeggio è certificato e ha la sicurezza al 99,9% che tutto può andare bene, dov'è il problema? Allora dobbiamo proibire ai bambini di fare il bagno in piscina o al mare, perché può succedere di tutto. Dobbiamo proibire ai bambini di andare in giro in bicicletta perché possono essere investiti. Cioè, dobbiamo proibire ai bambini qualsiasi cosa può succedere.
1: Invece no, libertà. 331 80 90 101, amici, continuate a dirci cosa ne pensate e da che parte state a proposito di questa storia che arriva da Giuliano in provincia di Napoli, la bimba che fa il volo dell'angelo tra questi due palazzi per celebrare il rito della Madonna
0: della Pace.

0: pomeriggio qui nel Good Times.
1: È diventata una vocalist.
0: Yes, perché
1: va bene, va bene. Allora, stiamo parlando di questa bimba che fa il volo dell'angelo tra due palazzi di 8 piani, sospesa nel vuoto per la festa del paese, la festa della Madonna della Pace a Giugliano in provincia di Napoli. C'è chi è d'accordo, c'è chi invece dice che è assolutamente una cosa troppo pericolosa. E voi, amici, che ne pensate? Vai.
2: Ma fate i bravi, rispettate il prossimo invece di fare queste buffonate. Non è che sono pericolose, vabbè, anche pericolose, ma soprattutto inutili.
1: Inutili, però una festa, questa è un rito, più che una festa, è un rito
0: si cambiano, comunque,
1: che va avanti dal 1749.
3: Domanda delle domande: se questa è una tradizione dal 1700, quanta gente si è fatta male? Quanti bambini sono volati giù? Ve lo dico io, nessuno.
1: Ha ragione, cioè, obiettivamente è una constatazione, una considerazione.
0: C'è sempre la prima volta, signori, sempre.
4: È venuta giù la funivia del Mottarone, potrebbe rompersi una cima, potrebbe incastrarsi qualcosa, anche progettati gli ingegneri, ma bisogna sempre stare in orecchio a fare quelle robe lì, soprattutto con la vita della bambina.
0: Bravo. Continua, è finita qui la polemica. Dimmelo, Santini, che oggi veramente non riesco a tenermi.
1: Continua, vai. E intanto continua, certo, ovviamente anche la nostra musica che ha quel sapore estivo.
0: Arriva Irama e la

0: e la nostra polemica che ci porta a Giuliano in provincia di Napoli, la bimba che fa il volo dell'angelo tra i due palazzi di 8 piani, sospesa nel vuoto, polemica.
1: È assurdo, non è possibile. Io proverei a farglielo fare al parroco. Il parroco potrebbe benissimo farlo lui, no? Si mette un paio di ali, voglio vedere come sta a 8 piani d'altezza.
2: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101,
2: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Senti come nasce il risparmio.
15: Oh, wow!
14: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops!
16: Ops!
17: Ops!
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops!
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
12: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Falco, Der Kommissar, su R101 la canzone che ci fa stare bene. Ti guardavo, Meli, con questo sguardo un po' preoccupato, perché le canzoni di quegli anni, in questo caso 1982, avevano la particolarità che sfumavano.
1: Certo.
0: Hai sentito che il volume
1: scende? Sì, ma io stavo pensando ad altro.
0: Ah, ok, scusa, no, pensavo che ti stavi preoccupando. No,
1: mi stavo preoccupando per tutt'altro.
0: Infatti, perché io mi faccio queste domande inutili? Vabbè, torniamo alla nostra polemica. Anzi, dobbiamo chiuderla, quella di oggi.
1: La chiudiamo.
0: Sì, del volo dell'angelo, della bambina sospesa tra questi due palazzi.
1: Anch'io oggi farò un volo dell'angelo.
0: Basta, Meli, fammi dire, di 8 piani. Stiamo parlando del rito della festa della Madonna della Pace a Giuliano in provincia di Napoli. Una ricorrenza sentita ovviamente da tutta,
1: sì,
0: la comunità.
1: Dal 1749.
0: 1749 esce questo video meraviglioso. Tra l'altro qualcuno me l'ha mandato adesso, l'ho appena visto.
1: Non lo voglio mai più vedere nella mia vita.
0: No, ma
1: è altissimo,
0: una bimba tutta vestita, meravigliosa, che lancia fiori.
1: Bimba meravigliosa, ma è troppo alto.
0: Qualcuno dice è troppo pericoloso, non si può mettere a repentaglio la vita di una bimba. Qualcun altro invece dice ragazzi è un rito, dai, insomma un po' più di flessibilità, vai.
2: È un rischio che si può evitare. Santini, ce la metteresti tua figlia nell'imbrago? Io credo di no. Perché non succederà mai, però ci sono delle probabilità più alte che farla andare a fare una passeggiata al parco. Mi sembra un'esagerazione.
1: Tra 10 anni io torno qui, se non ci sarò più, per chiedertelo questo.
0: No,
1: questa
0: dipende.
1: Cosa qua.
0: Se la bimba piange tanto, sì. Se non piange, no, vai.
3: Ma smettiamo!
1: Ci sarò più per chiedertelo questo.
0: No,
1: questa
0: dipende.
1: Cosa qua.
0: Se la bimba piange tanto, sì. Se non piange, no, vai.
3: Ma smettiamola, io sono un operatore su fune, sto sempre appeso dalla mattina alla sera.

0: Music.
1: 101.
2: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
3: Ciao, sono Annalisa.
1: R101. 101.
3: 101.

0: finisce un amore, Santini, e per questo quando finisce un amore,
1: ce n'è un altro.
0: Certo, ce n'è sempre
1: e
0: un altro.
1: C'è un altro volo dell'angelo.
0: Un
1: pronto.
0: Altro volo. Va voliamo, bene. Voliamo e lasciamo il posto alla zia Manu. Grazie per essere stati con noi oggi e ci sentiamo
1: grazie.
0: Domani sempre alle ore 14.
1: Mi raccomando, non mettetevi nei guai, non mettetevi in pericoli strani.
0: No, mai, Santini.
1: Vi rivogliamo tutti qui. A domani, ciao.
0: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Unione Europea è un gigante burocratico miope. Quando deve farsi sentire, faccia meno e meglio. Questo il monito di Meloni all'Assemblea di Confindustria a Roma. Il presidente Orsini rilancia: nessun paese da solo ha le risorse per affrontare le sfide. Dobbiamo cambiare passo per reggere l'urto di Cina e Stati Uniti. L'Iran accusa Washington dopo i raid della notte sul sud del paese. Palese violazione del cessate il fuoco. Non esiteremo a rispondere. Khamenei avverte: non avrete più un luogo sicuro per le basi nella regione. A largo dell'Oman, una petroliera colpita da un'esplosione, segnalata una perdita di carburante. Rientreranno nelle prossime ore su un volo di linea i 7 attivisti italiani della flottiglia sgomberati in Libia. Si trovavano in un campo nei pressi di Sirte quando sono stati raggiunti dalle forze di sicurezza. Tajani rassicura: stiamo seguendo la situazione attraverso il consolato. Ci sono 4 morti, tra cui 2 adolescenti di 12 e 15 anni nello schianto tra uno scuolabus e un treno a un passaggio a livello in Belgio. Deceduti anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Dalle prime ricostruzioni sembra che le sbarre fossero abbassate e il semaforo rosso. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina ad Altopascio, nel Lucchese. Sarebbe rimasto schiacciato da una pressa all'interno dell'azienda farmaceutica per cui lavorava. Inutili i soccorsi dei colleghi che hanno provato a rianimarlo e il successivo intervento del 118. In Europa è caldo record, clima già estivo con temperature vicine ai 36 gradi. In Francia l'emergenza miete le prime vittime. In queste ore registrati 7 decessi per l'afa. Anche in Gran Bretagna termometro alle stelle. A Londra picco di quasi 35 gradi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

sulla radio che ti fa stare bene. Buon martedì pomeriggio a tutti voi, 26 di maggio, dalla zia Manu, in radio, in TV, sul canale 67 e dall'app gratuita. Quindi un abbraccio anche a chiunque stia ascoltando da in giro per il mondo, proprio grazie allo smartphone. C'è Federica Salvia pronta in redazione, in questo caso da remoto. La voce di Fede sta tornando, ma ci vuole un po' di tempo. C'è Michi Rossetti in regia. Tutti pronti per vivere due ore di Cari Amici. Oggi si parla di cura personale. Partiamo con lui, Pitbull, alza il volume.

0: dos, tres, cuatro.
1: Così vi voglio, tamarri e tamarre all'ascolto. Mi piace questo ritmo, questo mood che ci siamo concessi in apertura di Cari Amici su R101, disco del 2009, Pitbull, Tamarro come piace a noi, I Know You Want Me, con me zia Manu. E se in qualche modo volete, c'entra il concetto di tamarro oggi, perché parto subito con una domanda e da qui partiamo, perché poi ci sono diversi spunti che arrivano dal web, da articoli, da magazine e anche dalla storia, da approfondimenti scientifici. La domanda è: qual è quel dettaglio che a voi fa dire di una persona, questa è una persona curata? Parlo chiaramente di cura estetica, di apparenza. Sappiamo già che cura e igiene sono due cose a parte, cioè partiamo da una base, c'è l'igiene. Tolta l'igiene, a quel punto, secondo voi, secondo la vostra percezione, qual è l'elemento fisico della persona che avete di fronte, uomo o donna, che vi fa dire questa è una persona curata? Ognuno ha un po' il suo lanternino personale ed è bello anche scambiarsi i punti di vista, perché si cerca anche di capire come siamo cresciuti, che tipo di personalità abbiamo. Per esempio, per quanto mi riguarda, spesso una persona curata io la vedo nella scelta dei vestiti, che non significa né vestiti firmati né vestiti particolarmente arzigogolati, ma semplicemente in una scelta non casuale e invece proprio specifica di abbinamenti. Anche se avesse una t-shirt bianca, un pantalone di una tuta e una sneakers, ma tutto abbinato come si deve, a me fa dire: ah, però che persona curata, che dettaglio che ha messo nello scegliere come vestirsi. Vi ricordo il numero della diretta, il 331 80 90 101, così se avete curiosità, desiderio, potete condividere il vostro punto di vista e raccontarmi cosa significa per voi prendersi cura della propria estetica. Baby.

0: Alex Warren, Fever Dream su R101, cari amici, con me zia Manu. Ancora buon pomeriggio a tutti voi collegati, che siate in radio, in TV su 67 e dall'app, quindi direttamente dallo smartphone. Si sta chiacchierando di cura personale. Ho cercato di fare una divisione, cioè partendo da un assunto. Poniamo il caso che abbiamo di fronte a noi una persona che rispetta la propria igiene personale, ok? Andando oltre l'aspetto estetico, qual è quel dettaglio che ti fa dire: ho di fronte a me una persona curata?
1: Un tocco per far capire che una persona è veramente curata sono unghie sistemate e capelli puliti. Poi per il resto, oddio, la pulizia tutta.
0: La pulizia tutta, l'abbiamo detto in tanti. È curioso sentirlo perché ho di fronte a me un articolo che ha generato sul web e sui social un po' di commenti, anche un po' di proteste. L'articolo si intitola, anzi in realtà era proprio un post, che diceva: signore, riferito proprio alle donne, perché non vi fate la manicure? Risposte che non si sono fatte attendere, animando quindi un botte risposta diventato ironicamente virale da parte di donne lavoratrici in vari settori. Vi lascio con un po' di suspense e ve lo racconto tra poco, ma proprio parlando di manicure, quindi di unghie ben curate.

su R101, cari amici, oggi stiamo proprio parlando di cura della persona, di cura estetica, e lei, a vedere come si presenta, sicuramente non solo si prende cura di sé, della sua parte estetica, ma racconta molto attraverso l'apparenza che sceglie di avere. Olivia Dean, che tra l'altro è stata in concerto in Italia proprio qualche giorno fa a Milano, piaciuta tantissimo, si scatena sul palco, è una vera bomba d'energia ritrovata con la sua Man I Need.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sa, sa.

0: da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
2: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
11: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Will Young, Love My Fire, buon pomeriggio. Se siete appena approdati su R101, se ci siete già magari da inizio di questa diretta di Cari Amici o ancora prima da Good Times, ce l'avete in sottofondo. 16:24, siamo ovviamente in diretta con me, zia Manu, chiacchierando di cura di noi stessi, cura della nostra estetica, che è molto più profondo come argomento di quello che magari ci viene da pensare così leggendo il messaggio in superficie. Vi ho chiesto, dato che poi andiamo anche a fondo rispetto a una cosa successa sul web, com'è la questione unghie. Sapete che negli ultimi anni per noi donne, oramai anni, per direi anche sicuramente l'ultimo decennio se non più, c'è questa tendenza a tutto il mondo del semipermanente, ad avere le unghie smaltate, ben curate. E noi donne, lo dico forse rappresentando una parte di noi, sentiamo un po' questo dovere, no? Di essere sempre, di andare dietro questo tipo di tendenza, questo tipo di moda. Lo sentite anche voi?
1: Ciao Manu, per quanto riguarda le unghie, esattamente così. Anche a me facevano arrabbiare, perché mi dicevano molto spesso perché avevo le unghie non curate. Ma io faccio un lavoro che amo, che è quello di modellare l'argilla, la ceramica, e quindi sfido chiunque a farlo con le unghie lunghe. Ciao Rossella.
0: Grazie Rossella, è un po' quello che hanno risposto le professioniste che sono state un po' provocate da questo post sul web, che conteneva una domanda: perché alcune donne non fanno la manicure? E quindi è arrivata la risposta della chirurga, che dice: devo maneggiare i bisturi in sala operatoria. Vedi tu, è arrivata la risposta dell'operaia, che scrive che lavora con le mani in officina meccanica, della neomamma che si dichiara troppo stanca per via dei suoi gemellini, della pilota di aerei che dice: ma sai, devo schiacciare bottoni per vivere. Diciamo che è più importante avere le mani, come dire, curate in quel senso. Ed è una provocazione, ma se volete anche uno spunto di chiacchiera, ovviamente non solo qualcosa che riguarda noi donne, ma riguarda tutti, perché sono partita con la domanda: qual è il dettaglio che a voi fa percepire che la persona che avete di fronte, uomo o donna, sia una persona curata? Qualcuno ha detto i capelli, i capi stirati. C'è ognuno, no? Ognuno di noi ha quel pallino che poi alla fine è il proprio, come dire, la propria idea in testa.

Let me feel your love, fammi sentire il tuo amore. C'entra un pochettino con la cura di sé di cui stiamo parlando su R101, cari amici, ATB Topic A7S insieme per questo disco. Vi faccio un paio di domande che poi sono quelle che ci facciamo ogni giorno, magari per fare la nostra riflessione personale, no? Sulla nostra vita. Dato che si parla di cura di sé, della propria estetica, per voi curarvi in questo senso è un piacere o vi costa fatica? Cioè, più una cosa per cui dite: mi devo truccare, lascia stare che mi devo fare la manicure, lascia stare che mi devo aggiustare i capelli, uomini e donne, eh? E quando vi sentite meglio, vi curate o vi trascurate? Sono domande chiave, perché bellezza e psiche, ce lo dice la dottoressa psicoterapeuta e psicologa Alessia Greco, sono ultra collegate, molto più di quanto si possa pensare. La cura di sé è un elemento fondamentale che contribuisce in modo significativo al nostro benessere psicologico. Quando si parla di benessere psicologico, si parla di sistema nervoso, si parla di ridurre l'ormone dello stress, oramai lo sappiamo, quindi oltre a, ci dicono gli esperti, alimentazione giusta, attività fisica, igiene personale, il sonno, anche cose un po' più frivole come la scelta dell'abbigliamento o della nostra parte estetica, quella che si chiama oggi skin care, sono gesti che hanno una finalità, come dire, di comunicazione al nostro cervello di un messaggio importante. Questo tempo è tempo per me, io valgo. E allora la domanda al contrario potrebbe essere: valuto, sto capendo che mi sto trascurando. Come sto? Cioè, sono in un periodo della mia vita in cui mi guardo allo specchio, mi rendo conto che mi sto trascurando. La domanda successiva che uno deve fare è: come sto? Mi sto trascurando perché non sto bene? Allora riparto dal benessere psicologico e poi passo a quello estetico. O magari faccio il contrario, comincio a prendermi cura di me esteticamente e automaticamente mi sento meglio anche dal punto di vista psicologico. Al 331 80 90 101 ci stiamo confrontando proprio su questo.

In una diretta, quella di Cari Amici di oggi su R101, in cui si parla di cura della propria estetica, una canzone come questa di Clara e San Giovanni, dedicata a noi eterne ragazze che anche attraverso il fisico raccontiamo molto di noi, è molto bella. Vi sta piacendo? La stiamo scoprendo proprio in questi ultimi giorni insieme, in diretta sulla radio che ti fa stare bene.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo.
10: Scelta giusta, Fileni.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Ma perché lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Perché non lo fai?
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
19: Doppio malto, birra, cucina e felicità.
18: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
24: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
25: La canzone che...
26: Stare bene,
25: wow!
27: Metti
0: schiacci play sulla canzone che ti fa stare bene, ti metti davanti allo specchio e ti prendi cura della tua immagine per sentirti bellissimo o bellissima. Qual è la canzone che vuoi ascoltare?
1: Ciao a tutti, sono Alessandra da Rimini. La canzone che mi piacerebbe ascoltare e che mi fa stare bene è I Like Chopin.

0: stare bene suona su R101, cari amici, in diretta alle 16:46 minuti, Gazebo, I Like Chopin, quando stiamo chiacchierando dello stare bene anche attraverso la cura di noi stessi, soprattutto della nostra estetica, della nostra apparenza. Senti qua.
1: Ciao, sono Teresa. Sicuramente io quando non sto bene tutto voglio tranne che pensare a prendermi cura di me stessa. Francamente faccio molta fatica e nel tempo sto facendo sempre più fatica anche per esempio ad andare dal parrucchiere. Infatti ho deciso di non tingere più i capelli e li sto lasciando crescere così come vengono, insomma, senza preoccuparmi dei capelli bianchi o altro. Invece vado molto volentieri a fare manicure e pedicure, anche se pure quello in alcuni momenti è più una fatica che un piacere, perché vanno incastrati nel mezzo di tante altre cose.
0: Che fatica, ragazzi, davvero. Sai perché succede, amica mia? Perché quando siamo stressati e carichi, la cura di noi è un'attività che gli scienziati identificano a bassa urgenza di sopravvivenza. Cioè prima mangi, dormi, ti lavi, poi in caso ti prendi cura di come appari. Il cervello in modalità sopravvivenza classifica queste attività come rimandabili. Ma la domanda che ci fanno loro è: quanto tempo hai deciso di vivere in modalità sopravvivenza? Aia!

Blues come nome d'arte ha scelto Somber, arriva da New York. Questa è una delle canzoni che stiamo conoscendo della sua produzione, lui cantautore e produttore discografico, Homebreaker. 16:58 minuti, davvero pochi secondi per ascoltare le news dall'Italia e dal mondo grazie a TGCOM24. Ci ritroviamo dopo con me, zia Manu, per Cari Amici. Yeah.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confindustria a Roma, il presidente Orsini scuote l'Europa. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Tutta l'industria è sotto pressione, accusa anche Meloni all'attacco. L'Unione è un gigante burocratico, miope nel far sentire la propria voce nella vita globale. L'Iran accusa Washington dopo i raid della notte nel sud del paese. Palese violazione del cessate il fuoco, non esiteremo a rispondere. Khamenei avverte: non avrete più un luogo sicuro per le basi nella regione. Intanto Israele espande le operazioni in Libano, l'obiettivo è annientare Hezbollah. Hanno 12 e 15 anni due adolescenti morti in Belgio nello schianto tra uno scuolabus e un treno a un passaggio a livello. Deceduti anche l'autista e un'accompagnatrice dei minori. Stando alle prime informazioni, le sbarre erano abbassate e il semaforo rosso. Ritardi oltre le due ore sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. Per allontanarle è stato necessario l'intervento della polizia. La circolazione è gradualmente ripresa dopo quasi due ore di stop attorno alle 15. A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa dal padre 35enne. L'uomo arrestato per tentato omicidio avrebbe tentato di togliersi la vita. Entrambi sono in ospedale in prognosi riservata. Ferita anche la madre del minore, l'aggressione è avvenuta al culmine di una lite. Possibile stretta sul tabagismo, una proposta di legge potrebbe arrivare in Parlamento dopo aver raccolto 50.000 firme. Si ipotizza un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, inclusi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo per pacchetto supererebbe i 10 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
5: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

Si chiama proprio Cari Amici, il nostro appuntamento di ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, con me, zia Manu. Una canzone che sta per arrivare, che raduna davvero tutti: gli amanti del matrimonio, coloro che se la ricordano perché magari l'hanno scelta per il loro matrimonio, e per chi non è sposato, sfido uno di voi che mi dica: non mi piace Bruno Mars. Secondo me non esiste, un po' come le patatine fritte. C'è qualcuno a cui non piacciono le patatine fritte? Bruno Mars uguale patatine fritte. Arriva Marry You!

0: Che artista eccezionale, che canzone bellissima, Bruno Mars, Marry You, a iniziare questa seconda ora di Cari Amici su R101. Ancora buon pomeriggio, un abbraccio da me, zia Manu. Se vi siete appena collegati, si sta chiacchierando di cura di sé, cura della propria estetica, e ci siamo lasciati poco fa con una domanda anche particolarmente provocatoria da parte degli esperti, no? Per quanto tempo hai voglia di vivere in modalità sopravvivenza? Poi ognuno la pesa come vuole per il proprio percorso personale.
1: Ciao, sono Barbara dalla provincia di Varese. Io ho deciso che da un po' di tempo a questa parte non voglio più vivere in modalità sopravvivenza.
0: Eccola.
1: E ho deciso di prendermi cura di me stessa, mi occupo di benessere, bellezza, e la cosa che ho capito è che se stai bene tu, allora puoi aiutare anche le altre persone a stare bene e tutto intorno a te si tinge di rosa.
0: Eccola lì, vedi, la visione molto vicina a quello che ci dicevamo a proposito di dichiarazione da parte di esperti, psicoterapeuta e psicologa Alessia Greco. Dicevamo, bellezza e psiche sono collegati molto più di quanto possiamo pensare. Andiamo proprio sulle cose pratiche. Anche la doccia calda, che di questi tempi può già diventare tiepida o fresca considerando le temperature, però diventa proprio un momento calmante sul nostro corpo e sulla nostra mente, quindi lavora sul sistema nervoso. Mettersi, applicarsi una crema idratante su tutto il corpo è un altro momento. Attraverso il massaggio, il contatto con la pelle, attiviamo stimoli tattili che inviano segnali di calma al nostro cervello, quindi anche qui diventa benessere non solo per il corpo ma per la mente. Creare la propria immagine, prendersi cura del proprio aspetto aiuta a costruire un'immagine personale più positiva. Piacersi, vedersi bene, sentirsi in armonia con la propria immagine allo specchio rafforza la sicurezza personale, migliora la nostra capacità di relazionarci nel lavoro e anche negli incontri, come dire, personali, privati. Ci sentiamo meglio, migliora la nostra autostima.

Enjoy the music.

Taylor Swift, Opalite su R101, a cari amici, ancora un abbraccio da me, zia Manu. Mi prendo davvero 30 secondi, 40 secondi per salutare un'amica, e così lo faccio per tutti voi che di tanto in tanto mandate dei messaggi molto più profondi dei discorsi che facciamo. Non si firma, questa amica ha mandato una nota vocale raccontando del dolore che lei ha vissuto. E immaginate il dolore più grande che si possa vivere nella vita. Nel suo caso la perdita di un figlio, condiviso in un momento di chiacchiere così frivole come la cura di se stessi e della propria estetica. E giustamente dice Manu, io figurati, già prima ci badavo poco, figurati da quando mi è successa questa cosa. La volevo ringraziare, anche se non conosco il suo nome, perché a quel punto tutte le chiacchiere che stiamo facendo stanno a zero, ma rimane una cosa che secondo me è un po' l'aspetto prezioso che ci ritrova qui tutti i giorni dalle 16 alle 18, cari amici, ovvero la condivisione. Quindi ti ringrazio, amica mia, per averlo raccontato. Spero che sia stato per tutti voi anche un modo per rifletterne insieme, avendolo io riportato, e vi ringrazio sempre per il grande affetto che avete al numero della diretta. Tra pochissimo continuiamo l'argomento, grazie proprio a approfondimenti scientifici, legato alla cura delle estetica personale.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere.
12: Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
14: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
15: È permesso?
14: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore. È anche carino, sa?
15: Pure.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Super conveniente Navità.
18: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Scelgo sempre la formazione più adatta.
22: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
23: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: o no un goccetto di Britpop in questo pomeriggio? Martedì 26 di maggio in diretta su R101, cari amici, sono le 17:26 minuti, Verve, Bittersweet Symphony. Con me zia Manu, anche oggi un film che per qualcuno può essere un film mai visto, ci sta, perché questa è una commedietta americana romantica, quelle che piacciono a me e per cui il resto delle persone mi prendono sempre in giro, e se invece l'avete già visto magari rispolverarlo, ma comunque si parla di cura estetica, si intitola Kiss Me, è del 1999, Zach protagonista, il ragazzo più popolare del liceo, è un film un po' teen, un po' da ragazzini, che viene scaricato dalla fidanzata storica, anche ricca, un po' snob. Per ripicca lui accetta una scommessa: trasformare Lainey, una studentessa appassionata d'arte ma un po' emarginata, non considerata perché non è esteticamente appariscente, trasformarla nella reginetta del ballo, e quindi le dà una serie di non so, consigli per essere un pochettino più bella dal punto di vista proprio estetico, e si fa aiutare dalle amiche a rimetterla in sesto anche proprio per quanto riguarda il viso, il vestire e così via.
1: Lainey, scusa tanto, ma quando è che ti sei depilata?
2: Come?
1: Intendo le sopracciglia.
2: Mai?
1: Ma davvero non ti trucchi mai?
2: No, mia madre è morta prima che io avessi l'età per insegnarmelo.
1: Mi dispiace.
2: È passato un sacco di tempo. Sì, Simon era ancora un bebè.
1: Non per criticare, ma questa pettinatura goffa forse non è molto adatta alla forma del tuo viso.
2: Che cosa ti viene in mente?
1: Beh, io avrei un'idea.
2: Quale genere di idea?
1: Devi soltanto fidarti di me.
0: E fidati di lei, che poi ti trasforma in una ragazza meravigliosa che sarà effettivamente la reginetta del ballo. Sapete qual è la differenza poi in realtà? E quanto si è consapevoli o meno del prendersi cura oppure no? Per esempio Pamela Anderson, ma non solo, mi viene in mente Alicia Keys, da molto tempo decidono per una tendenza che è quella del no make up. Non si truccano, ma consapevolmente si prendono cura del loro viso, magari con delle creme, con dei trattamenti, ma per loro scegliere di non truccarsi non è sciatteria, ma è proprio come presentarsi al mondo.
3: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Tananai Tango su R101, benvenuti, benvenute cari amici e care amiche, chiacchierando di cura di se stessi per quanto riguarda l'estetica, che spesso diventa cura anche della nostra psiche.
1: Ciao zia Manu, io fino a 13 anni fa ero una parrucchiera e avevo imparato anche a fare la ricostruzione delle unghie. Poi ho perso la vista, però ho sempre continuato a prendermi cura di me. Ho imparato anche a truccarmi da sola, ho rimparato a farmi i capelli da sola e adesso tutti i mesi cerco di andare a farmi la ricostruzione delle unghie e soprattutto il parrucchiere, che anzi ringrazio perché sono dei ragazzi fantastici che non si approfittano della mia disabilità per farmi quello che vogliono loro, ma fanno quello che voglio io. Un abbraccio, Silvia da Cassano Magnago.
0: Che bella testimonianza, Silvia, grazie. Se vi volete unire ai racconti, come ha fatto lei, al 331 80 90 101, potete farlo con nota vocale. Silvia, confermi qualcosa che nell'antichità, nell'antico Egitto, sapevano proprio bene, che il corpo non era mai soltanto il corpo. Per loro era immagine, salute, identità sociale, protezione spirituale, perché nell'Egitto faraonico le pratiche estetiche andavano praticamente di pari passo con quelle sanitarie. Al di là per esempio della depilazione, che aveva motivazioni igieniche, il trucco degli occhi serviva anche a proteggerli dal sole. Le creme, gli unguenti avevano funzioni cosmetiche ma anche terapeutiche, fino ad arrivare al momento in cui venivano salutati, insomma partivano per un'altra vita che non era più quella terrena. Anche lì si truccavano, c'erano le famose maschere funerarie che servivano in qualche modo a dare dignità alla persona nei confronti della quale si faceva l'ultimo saluto. Oh, a proposito di ultimo singolo in ordine di tempo, firmato Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: musica su R101 firmata Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead. 17:37 minuti, un abbraccio dalla zia Manu a chi sta ascoltando dalla radio, non solo, anche dalla TV, il canale 67 e dall'app gratuita, quindi da in giro per il mondo. Cari amici, cari amiche, ok, stasera avete voglia di mangiare qualcosa di diverso, ma la fantasia scarseggia e l'idea di sporcare mille pentole vi fa passare la voglia di cucinare. Ma c'è una soluzione. Gel Market è lo specialista dei surgelati a cui affidarsi se cercate qualità, convenienza, praticità e una vastissima scelta di prodotti e novità. Oltre 1000 prodotti tra cui scegliere, dall'antipasto al dessert, con ricette della tradizione italiana e internazionale, per cambiare ogni giorno menù. Porterete in tavola piatti buonissimi anche senza cucinare. Cercate subito l'ispirazione su gelmarket.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
0: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola!
10: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
16: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
17: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Sa,

0: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: C'è un momento della giornata che in realtà su R101 in diretta accade ogni ora. Per te può essere il momento che ritieni più opportuno, in cui non fai nessuno sforzo, a proposito di sforzi per tenersi, come dire, curati esteticamente. Semplicemente prendi in mano il tuo telefono, quello che hai in mano costantemente, e al 331 80 90 101 richiedi la canzone che ti fa stare bene. Questo è uno di quei momenti. Qual è?
4: La canzone che mi farebbe stare bene sarebbe China Girl di David Bowie. Semplicemente spettacolo.

Questa è R101, la radio che ti fa stare bene, che ti fa scegliere una canzone all'ora, quella che ti fa stare bene da ascoltare praticamente tutti insieme in qualsiasi posto ci troviamo in questo momento. David Bowie, China Girl. A proposito di China e di Oriente, lo scrittore, l'autore per la frase di oggi, la frase che normalmente pronuncia e racconta Federica Salvia, che però in questa settimana non sarà presente nello studio e quindi mi ha dato l'arduo compito di lasciarvi la fede come fa lei, arriva proprio dal Giappone, dall'Oriente. È una frase che appartiene a Haruki Murakami, tra l'altro so essere uno degli scrittori preferiti di Federica, nato a Kyoto nel 1949, uno degli autori contemporanei più famosi e letti al mondo. I suoi romanzi sono noti perché si fonde il senso della vita, la riflessione, con anche elementi surreali, bizzarri, come gatti parlanti, animali parlanti, mondi paralleli. I temi che esplora sono tutti molto belli, per esempio la ricerca di identità, che un po' ritorna col concetto di prendersi cura di sé. Nel suo saggio L'arte di correre usa questa frase che adesso vi dirò come riflessione parallela tra il prendersi cura di sé e l'andare a correre ogni giorno, nel senso di atti semplici e ripetitivi che portano inevitabilmente a una meditazione interiore. E l'atto semplice è quello del farsi la barba, e lui dice: anche nell'atto di farsi la barba c'è una filosofia. Ed è proprio vero, c'è un momento di riflessione, di meditazione, come Federica Salvia mi ha suggerito di dire, io lo riporto perché sposo completamente il concetto di prendersi cura di sé esteticamente è che lo fai per te, non per gli altri. Quindi quando lo fai per te, ha proprio un senso di cura di te.

Com'è stato questo maledetto feeling oggi? Vi è piaciuto? Siete stati bene? Se sì, ci ritroviamo domani per riproporre qualcosa di nuovo, sempre con grande condivisione. Dalle 16 alle 18 su R101, come dice Federica Salvia, anche se non vi è piaciuto, dategli una seconda possibilità.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confindustria a Roma, la Premier Meloni chiede un cambio di passo all'Europa. L'Unione è un gigante burocratico, decisa quando deve regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Anche il presidente Orsini affonda Bruxelles, non ha chiaro cosa sia la competitività. Negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud dell'Iran. Teheran avverte palese violazione del cessate il fuoco, risponderemo. Israele espande le operazioni di terra in Libano contro Hezbollah. A largo dell'Oman una petroliera segnala esplosioni all'esterno dello scafo. Il rimpatrio dei 7 attivisti italiani della flottiglia sgomberati dalle forze di sicurezza in Libia avverrà con voli di linea. Il rientro dei connazionali atteso in queste ore. Si trovavano in un campo nei pressi di Sirte, diretti verso Gaza via terra. Caso Garlasco, l'ex legale di Andrea Sempio Massimo Lovati andrà a processo per diffamazione ai danni degli avvocati di Alberto Stasi. Intanto i consulenti della difesa del nuovo indagato minimizzano sulle tracce di DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Non provano alcuna aggressione la loro tesi. La procura di Modena chiede la perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio. Accertamento necessario per valutare le sue condizioni e i reali moventi, dice il suo avvocato. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una proposta di legge popolare per il contrasto al tabagismo ha raggiunto 50.000 firme e dovrà essere esaminata dal Parlamento. Previsto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, inclusi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo per pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'A7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sull'A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso viaggiando verso Taranto, tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala un senso unico alternato causa incidente all'altezza dell'incrocio Santa Maria Maddalena. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 18 e 3 minuti, una buona serata a tutti voi, trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Davide Cisini in regia.
3: Yes!
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: Senti che bella l'aria condizionata. Avete acceso l'aria condizionata,
2: dai,
0: trafficanti?
2: Bravi, inquiniamolo sto pianeta.
1: Vabbè, oh, però. Vi ricordo che non c'è un pianeta B, eh.
0: È vero.
1: Non c'è, è questo, è l'ultimo.
0: Le condizioni di caldo, non so come siete messi dalle vostre parti, ma mi sembrano già molto, cioè, esagerate.
1: Ragazzi, la media climatica del mondo è in allarme. Io adesso non voglio mettervi la pulce nell'orecchio, però, ma spegniamo la staria, sudiamo un po',
0: anche
1: dai,
0: secondo me,
1: dai.
0: Cioè, nel senso,
2: io ho il vantaggio che a casa ho questa abitazione del 1920 con queste mura che mi proteggono e mi preservano dal caldo. Tra l'altro, caldo che sta raggiungendo picchi massimi non solo in Italia ma anche in Francia. In questi giorni c'è il cosiddetto Roland Garros, il torneo su terra nel tennis più famoso al mondo, e anche lì si toccano delle temperature difficili da resistere. Stasera esordisce Sinner, tra l'altro.
0: Se non parla di tennis, se non ci mette il tennis
2: in clima.
1: Diamo le nostre coordinate: 331 80 90 101, sì, per le vostre segnalazioni di traffico, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
0: E iniziamo con gli Imagine Dragons su R101. Questa è Whatever It Takes.
1: Quanto fa caldo.
4: Falling

0: Imagine Dragons, Whatever It Takes, su R101.
1: Allora, spulciando sul nostro bellissimo sito, ma che lo dico a fare? Lo sanno anche
2: ma
1: i muri.
2: Perché utilizzi questo superlativo banale di bellissimo? Vabbè, straordinario.
1: Va bene. Sul nostro sito R101.it campeggiava questa notizia stupenda di Tiziano Ferro, che è alle prese con le prove del tour. Sì. Un tour che stiamo aspettando da tanto, che lo vedrà protagonista. Ma il dettaglio era particolare, perché durante le prove c'erano i suoi due angioletti.
0: Certo, lui che cantava inginocchiato dal palco, no? Incoraggiandoli a cantare anche loro, tenendo la mano.
1: Mi ha fatto venire in mente il fatto che io stamattina ho accompagnato mia figlia a scuola e ci hanno permesso di assistere per la prima volta a un'ora di lezione.
0: Ti hanno fatto fare lezione a scuola? Hanno permesso.
1: Mi sono messo all'ultimo banco e ero a rischio nota. Naturalmente. Te lo dico.
2: Cioè, in questo caso hai invaso tu il posto di lavoro dei tuoi figli.
0: Non hai passato il tempo nei bagni come quando eravamo al liceo. Sei stato in classe durante la lezione.
1: Per un'ora intera, Dani. Non mi capitava veramente da tanto. Però, sai, questa relazione padri, genitori, figli è particolare, soprattutto quando subentra il lavoro.
2: Certo, ci sono queste invasioni di campo che non capitano sovente, ma quando capitano diventano molto particolari. Per esempio, qualche mese fa è passato mio figlio a trovarci qua in radio durante il programma. Ero preoccupatissimo perché è un gran chiacchierone, molto più del papà. Quindi
0: potrebbe stare al microfono meglio di te.
2: Assolutamente, cioè, quello ci vuole poco.
1: Rendetevi conto del livello di loquacità che si raggiunge a casa Pedro.
2: Ed ero molto preoccupato che non interferisse nella diretta.
1: Sì.
2: Avevo dato delle raccomandazioni. Mi raccomando, Diego, stiamo tranquilli. Quando faccio segno così, il microfono è acceso.
1: Mi raccomando, manco lui qua è il microfono acceso, per farmi capire.
2: Ed era stato bravissimo, era sicuramente incuriosito da questo posto di lavoro. Si era messo a fare i compiti per il weekend ed è stato però, bello fargli vedere cosa non fa papà.
1: Però dai, vedere un po' cosa fa papà. Io mi ricordo quando mio papà mi portava sul treno che lo guidava.
2: Sì, che poi il treno è sempre il treno.
1: Il treno è stupendo per un bambino, immaginatevi la gioia.
0: Per l'astronave,
1: papà fammi guidare. No, non si può. Papà fammi suonare almeno la sirena.
0: Certo. La sirena,
1: bellissimo.
0: Vogliamo parlare di questo allora?
1: Sì,
0: figli
1: dai.
0: Sul luogo di lavoro, di come se li avete mai portati, come l'hanno vissuta, cosa hanno visto questo immaginario che loro poi pensano.
1: È vero, perché tu puoi spiegare quanto vuoi, puoi spiegare bene quanto vuoi il tuo lavoro, ma finché non lo vedono, non ci credono.
0: 331 80 90 101, le vostre storie, amici trafficanti.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Achille Lauro su R101, trafficanti, parliamo di figli sul luogo del lavoro, che magari hanno questo immaginario, chissà che lavoro fanno mamma e papà, e magari li avete portati ogni tanto, oppure anche al contrario, cioè certo, genitori sul luogo della scuola. Dai, avanti.
1: Ciao, trafficanti, mi è capitato una volta di portare mia figlia al centro sportivo, in quanto alleno una squadra. Mi ricordo che l'avevo raccomandato, mi raccomando, non entrare in campo, stai lì, guarda l'allenamento, tanto non faceva freddo, quindi ancora meglio, e mi aveva sorpreso perché era stata bravissima, aveva ascoltato ogni singola raccomandazione e alla fine devo dire che si è divertita anche lei, perché era fiera di essere andata sul posto di lavoro del papà, ecco, quindi è stata una bellissima esperienza. Grazie, ciao, Beppe da Manerba del Garda.
0: Ciao Beppe.
2: Beppe, io credo che mi rivedo molto nelle tue parole. Secondo me il genitore sul posto di lavoro, per, agli occhi di un figlio, assume un'aria totalmente diversa. C'è l'aura dell'autorità, dell'autorità, no?
0: Del supereroe.
2: E quindi seguono pedissequamente le regole che gli vengono date, come anche Diego quando
3: sì,
2: è venuto.
3: Eh sì, vede il papà cantare la TG Song, fare gli schiamazzi, spiegare, e ovviamente autorità, l'aura aumenta, no?
0: 1 80 90 101.
4: I trafficanti di R101.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
8: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
7: Ma non ho nemmeno l'acqua.
8: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
7: Che forte, Cystiset Forte!
8: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5 per 1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
18: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 €.
19: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
22: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
23: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
22: Oh, Contacta! Adoro!
23: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
24: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
25: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
26: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
27: Verificare condizioni in negozio.
28: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
29: Questa è la radio che ti fa stare bene.
30: R101. Enjoy the music. R101. Un viaggio a senso solo, senza

0: Gianluca Grignani, destinazione paradiso su R101.
1: Un sacco di paradiso in questa prima ora dei trafficanti di R101, che è un po' anche secondo me quello che vedono e hanno nei loro occhi i nostri figli, perché vedono papà in questo mondo magico, papà, o mamma in questo caso, e li vedono un po' diversi, con un'aura particolare.
2: Sul posto di lavoro abbiamo delle responsabilità, abbiamo dei compiti da portare avanti, e quando si mischiano anche le storie con i nostri figli diventa particolare.
3: Ragazzacci, buonasera. Ciao. Il vostro Marco da Salerno. Allora, io sono un gestore di distributori automatici, il mio primogenito Manuel, che si accinge a laurearsi in giornalismo, tra l'altro. Forza Manuel!
0: Wow.
3: Da piccolino d'estate ci sta sorgeva il problema: che fai, dove stai, dove ti lasciamo, dove ti lasciamo, diverse estati l'ho portato in giro con me.
0: Certo.
3: Il mio lavoro, insomma, sei sempre in giro, vedi gente, persone e quant'altro. Un giorno mi fa, penso il primo anno che venne con me: papà, sai che mi piace tanto il tuo lavoro, però quando si rompono i distributori, mamma mia, è questo qua.
2: È una rottura. Però il vantaggio qual è? Papà, ho fame, che facciamo? La facciamo una merendina?
0: No, non puoi.
2: Non c'è problema.
0: Ma non si fa così.
2: Che vuoi?
1: Poi si fa la chiavetta con il credito illimitato,
0: ma
1: ragazzi.
0: Ma non credo, non è che possono prendere
1: quelle
0: quello che
1: sono le chiavi di San Pietro, ragazzi, del paradiso. Torna tutto.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay su R101. Stiamo parlando trafficanti di figli sul posto di lavoro. Magari ti è capitato di portarli, di mostrare il mondo magico dove i loro genitori passano la giornata.
1: O magari è capitato a voi di essere sul luogo di lavoro dei vostri genitori.
0: A scuola, per esempio, per vari motivi. Allora, 331 80 90 101.
2: Mi fa specie perché i nostri figli hanno avuto la possibilità di vedere dei posti che sono anche magici per tanti.
1: Certo.
2: C'è la radio, il palcoscenico. Il fatto è che i nostri figli li abbiamo portati sul palco del forum, la sagra alla fine, per salutare un po' il pubblico. C'erano già le luci accese, la maggior parte del pubblico se n'era già andato, gli volevamo far provare questa emozione.
1: Però l'impatto è stato forte.
2: È stato forte. Fatto sta che però si abituano bene così. Mio figlio al concerto successivo a Milano, al Carro Ponte, che era comunque un concerto prestigioso, magari non come il forum, però è importante. Papà, oggi, stasera posso salire sul palco?
3: Ciccio, allora,
2: io ci ho messo 20 anni a raggiungere sti palcoscenici.
1: Devi mangiare di pasta asciutta, Diego.
0: Pinguini tattici nucleari a bordo con noi. Sorry, scusa, lo siento.
1: Comunque, papà Pedro che flexa, guarda, veramente.
3: Mamma mia.

0: tattici nucleari su R101. Comunque interessante anche il contrario, ora che i genitori vanno a scuola dei figli e vedono queste cose super tecnologiche, tipo la LIM, la lavagna
1: elettronica
0: multimediale.
2: Noi eravamo col gesso.
0: Che noi entrava il MIVAR per vedere il film ed era già un'astronave la classe.
2: Vero, il momento della televisione quando entrava in classe era: ah, oggi non si fa niente, ci guardiamo un bel film.
0: 331 80 90 101, torniamo tra poco, amici.
3: I trafficanti di R101.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone. Un'altra canzone che vi fa stare bene per voi trafficanti. Siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più. Scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: E se fosse solo colpa mia?
13: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
12: Cosa è cambiato?
13: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
16: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
18: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
18: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
19: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
20: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
21: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.

0: 18 e 44 minuti su R101. Andiamo a sentire chi sceglie la canzone che vi fa stare bene.
1: La canzone che mi fa stare bene è Mambo Number 5 di Lou Vega, che mi ricorda le bellissime estati cagliaritane.
0: Dai. Ci porta.
2: Ripetilo.
0: Ci porta in estate. Già la temperatura lo richiede.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Lou Vega, Mambo Number 5.

0: Mi immagino Liu Bega, Mambo Number 5 in sottofondo. Sì. Sono sotto l'ombrellone e per la spiaggia così gira Giacomo Gianni e ferma tutti per incontrare, per raccontare tre cose per sembrare più intelligenti. Sì, vabbè, servizio gratuito, bellissimo.
1: Ma uno vuole stare in spiaggia a prendere il sole.
0: Ma lui arriva lì, ti racconta tre cose, poi prende, va e va all'ombrellone successivo.
2: Comunque lei Gianni, cioè altro che Liu Bega. Liu Bega può segnare Monica, Erika, Rita, Tina, Sandra, Mary, Jessica, Pochine rispetto al carisma che lei diffonde su, nel Salento.
0: Ma sono quelle che elenca nella canzone.
2: Sì.
3: Comunque Liu Bega ha messo un numero all'interno del, di appunto Mambo Number 5, che è un chiaro omaggio, lui me la racconta, me la raccontò, alle tre cose per sembrare
2: quelle cinque
3: più intelligenti.
1: Sempre un numero, numero. E dai.
3: E partiamo con la numero uno, perché nel 2015 una ragazza americana ha trasformato uno dei momenti più imbarazzanti della sua vita in una delle storie più virali dell'internet.
0: Che ha fatto?
3: Gli avevano sospeso la patente, allora lei doveva trovare comunque un modo per raggiungere il college, l'università, così si comprò una di quelle macchinine
1: giocattolo.
3: Bravissima, e andò così.
1: Me la ricordo, brava,
2: bellissimo.
3: Andiamo con la numero 2, ci rechiamo precisamente in Belgio, dove l'acqua piovana viene raccolta alle fermate degli autobus e riutilizzata per pulire strade e annaffiare le piante.
1: Bello,
3: un applauso,
1: bravi,
3: all'acqua piovana. E a te,
1: l'acqua piovana,
3: bello. Bus.
1: Grazie acqua piovana.
3: Chiudiamo con la numero 3, questa so che farà molto piacere a Kaki e credo che sarebbe proprio un esempio per lui, qualcosa che farebbe anch'esso, perché un uomo della Florida ha restituito un marsupio contenente oltre...
1: Non me lo dica, non me lo dica, mi fa male il cuore.
3: Ma una cifra.
1: Fa male
3: oltre
1: il cuore.
3: Più di 100.
1: Più di 100.
3: Più di 1000.
1: Più di 1000.
0: 5000.
3: Più di 5000.
1: Arrestatelo sto criminale.
3: Comunque ha restituito sto marsupio che conteneva oltre 30.000 dollari in contanti.
0: 30.000 in
3: dopo
0: contanti.
3: Dopo averlo trovato appeso all'interno di un bagno di una stazione di servizio.
1: Ma dico io, 1000, cioè non dico 2-3k, te li infili in tasca, chi se ne accorge? Prego, ecco il tuo marsupio.

0: J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight su R101. Tra poco, amici trafficanti, giochiamo al Giro d'Italia. Come sempre, una decina di specialità, di eccellenze tipiche tutte italiane, e una per una ci direte, secondo voi, da che regione provengono.
1: Continuiamo la saga dei supereroi, ormai i nostri trafficanti. I nostri giochi sono da supereroi.
2: La saga o la sagra? Perché la mi sembra più una sagra.
1: Candidatevi al 331 80 90 101 e preparatevi con il vostro nome di battaglia.
0: Ora le news, TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. L'Unione è un gigante burocratico, decisa nel regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Così Meloni dall'Assemblea di

0: Confindustria, anche il presidente Orsini affonda, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività, nessuno Stato da solo può rispondere alle sfide contemporanee. Domani a Camp David Trump convoca i membri del suo governo, sul tavolo la crisi iraniana, negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud del paese, Teheran furiosa, palese violazione del cessate il fuoco, pronti a rispondere, Israele espande sensibilmente le operazioni di terra in Libano. Perizia psichiatrica urgente per Salim El-Khoudry, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio a Modena. A chiedere l'accertamento è stata la procura per valutare le sue condizioni psichiche e i reali moventi. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una persona sui binari dell'alta velocità nei pressi di Reggio Emilia ha provocato ritardi di oltre due ore alla circolazione dei treni. Interessata la tratta Milano-Bologna, Trenitalia comunica che per la ripresa del traffico è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Le autorità belghe indagano sullo scontro mortale di stamattina tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre orientali. Quattro le vittime, l'autista del mezzo, un'accompagnatrice e due ragazzini di 12 e 15 anni. L'incidente è avvenuto a un passaggio a livello, le sbarre erano abbassate e il semaforo rosso. 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare contro il tabagismo, ora il Parlamento dovrà esaminarla. Proposto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, tra cui tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo medio per un pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo, certo.
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No, no, le mie sono migliori.
1: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV-Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km causa un incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Napoli. Incolonnamenti per un altro incidente anche sulla A10 tra Genova Praa e Genova Pegli viaggiando verso il capoluogo ligure. Code per lavori invece sulla 14 tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso in direzione Taranto. Infine sulla statale 523 del colle di Centocroci si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Crocio Borgo Valditaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19, 2 minuti su R101, amici trafficanti, di nuovo buonasera a tutti voi da parte dei Finlay. Siamo in diretta fino alle 20 e stiamo per giocare al Giro d'Italia. Come funziona? Vi elencheremo una decina di specialità, di eccellenze tipiche, tutte made in Italy, e una per una ci direte da che regione provengono. Occhio, perché Pedro vi elencherà queste cose con degli accenti regionali che nulla hanno a che fare con la reale regione di provenienza, cioè la cotoletta, che è lombardo, milanese, lui ve la dice in accento sardo, così a caso.
1: La cotoletta.
0: Non fatevi portare fuori strada. E avete un aiuto quando non ne sapete una.
2: Tanto non lo usano.
0: Usatelo, usate, serve,
2: ma
0: serve.
2: Non dirlo neanche.
0: Il nostro K risponderà a una domanda al posto vostro.
2: Per candidarvi, oltre al vostro nome di battaglia, che ormai è requisito minimo per entrare a far parte della squadra dei trafficanti, basta rispondere a una domanda. 331 80 90 101. Rispondete con la voce, quindi con un vocale, a questa domanda. Dove si mangia la pasta? Dove si mangia la pasta?
0: Okay,
2: per completezza di informazione, dove si mangia la pasta alla genovese?
0: Dove si mangia la pasta? In che regione? Diciamo.
3: Vabbè, Liguria, scusa.
2: Eccolo qua, il fesso è arrivato. Troppo facile.
0: 331 80 90 101, fatevi avanti col vostro nome di battaglia per giocare al Giro d'Italia e rispondete alla domanda di K: dove si mangia la pasta alla genovese? Chiedi libero.

0: Miley Cyrus, Jaded su R101, trafficanti, giochiamo a Giro d'Italia. Allora, poco fa il nostro Carl ha fatto una domanda, un test d'ingresso, una domanda preliminare, chiedendovi dove si mangia la pasta alla genovese.
1: Ce lo facciamo dire dalla concorrente di oggi. Diamo il benvenuto alla forestiera di Napoli.
0: La forestiera di Napoli, ciao.
1: Pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Eccoci qua.
3: Molto forestiera, devo dire. Sei nella radura, dove sei? Sei in un sottobosco?
2: No, allora, siccome io quasi ogni anno cambio regione, cambio città, allora io sono una forestiera, perché io ho un punto di origine esatto, quindi mi sono trasferito ovunque, perciò sono una forestiera.
0: Sei itinerante, itinerante.
3: Sei sempre quella nuova, quella che arriva da fuori.
1: Ti è chiaro il nostro Giro d'Italia? Faremo un bel giro dove ti diremo tante eccellenze e tu ci dirai esattamente la regione da cui provengono, ok?
2: Va bene, dai, proviamo.
0: Rispondiamo inizialmente, per dirlo anche agli altri trafficanti, dove ci hai detto da dove viene la pasta alla genovese.
1: Ma lo sa.
2: Viene da Napoli.
0: Da Napoli, dalla Campania.
3: Noi abbiamo fatto i finti tonti, ma il cosiddetto ragù bianco.
1: Forestiera di Napoli, facciamo il tifo per te. 3, 2, 1, andiamo.
3: Forestiera, dove si trova Recanati?
1: Recanati. Brava.
2: Sì.
3: La tomba di Dante. Dove è situata?
2: A Ravenna.
0: Brava, Emilia Romagna, sì. Perfetto.
4: La mela annurca, dove si mangia la mela annurca?
2: In Campania.
1: Sì.
3: La Val d'Orcia, dov'è la Val d'Orcia?
0: La Val d'Orcia.
2: In Trentino.
0: No, Toscana.
3: Toscana. Recanati, dov'è forestiera? Recanati.
2: Marche.
3: La tomba di Dante.
2: Romagna.
4: La Melanurca.
2: In Campania.
1: Sì.
3: La Val d'Orcia, dove è situata? Dove è ubicata?
1: Tosca.
2: In Toscana.
1: Sì. Eccola.
4: Le Sarde in Saor.
0: Hai un aiuto a disposizione se non lo sai, eh?
2: Dove si trova?
4: Le sarde in Saor.
1: Le sarde, un piatto tipico in
3: in Saor. Veneto. Luciana Letizzetto.
0: E dov'è?
2: In Lombardia.
3: No, non ho capito bene. Luciana Letizzetto, dove sta?
0: Hai un aiuto a disposizione se non la sai, chiedi l'aiuto.
2: Piemonte.
0: È scaduto il tempo, mannaggia.
3: Questa Val d'Orcia ci ha messo in difficoltà.
0: Allora.
3: E sicuramente il collegamento telefonico non ti ha aiutato.
1: Ma sotto la maschera della forestiera di Napoli vogliamo scoprire chi si nasconde.
0: Come ti chiami?
1: Dici la tua vera identità.
2: Ada
3: Palindromo, nome straordinario, ragazzi.
0: E in questo momento sei a casa, a lavoro, dove ti trovi?
1: Non lo sa, perché lei gira.
2: Vabbè. Io in questo momento sono appena uscita da lavoro.
0: Va bene.
2: A scuola.
0: Direzione casa, si va a casa adesso.
2: Sì, adesso si va a casa. Guarda caso, lavoro proprio fuori regione. Io per questo sono una forestiera.
0: Avanti e indietro.
1: E poi la casa dov'è, come diceva Giovanotti? Lei è cittadina del mondo. Ciao Ada, ti mandiamo un bacio e ti auguriamo una splendida serata.
2: Grazie anche a voi, siete simpaticissimi.
0: Grazie, ciao. Cara, anche tu. Mua!

0: Lady Gaga, Dolce, Runway su R101.
1: Peccato per la nostra forestiera di Napoli che...
0: Ada, salutiamo. Il nostro Giro d'Italia torna settimana prossima. Adesso andiamo sulle strade italiane.
1: Facciamo un Giro d'Italia.
0: Sì, c'è traffico.
2: Sì, ci colleghiamo direttamente dalla 1.
1: Da dove?
2: Abbiamo una coda di un chilometro tra Modena Nord e Modena Sud. Per incidente la coda è in direzione Napoli. Fate molta attenzione.
1: Sai perché?
2: Amici,
1: si sono fermati a fare il tifo per Ada.
3: I trafficanti di R101.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Senti come nasce il risparmio.
12: Oh, wow!
11: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
19: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Super conveniente Navità.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
6: È permesso?
20: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
20: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
22: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
23: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, convivendo su R101. Beh, ogni tanto arrivano dei messaggi e noi ce li prendiamo, cioè giusto anche...
1: Sai perché? Perché stiamo imparando a convivere con i nostri, con il nostro pubblico che ormai ci conosce, no?
0: Certo.
1: E ormai c'è questo scambio di energie.
0: Sì, e ogni tanto arrivano anche delle critiche, cioè voglio dire...
1: Ah, critiche, noi non le mandiamo
0: ma
1: in
0: certo,
1: onda di solito.
0: Si può fare.
2: Ragazzi, io vi ringrazio per questo fantastico gioco perché imparo tantissime cose e allo stesso tempo mi sento ignorante, però è una bella cosa che fa. Ne sapevo il 30% delle risposte di Ada.
0: Davvero?
2: Diventi Ada, sei intelligente, ma maestro. Grazie ragazzi, buona serata.
3: Bello, mi piace questa ammissione di colpo di non sapere.
1: Ti posso capire perché nella quasi totalità dei momenti gioco mi sento ignorante. E il fatto che noi, seppur in piccola parte, riusciamo a istruire
3: il popolo. No, montarti la testa.
1: Abbiamo un compito didattico, guardiamoci dentro, abbiamo una responsabilità.
0: Però, vabbè, almeno io guardo le domande a cui ha risposto Ada.
1: Sì.
0: Se non sapevi, per esempio, che le sarde in Saor arrivano dal Veneto, cavolo, vai ad assaggiarle.
1: Bella,
0: incredibile.
3: Ragazzi, queste sarde all'aceto con le cipolle, straordinarie.
0: Sono incredibili. Poi le altre, vabbè, la tomba di Dante, non sei mai stato?
1: Io ci sono stato.
0: Bello da vedere, se capiti.
1: Dante quando giocava nel Brasile, no?
3: Sì, sì, l'ex Central Bayern Monaco.
1: Era lui.
3: No? Certo.
1: Comunque, per esempio, l'asparago bianco di Bassano del Grappa.
0: Non lo conoscevo.
1: Sono andato ad assaggiarlo lì.
3: In loco, e com'era?
0: Interessantissimo.
1: Buono,
0: anche
1: com'era. Ma ha un sapore totalmente
0: non
1: diverso.
0: Non c'entra niente,
1: totalmente.
0: Sì, sì.
3: La pipì com'era?
0: Ma fatti i fatti tuoi.
1: Come gli altri giorni.
3: No, nel senso che con la... Vabbè, lasciamo perdere.
0: Lilywood and the Freak, Robin Schulz, Prayer in Sea su R101.

0: Heat Waves su R101. Per chi ci guarda dal canale 67 della TV, potrete notare alle nostre spalle l'assenza del buon Pedro, ed è comparso Giacomo Giannini.
1: Ha chiamato una controfigura, che poi obiettivamente la somiglianza è
2: incredibile. Io ho vinto il concorso, come sono il miglior sosia di Pedro in Italia.
1: Dove tra l'altro Pedro è arrivato terzo.
2: Un po' come... E il secondo chi era?
1: Non lo so, probabilmente chi era? Il secondo.
0: Il secondo, a chi assomiglia Pedro?
1: Keanu Reeves.
0: Un pochino.
2: Simone Inzaghi.
0: Comunque, cosa succede in realtà?
2: Pedro mi ha mandato qui perché sta preparando la TGSON 24.
0: Ma davvero? Artista all'opera. Si è chiuso in una stanza in silenzio. Sta ragionando su chissà quale meraviglia musicale.
1: Lasciamolo ragionare. Nel frattempo io mi godrei il silenzio, ma soprattutto la musica di R101, perché abbiamo una bellissima novità che è uscita da poco, che è un po' un coronamento di un sogno per un artista come Alfa, che negli anni sta facendo grandissimi passi.
0: Grandi cose.
1: Ce l'ascoltiamo insieme a Jovanotti. Questo è Buon Vento.

0: buon vento.
1: Nuovo singolo di Jovanotti e Alfa, insieme ci hanno cantato Buon Vento, novità di R101.
2: Ci piace, ci piace un po' di buone vibes che solo loro riescono a dare.
1: Bella, bella. Smontiamo le buone vibes con la TG Song 24 in arrivo tra pochissimo.
2: È tornato Pedro, hai già fatto? Vai a friggere.
1: Il testo.
3: Ragazzi, è un takeaway questo, take away, è un fast food, va bene, pronto, dai, da consumare.
1: Tra poco appunto TG Song 24, ma anche una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Stories. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ragazzi, l'esperienza R101 non finisce in radio, comincia anche sui social network:
2: Facebook, Instagram, TikTok, X, il nuovo Twitter. Insomma, seguiteci, metteteci cuoricini, mi piace.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
8: Doppio malto,
9: birra, cucina e felicità.
7: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno. Solo da ogni euro.
16: Che puoi provare il gusto inaspettato.
17: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora Sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora Sì, il plant-based all'italiana.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sono le 19:44 minuti su R101 e andiamo a scoprire chi di voi ha scelto la canzone che vi fa stare bene.
2: Ciao Finlay, sono Ciao. Fabri. Allora, immaginatevi il momento: autostrada, ritorno a casa, tramonto, sole che filtra in mezzo alle nuvole. Okay. A un certo punto parte la canzone che mi fa stare bene.
5: Wow.
2: Massimo, Warren G con Regulate. Mamma mia, brividi. Ciao cari.
11: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Warren G, Nate Dogg, Regulate su R101. Oh, era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora circa ne arriva un'altra. Mandate ancora le vostre richieste al 331 80 90 101. Ma ora TG Song 24.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: Leggevo del leggerissimo amaro in bocca, Dani.
0: No, no, assolutamente. Sono anzi curioso, perché comunque ieri Gianni ha portato anche una bella notizia.
2: È vero,
0: quindi la bruschetta più lunga del mondo.
2: Ti è rimasta l'acquolina.
0: Sì, sì, mi è piaciuta anche fatta sul pezzo di Jovanotti. Bene, perché oggi mi aspetto anche di meglio.
3: Prendete il vostro amaro e mettetelo in tasca, portatelo via da questo studio, perché la TG Song 24 è molto attesa oggi e parla di qualcosa di importante, perché è già un anniversario che non abbiamo ancora citato, non abbiamo ancora celebrato, e vogliamo fare appunto all'interno della nostra...
4: Anzi, vogliamo fare ammenda per non averlo citato tempo fa.
3: Bravissimo, perché poco più di un mese fa è stata... È stata creata,
4: quasi un oggetto non identificato, quindi avvistato non era così sbagliato come terminologia.
3: A Palermo, la... l'arancina più grande del mondo.
0: Ho capito, allora, che poi facciamo il tour, cioè, voglio dire,
3: notizia che non potevamo esimerci dal portare qui.
4: Scusate, è una notizia di una certa portata in tutti i sensi. Di che portata parliamo?
3: Un certo peso, perché pesa 62.3 kg per 157 centimetri di circonferenza. Credo sia la notizia più pesante che abbiamo mai portato all'interno della TG24.
2: Quanto pesi tu, più o meno?
0: 62.
4: Ecco,
2: siamo un arancino a forma di Dani.
4: Scusate, potrebbe essere annoverato come un nuovo pianeta del sistema solare, cioè rispetto a Plutone. Questa gli dà le piste.
0: Posso dire, la notizia è similare a quella di ieri. L'oggetto della notizia cambia da bruschetta.
4: Beh, cambiano anche le chilocalorie, ragazzi. A bruschettina però, con l'olio, qua abbiamo un arancino.
2: Sei superficiale, Dani.
0: La canzone è differente.
2: Adesso senti, guarda.
3: Vediamo.
2: 3, 2, 1, per la partita. Vedi, questa è diversa.
4: Ogni giorno suona sempre nuova, sei grandi classici, no?
2: Come ieri.

0: Harry Styles, American Girls, no. Su R101.
1: Siamo ai saluti.
2: Ma no, non me l'aspettavo.
0: E torniamo domani, cara, non ti preoccupare. Dalle 18 alle 20 vi aspettiamo nuovamente qui su R101. Grazie infinite per essere stati in nostra compagnia anche quest'oggi. Tra pochissimo in diretta c'è Yaki. Restate qui, mi raccomando.
2: Applauso per Yaki.
0: Grazie mille a Michele Rossetti in regia.
2: Yes!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
2: No.
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni striglia l'UE dall'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio. Le spese per la difesa sono libertà, ma vanno aiutate famiglie e imprese. Denuncia di Orsini, leader degli imprenditori. Caro energia, minaccia esistenziale. Burocrazia lunare. Presente anche Mattarella. Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'era un quarantenne pakistano sui binari nel Reggiano, intercettato e bloccato dalla Polfer. Cautelativamente Trenitalia ha dovuto rallentare il traffico

0: ferroviario, causando i ritardi che sono arrivati fino a 120 minuti. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'afa, caldo record in Francia, a Parigi 7 decessi, 2 vittime facevano sport all'aperto, alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito, a Londra il maggio più rovente di sempre, oltre 33 gradi. Attacco USA in Iran, colpito un sito di missili e navi, così Pasdaran, violata la tregua, ci difenderemo. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi statunitensi. Israele torna a bombardare il Libano, 12 vittime. A Buchenhout, in Belgio, scuola bus investito da un treno, morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27, altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Tennis, canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Kriegsport. In campo Darderi, Cocciaretto eliminata. Jannik è atteso per le 20:15. A sorpresa fuori Medvedev. Questa le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Aglio, chilometro 255 e Barberino di Mugello in direzione Napoli. Incolonnamenti anche sulla direttissima tra Firenzuola e Aglio, chilometro 255, viaggiando verso Firenze. Incolonnamenti per traffico intenso invece sull'A56 tangenziale di Napoli, in uscita a Vomero, provenendo dall'allacciamento con la diramazione Capodichino in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala un tratto chiuso a causa di un mezzo pesante in avaria tra gli incroci Verghereto e Canili, procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

minuti, martedì sera 26 di maggio, amici, siete su R101. Queste sono le stories da adesso fino a mezzanotte, come vuole la consuetudine. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a The Cheesiest, Davide Cisini in regia, 331 80 90 101 il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Per iniziare le stories di questo martedì sera ci sono i Coldplay, alzate il volume.

Poi Get Me con Luis Capaldi nel martedì sera di R101. Siete nelle stories, le 20 e 10 minuti. Una buona serata a tutti, Raiaki. Buon viaggio agli amici e le amiche che sono in macchina in questo momento, che stanno condividendo con noi al 331 80 90 101 gli spostamenti di questo martedì 26 maggio. Tanti i rientri verso casa dopo una lunga e impegnativa giornata di lavoro. Io volevo rendervi partecipi invece, sempre a tema macchina, di quella che è stata una conversazione molto particolare che ho avuto oggi con una mia amica, perché abbiamo aperto il mio bagagliaio e io in macchina diciamo che ho una serie di oggetti inutili ma che possono rivelarsi utili in qualche occasione. Ad esempio nel cruscotto ho sempre un paio extra di occhiali da sole, io che sono una persona che se non ha gli occhiali da sole non vive e che li lascia più o meno ovunque in giro. In particolare, ad attirare l'attenzione della mia amica è stata una palla messa nel bagagliaio, anche lì come emergenza. La sua domanda è stata: Iachi, ma perché hai una palla nel bagagliaio? Io nella mia testa penso: è arrivata la bella stagione, magari con gli amici andiamo in spiaggia, grigliate eccetera. Rispondo: perché magari a volte mi viene voglia di giocare con la palla. Lei mi ha guardato serissimo e mi fa: cosa sei, un cane? È una cosa che ha ferito profondamente il mio orgoglio, quindi questa cosa qua la volevo proporre a voi. Gli oggetti inutili che teniamo in macchina, non parlo ovviamente dei moduli, della costellazione amichevole, del triangolo d'emergenza eccetera eccetera, ma di quelle cose che ognuno di voi tiene in macchina perché nella vita non si sa mai. Condivideteli con noi, i più inutili sono i più apprezzati. 331 80 90 101 con la voce. Nel frattempo la musica, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Enjoy the music.

0: Madonna, Sabrina Carpenter su R101. Cose inutili che tenete nel bagagliaio, sentiamo.
1: Ciao Yaki. Ciao. Noi in macchina non abbiamo solo la palla, abbiamo anche la pompetta per gonfiare la palla, perché a furia di stare in macchina si sgonfia. Ciao Luca Edo da Genova.
0: Un saluto Luca Edo. Ecco, io nella mia macchina ho la palla, mi manca la pompetta, ma appena torno a casa questa sera rimedio. Tra pochissimo altre voci, state con noi.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
2: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
3: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
12: Ah, però! Quando ti dicono che è misura. Ah, però! Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani: al mattino schiarite e diffuse con qualche annuvolamento solo sul Triveneto e all'estremo sud. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi in aumento nelle zone montuose più sviluppate ed associate al rischio di brevi rovesci o isolati temporali su Alpi orientali, Friuli, Prealpi Venete, Appennino Tosco Emiliano e Calabro Lucano e nelle zone interne della Sicilia meridionale. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento, punte intorno ai 35 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
17: R101 Meteo con
19: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: senza te.
1: Tiziano Ferro, Sere Nere su R101, martedì 26 maggio, sono le 20:28, siete nelle stories da Yaki, una buona serata a tutti. Stiamo parlando, dato che oggi sono stato insultato perché nel bagagliaio io per emergenza ho sempre una palla, si sia mai che si fa una grigliata o si va in spiaggia. Oggi una mia amica mi ha insultato dicendomi, chiedendomi se io fossi un cane, per questo avevo sempre voglia di giocare con la palla. Comunque, al 331 80 90 101 state condividendo con noi gli oggetti inutili che tenete voi in macchina, sentiamo.
2: Io nella mia macchina ho una pistola d'acqua piccolina, perché quelli che mi fanno incazzare adesso che arriva l'estate. Ciao Fabio da Como.
1: Bella la pistola d'acqua, ma mi servono, sai, quei fucili che da bambini ognuno poi vede la pubblicità in televisione e diventa super fan, che possono sparare acqua a 350 metri. Ecco quello quando uno fa un sorpasso male o non mette la freccia prima di fare una curva. Non continuo, perché forse l'acqua non è esattamente il liquido che ci metterei dentro, ma non vogliamo lettere di richiamo.
3: Noi in macchina abbiamo i cuscini, quelli gonfiabili, stile materassini piccoli, perché non si sa mai. Federico e Irina d'Asti.
1: Federico, Irina, non si sa mai, questa la lasciamo nell'etere e non andiamo a indagare oltre.
4: Ciao Yaki, sono Fabrizio da Siderno. In macchina con me perennemente da quasi un anno oramai tengo una lampadina, che probabilmente l'avevo messa in macchina per comprarne uno uguale in negozio, l'ho lasciata là ed è un anno con me, praticamente ormai parte integrante della macchina. Una buona serata.
1: Vabbè, certo, quel qualcosa che non ti serve, perché non vedo un utilizzo della lampadina in macchina, ma se sono certo che se un giorno decidi di prenderla dalla macchina, portarla in casa, perché appunto hai deciso che vuoi più spazio in macchina, che quella lampadina ovviamente occupa, ti servirà, arriverà in un momento in cui non si sa perché servirà una lampadina.
5: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
5: Allora, io in macchina ho sempre un deodorante e non si sa mai.
1: Giusto.
5: Un paio di occhiali da sole e non si sa mai che possono servire. Un metro che può sempre servire. Ed anch'io nel bagagliaio ho una palla e non ho cani.
1: Ma vabbè, questo qui comunque non era necessario, amica mia, mi sono sentito attaccato anche da te. Però tutti oggetti che comunque hanno una vera e propria utilità. Il deodorante, certamente anche un profumo di riserva in macchina. Gli occhiali da sole, io l'ho detto poco fa, grande fan, dato che sono una persona che vive con gli occhiali da sole e li lascia sempre in giro ovunque. Averne uno sempre nel cruscotto è utilissimo. 331 80 90 101, con la voce per continuare a condividere con noi quella serie di oggetti inutili che avete in macchina ma da cui non vi volete separare. Charlie Puth e Selena Gomez su R101, We Don't Talk Anymore. We don't...

0: Gli sbandati hanno perso Marrakesh nelle stories di R101. Buon martedì sera da Yaki. 331 80 90 101 è il nostro numero. Con la voce state condividendo con noi quella serie di cose inutili, ma non si sa mai nella vita, che tenete in macchina. In particolare tantissimi il bagagliaio, questo ricettacolo di cose inutili che state condividendo con noi. Sentiamo le vostre voci.
1: Io nella tasca della portiera ho un sasso enorme,
0: simil masso.
1: Che tengo per l'evenienza in cui dovessi finire in un fiume piuttosto che in un lago per sfondare il finestrino.
0: Piuttosto che in una pozzanghera molto profonda. Mi piace un sacco il sasso simil masso che tieni nella tasca della portiera, utilissimo, perché anche qua nella vita non si sa mai, potresti finire in un fiume, comunque in una nell'acqua profonda. Io dico questa cosa qua che immagino sia risaputa, però magari no, quindi la condividiamo comunque in radio. Il poggiatesta appunto del sedile è fatto apposta perché si può staccare con le parti di metallo sotto, si può rompere il finestrino da dentro nel caso appunto l'evenienza, finiamo in un lago, un fiume, eccetera eccetera. Quindi il sasso simil masso è utile, meglio averlo che non averlo. Ora mi dirà, perché io ho perso il poggiatesta tempo fa, capita.
2: Io in macchina ho una di quelle fasce elastiche che si usano in palestra per fare esercizi, perché avendo più di 50 anni ho una parte del braccio particolarmente molle, allora la metto dietro il sedile e quando sono ferma in mezzo al traffico o al semaforo faccio degli esercizi per lavorare su quel muscolo. Ciao, Mariangela da Parma.
0: Ma è bello, ma è meravigliosa, ma è utilissima, come ottimizzare il proprio tempo. Tu sei in macchina e stai anche facendo palestra, questa la provo un sacco.
3: Ciao Radio 101.
0: Ciao.
3: Io in macchina ho sempre con me un ombrellone nel cofano, un apribottiglia nel portaoggetti e un tutto città, non sia mai il navigatore si dovesse rompere su Roma, diventerebbe un problema.
0: Bello, bello, l'ombrellone soprattutto, ma anche il tutto città, che è una di quelle cose un po' vintage che secondo me non sappiamo più nemmeno usare, almeno questo parlo per me, io che non ho mai vissuto nell'epoca se non da passeggero del tutto città, non so se sarei capace di orientarmi.

0: nuovo singolo di Naya Loran su R101 che arriverà in Italia quest'estate. R101 Radio Partner. Cose inutili che tengono i nostri amici all'ascolto.
1: Allora, in io in macchina ho la pompa della bicicletta, ma non vado mai in bici. Ottimo. E tre palline da tennis e non gioco mai a tennis.
0: Benissimo.
1: Saluti Maurizio.
0: Saluti Maurizio. Tra pochissimo, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101 per scegliere la vostra.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
4: tutti per Oro Cash.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale, pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
11: Basta un penny.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: quarto d'ora alle 21 su R101, la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi con la voce, sentiamo.
1: Ciao belli, ciao. La canzone che mi farebbe stare bene è Fotoromanza della grande Gianna Nannini. Ciao a tutti.

0: Fotoromanza su R101, questa è la canzone che ci fa stare bene alle 20:51 minuti. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo, tra poco meno di un'ora. Già da adesso potete scegliere la vostra, quella che sarà la canzone che ti fa stare bene delle 21:45 nelle stories. È particolare perché qui su R101, fra i vostri messaggi in quell'ora lì, scegliamo in quell'appuntamento appunto canzoni che arrivano dagli anni 90, inizio 2000, dal mondo R&B e hip hop. Quindi tra poco meno di un'ora scopriremo quella che sarà la canzone che ci fa stare bene, che arriva un po' da quello spaccato musicale lì. Stiamo parlando delle cose che tenete nel bagagliaio. Poco fa abbiamo sentito il nostro amico Maurizio che nella macchina ha la pompa per le gomme della bici ma non va in bici, tre palline da tennis ma non gioca a tennis. C'è chi al 331 80 90 101 chiede: ma Maurizio la macchina l'ha rubata oppure è la sua? Domanda intelligente. Per chiudere sentiamo un'ultima voce.
1: Un costume, anche se vivo in Trentino. Bello. E poi una lattina di tonno, perché non si sa mai.
0: Una lattina di tonno perché non si sa mai. Prodotti, cibi a lunga conservazione, potrebbe esserli da anni e durarti altri anni. Grazie per aver condiviso tutta quest'ora con noi parlandoci di cosa avete nel bagagliaio. Io oggi, che sono stato insultato malamente da una mia amica perché nel mio bagagliaio ho una palla, avevo bisogno di questo supporto, è stato un piacere non essere solo. Damiano David, Tyler e Rogers su R101, Talk to me.

Enjoy the music.

Light, Taylor Swift su R101 alle 21 in punto del nostro martedì sera, questo 26 di maggio che trascorriamo insieme qui su R101 fino a mezzanotte. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Tra pochissimo ci sarà spazio per giocare e non diamo ancora troppe anticipazioni perché adesso arrivano le news. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Scia di morti sul lavoro, oggi 3 vittime in poche ore. Il primo incidente ad Altopascio in Toscana, un operaio schiacciato da una pressa. Gli altri due lavoratori invece sono stati investiti da un muletto, uno a Cavriago nel Reggiano, l'altro nel Catanese. Affondo di Meloni all'Europa, all'assemblea di Confindustria. L'Unione Europea è un gigante burocratico e miope, chiediamo di fare meno e meglio. Un cambio di passo chiesto anche dal presidente degli industriali Orsini, che ha proposto al governo di riallocare 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. Si riaccende la tensione in Medio Oriente in attesa di un accordo fra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce per autodifesa un sito di missili e alcune navi che cercavano di posizionare mine a Hormuz. I Pasdaran denunciano la violazione della tregua, operazioni di terra israeliane in Libano. Tragedia nelle Fiandre e in Belgio, è di almeno 4 morti il bilancio dello scontro fra un treno e uno scuolabus avvenuto stamattina a un passaggio a livello, dalle prime ricostruzioni chiuso al momento dell'impatto. Le vittime, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'accompagnatrice 27enne e l'autista del bus. La procura di Modena ha chiesto una perizia urgente per Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio ha ferito 7 persone travolgendole con l'auto. La decisione spetta ora al GIP. Per la difesa, le condizioni psichiatriche dell'uomo sono l'unica ragione del gesto. Tennis, in campo Sinner all'esordio al Roland Garros contro il francese Tabur. Il numero 1 al mondo dà l'assalto all'unico major che manca la sua bacheca. Avanzano al secondo turno Darderi e Arnaldi, vincenti contro Hofner e Grigspor, eliminata invece Cocciaretto, sconfitta dalla Corneva. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 21:03 minuti, martedì sera 26 di maggio, siete su R101, amici, queste sono le stories, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi in regia The Cheesiest, Davide Cisini, buona serata a lui, buona serata a tutti. Tra pochissimo si gioca a Connection, un gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale delle regole, 331 80 90 101, il numero da avere a portata di mano perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, Treat You Better, Shawn Mendes.

0: Easy on me, Adele su R101, 21:10 minuti. Buona serata a tutti, ragazzi. Nelle stories di R101 con voi fino a mezzanotte, ve l'ho anticipato pochi minuti fa, stiamo per giocare a Connection. Come si gioca a Connection, amici? È molto semplice. Tra pochissimo noi vi forniremo quattro elementi. Questi quattro elementi possono variare, possono essere titoli di canzoni, film, attori, cantanti, personaggi dello sport, eccetera, eccetera. Questi quattro hanno qualcosa in comune. Il vostro compito è quello di dirci cosa al 331 80 90 101. Questa sera parliamo di attori e i quattro elementi sono Adam Sandler, Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio e Tom Hardy. Allora, Leonardo DiCaprio è un affezionatissimo comunque del Connection, ha fatto un sacco di cose che lo accomunano a un sacco di altri attori. Allora, questi quattro hanno qualcosa in comune, cosa sarà mai? Li ripetiamo: Adam Sandler, Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio e Tom Hardy. 331 80 90 101 con la voce per provare a indovinare cos'è quel qualcosa che li accomuna. Nel frattempo la musica qui su R101, Annalisa, canzone estiva. Enjoy the music.
1: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: E

0: Su R101 nelle stories stiamo giocando a Connection. Che cosa hanno in comune Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage, Tom Hardy e Adam Sandler?
1: Io lo so quello che accomuna questi attori: il conto corrente, i soldi. Ciao Floriana da Forcaria.
0: Ciao Floriana, quello accomunerebbe un po' tutto il mondo Hollywood. La cerchiamo più specifica. 331 80 90 101 per provare a indovinare, come sempre con la voce. Tra poco vi ascoltiamo. Questa

0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
14: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
13: Ma che fa, mero bel mestiere?
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Grace Kelly, mica su R101 nelle stories di questo martedì sera. Buona serata a tutti i ragazzi, stiamo giocando a Connection, gioco molto semplice. Noi vi forniamo quattro elementi, voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Questa sera parliamo di attori e gli elementi sono Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Nicolas Cage e Adam Sandler. Cosa avranno mai in comune?
1: Secondo me sono tutti anche modelli.
0: Allora, Leonardo DiCaprio sì, in parte ha fatto qualche campagna pubblicitaria. Tom Hardy sì, anche lui marginalmente ha fatto qualche lavoro da modello, soprattutto i primi anni. Nicolas Cage non ha una carriera modello, poi può piacere o non piacere, secondo me è un uomo affascinante, non bellezza canonica, ma qua stiamo divagando. Adam Sandler no, lui proprio l'antitesi dell'essere modello, contro tutto quello che è il fashion. Agli Oscar si è presentato con i pantaloncini da basket e il felpone, mito assoluto, non ha mai fatto il modello.
2: Ciao, secondo me hanno tutti vinto un Oscar.
0: Leonardo DiCaprio l'ha vinto, miglior attore per The Revenant. Nicolas Cage, miglior attore per Via da Las Vegas, Living Las Vegas. Tom Hardy e Adam Sandler però non hanno mai vinto un Oscar.
3: Hanno fatto film simili, uguali, tutti e quattro, secondo
0: che
3: me
0: senso?
3: Tipo spadaccini o cose del genere, o comunque qualcosa del genere. Okay. Daniele D'Alice, grande.
0: Ciao Dani, guarda, la connection che cerchiamo è specifica, quindi non è qualcosa del genere, non è questa quindi quella che stiamo cercando.
4: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Mi viene spontaneo dire che fanno tutti la plin plin in piedi. Un bacio.
0: Ma ti sorprenderai, ti sorprenderesti quanti uomini vengono obbligati dalle proprie partner a farla da seduti, quindi io non ci metterei la mano sul fuoco.
5: Ciao, Francesco da Faenza.
0: Ciao.
5: Tutti e quattro gli attori hanno interpretato personaggi famosi realmente esistiti.
0: Questa qui è un po' troppo generica, cioè mi verrebbe da dirti di sì, anche se in realtà va bene Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage, Tom Hardy, un ruolo mi viene in mente. Adam Sandler in realtà soprattutto poi perché lui ha fatto la maggior parte della carriera come attore comico, film che fanno ridere, mi vengono in mente solo personaggi fittizi che lui ha interpretato, non mi viene in mente un personaggio reale. Diamo un indizio perché siamo lontani dalla soluzione, ne diamo due di indizio, ovvero due nomi da aggiungere oltre a Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage, Tom Hardy, Adam Sandler. Noi vi aggiungiamo Lindsay Lohan, che secondo me, se pensate ai film che può aver fatto, uno dei più iconici, vede proprio questa connection. E poi il re, secondo me, di questa cosa, che è Eddie Murphy. Eddie Murphy ha portato questa cosa a un altro livello. Qual è la connection? Che cosa avranno mai in comune? Pensate ai ruoli che hanno interpretato, ai film appunto che li hanno visti come protagonisti. Lindsay Lohan ed Eddie Murphy secondo me aiutano molto nella ricerca. Tra pochissimo lo scopriamo ascoltando le vostre voci. Rico.

0: Belong Together, Mark Embor, mentre nelle stories di R101 per il Connection di stasera stiamo cercando di capire che cosa hanno in comune Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Nicolas Cage, Adam Sandler. Come indizio abbiamo aggiunto anche Lindsay Lohan e Eddie Murphy.
1: Poliziotti, sicuro. Hanno fatto film che sono stati poliziotti o gangster. Dai, dammi la buona, una o l'altra. Ciao, grazie. Viva Radio 101. Ciao ragazzi.
0: Amico mio, invece mi dispiace deluderti, ma non posso dartela buona perché non è la connection che stiamo cercando. C'è chi dice hanno fatto tutti i film in cui guidano un aereo. Leonardo DiCaprio, sì. The Aviator, Tom Hardy in Dunkirk, Nicolas Cage in Firebirds, Adam Sandler però non ha mai pilotato un aereo. Gli indizi che abbiamo dato, ovvero Lindsay Lohan e Eddie Murphy, non sono bastati e quindi vi diamo un ulteriore indizio, perché la connection in particolare su Lindsay Lohan e Eddie Murphy la dovete cercare nei film Genitori in trappola, ma soprattutto Il professore matto. Quale sarà a questo punto la connection? Tra pochissimo speriamo di avere la risposta. Nel frattempo Uelo, Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

Notte poetica, Uelo e Anna Tatangelo su R101 nelle stories. Martedì sera stiamo giocando a Connection. Cosa hanno in comune Leo DiCaprio, Nicolas Cage, Tom Hardy, Adam Sandler, Eddie Murphy e Lindsay Lohan? 331 80 90 101, per provarci con la voce. Tra poco vi ascoltiamo, tra pochissimo anche la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, 331 80 90 101, come sempre con la voce.

0: nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
1: Doppio malto.
2: Birra, cucina e felicità.
0: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
3: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331-8090-101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo, fa vedere.
16: Carlo, ma è tutto perfetto.
14: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
16: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene.
19: Cadono sempre in avanti.
18: Dai, ti stanno malissimo.
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
24: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
25: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
26: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
27: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
28: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può. che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
9: Ah già, solo fango.
28: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: La canzone che ti fa stare bene. Meno di un quarto d'ora alle 10 su R101 nel nostro martedì sera di Stories. Arriva la canzone che ti fa stare bene e a quest'ora la canzone che avete scelto arriva dal mondo R&B e hip hop. Sentiamo.
6: Il brano che mi farebbe stare bene oggi è un classicone, super fenomenon di LL Cool J, Roberto da Caserta per ora.

0: Self-titled track, LL Cool J con Phenomenon, appunto, canzone, primo estratto dall'album Phenomenon, anno 1997. Questa è la canzone che ti fa stare bene, che alle 21.45 nelle stories di R101 arriva sempre dal mondo R&B e hip hop. Domani sera, stessa ora, stesso appuntamento, la canzone che ti fa stare bene ritorna comunque tra poco meno di un'ora, e già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quella che sarà la canzone che ci farà stare bene quando mancherà circa un quarto d'ora alle 23. Stiamo giocando a Connection. Nel frattempo, cosa hanno in comune Leo DiCaprio, Nicolas Cage, Tom Hardy, Adam Sandler? Abbiamo aggiunto come indizio Lindsay Lohan e Eddie Murphy. Come ulteriore indizio abbiamo detto di pensare per Lindsay Lohan a Genitore in Trappola, per Eddie Murphy Il Professore Matto. Cosa avranno in comune? Nessuno ci è arrivato, una persona ci è andata vicino.
1: Ciao Yaki, sono Elena da Malesco. Travestimento è l'unica cosa che unisce tutti questi attori. Grazie, saluta.
0: Saluto anch'io. Il travestimento non è esattamente quello che stiamo cercando. La cosa che hanno in comune, dai amici, però, con Il Professore Matto e Genitore in Trappola, qua colpo al cuore, hanno tutti interpretato più di un personaggio nello stesso film. Adam Sandler in Jack e Jill interpreta sia Jack che Jill. Nicolas Cage nel Ladro di Orchidee interpreta Charlie Kaufman e suo fratello gemello Donald. Leonardo DiCaprio nella Maschera di Ferro interpreta i gemelli Luigi XIV e Philip. Tom Hardy in Legend interpreta entrambi i fratelli Cray. Poi Lindsay Lohan, Genitore in Trappola, famosissimo appunto per questo. Eddie Murphy nel Professore Matto ne interpreta 13 di personaggi. Comunque grazie a tutti per aver partecipato. C'è la musica su R101, Sweet But Psycho, Ava Max.

Alex Warren e la sua Fever Dream alle 22:01 del nostro martedì sera di Stories insieme qui su R101 fino a mezzanotte. Ad accompagnarvi ci sono io, Yaki. Buona serata a tutti, tra pochissimo ancora insieme con tutta la nostra musica. Adesso però arrivano le news, quindi lo sapete amici, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Alta tensione fra Stati Uniti e Iran, con i negoziati che restano al palo. Washington colpisce un sito di missili e alcune navi che cercavano di posizionare mine a Hormuz. I Pasdaran denunciano la violazione della tregua. Operazione di terra israeliana in Libano, scontri a fuoco e oltre 30 morti. L'Unione Europea faccia meno e meglio. La stoccata di Meloni dall'assemblea di Confindustria. Bruxelles è un gigante burocratico e miope. Il presidente degli industriali Orsini ha proposto a politica e parti sociali un patto per crescere al 2%, riallocare 20 miliardi per crescita, sanità e scuola. La strage senza fine dei morti sul lavoro. Oggi 3 in poche ore. 2 operai sono stati schiacciati da un muletto, uno a Cavriago nel Reggiano, l'altro nel Catanese. Un altro uomo vittima invece di una pressa ad Altopascio in Toscana. A Modena il pubblico ministero ha chiesto una perizia urgente per Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio ha ferito 7 persone travolgendole con l'auto. La decisione spetta ora al GIP. Per la difesa le condizioni psichiatriche dell'uomo sono l'unica ragione del gesto. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti avvenuta settimana scorsa a Parma, in un parco vicino a una scuola superiore. Rischiano anche la bocciatura. Il pestaggio è stato ripreso in un video girato da un altro ragazzo e poi diffuso sui social. Europa nella morsa del caldo, afa killer, a Parigi 7 morti legati alle alte temperature, oltre 35 gradi in Gran Bretagna, dove si è raggiunto il primato del maggio più afoso di sempre. Allerta anche nei Paesi Bassi, il governo ha sospeso le esercitazioni militari per il pericolo di roghi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

22 e 4 minuti, martedì 26 maggio, amici, siete su R101, queste sono le stories dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. In sottofondo si è sentito lontano lontano un Cristiano Ronaldo, questo significa che Davide Cisini, detto The Cheesiest, è in regia. Buona serata a tutti, 331 80 90 101 per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Subito Calvin Harris e Dua Lipa.

0: 101. Enjoy the music.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Supereroi Mr. Rain nelle stories di R101, 22:11 minuti. Buon martedì sera a tutti da Yaki. Martedì 26 maggio, oggi una giornata, a me piace sempre spulciare quelle che sono le giornate che si festeggiano in giro per il mondo. Oggi è la giornata dedicata a Dracula. Perché lo dico? Perché poco fa ho avuto una conversazione con un mio amico cercando di recuperare un film che proprio per questa festività un paio di anni fa abbiamo visto. Non ho paura di dirlo, uno dei film più brutti che io abbia visto nella mia vita. Ma avete presente quei film talmente brutti che fanno il giro e alla fine te li godi anche? Io non so se sono l'unico ad aver visto quel film, perché ha veramente fatto degli incassi pessimi, delle recensioni ancora peggio. Il film, il titolo originale è Van Helsing Dracula's Revenge, arrivato in Italia con il titolo di Dracula 3000, un film osceno, veramente bruttissimo. Però posso dirlo, se avete una serata in programma con gli amici, non sapete che fare, siete stanchi di godervi del tempo di qualità, volete veramente abbassare il livello tantissimo, quel film è quello che fa il caso vostro per festeggiare il Dracula's Day, come ho fatto io appunto un paio di anni fa. Sul momento mi ero rammaricato un po' a riguardo, adesso mi guardo indietro, quelle cose che quando vivi dici ma perché lo sto facendo, poi dopo qualche anno, dopo un pochino di tempo che è passato, riesci a riguardare indietro pensando quella è stata una bella serata, in realtà me la sono anche goduta. Io ve lo dico, Van Helsing Dracula's Revenge, tremendo. Per darvi uno spunto sulla trama, sono questi, c'è Van Helsing che prende una navicella, va su un altro pianeta, trova Dracula, ma non saprei nemmeno come, c'è Culio, ecco c'è Culio in quel film, stereotipi razziali di ogni tipo ci sono in quella pellicola. Però comunque non vi faccio spoiler, c'è la musica su R101, Somber Homewrecker. Enjoy the music.

Repeat It, nuovo singolo di Martin Garrix e Ed Sheeran. Lo ritroviamo alle 22:20 minuti nel martedì sera di Stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki, con voi fino a mezzanotte, dalle 20, dal lunedì al giovedì qui su R101. Buon viaggio a tutti gli amici e le amiche che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101. Tra pochissimo ancora insieme, tanta musica ad accompagnarci, lo sapete, state con noi.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
7: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
8: Scegli AIRC per il tuo 5 per 1000. Scegli di credere in chi guarda il cancro da vicino, nella ricerca e nei progressi delle cure. Scegli di sostenere i programmi di studio sulle metastasi di AIRC, perché per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca ha bisogno del coraggio di tutti. Ha bisogno del tuo 5 per 1000. Scopri di più su AIRC.it/5x1000. AIRC. Affrontiamo il cancro. Insieme.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

l'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande.

Senti il romanticismo che sale nell'aria, che sale nelle stories di R101. A te, Jovanotti, alle 22:28 minuti. Jovanotti che avrà un'estate molto impegnativa nei festival in giro per l'Europa, i concerti, poi ad agosto tutto il suo summer party. Tra l'altro Jovanotti è apparso in formissima in questi giorni sui social, ha smontato il palco delle prove. Dopo vari giorni di prove, finalmente lui dice è tutto pronto per quest'estate, ma soprattutto gli è stata consegnata una bicicletta nuova in titanio con cui lui ha detto appunto che avrebbe fatto il giro dei summer party quest'estate. Lui che non si scoraggia nonostante l'incidente avuto un paio d'anni fa in quel di Santo Domingo. In bocca al lupo a Jovanotti e a tutti gli artisti in generale, italiani e non, che sono sicuramente all'ascolto di R101, che si preparano alle loro date estive. Alcuni di questi artisti ovviamente hanno R101 come radio partner delle loro date. Sul nostro sito r101.it trovate tutte le varie info per i vari concerti. Sicuramente c'è anche il vostro artista preferito. C'è Bruno Mars invece nelle stories di R101, Grenade. Easy.

Hold Me Closer, Elton John e Britney Spears nelle stories di R101. Volevo fare un saluto alla nostra amica Ludovica che dice: Yaki, dov'è che posso trovare la replica di questa sera? Perché voglio far giocare i miei amici al Connection. Il Connection è il gioco che abbiamo fatto un'oretta fa qui nelle stories di R101. Sul nostro sito puoi trovare la replica, r101.it, trovate tutte le repliche, tutte le interviste che facciamo, ovviamente appunto tutte le repliche dei programmi. Tutta la musica invece H24 qui su R101, Saif, il suo nuovo singolo. Buona domenica. Enjoy the music.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif su R101, 22:40 minuti. Questo significa che nelle stories sta per arrivare un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Uno spazio tutto vostro dove al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ascoltiamo, che ci fa da colonna sonora e che appunto serve a farci stare bene e magari anche a tornare un pochino indietro nel tempo. Per scegliere la canzone 331 80 90 101 arriva tra pochissimo.

0: vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
15: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
16: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
17: Wow! Un quarto d'ora alle 11 nel nostro martedì sera su R101. Arriva la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi al 331-80-90-101 con la voce, quindi sentiamo.
18: Sono Ermando da Pescara. La canzone che mi fa stare bene è Maybe Tomorrow degli Stereophonics.

Maybe Tomorrow, Stereophonics su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 22.48 del nostro martedì sera. Buona serata Ragliachi, questo appuntamento è il nostro marchio di fabbrica e ritornerà puntualissimo tra poco meno di un'ora. Sarà l'ultimo appuntamento di questo martedì sera, per questo la canzone andrà scelta con ancora più cura. www.r101.it, il nostro sito, lì trovate una sezione proprio dedicata alla canzone che ti fa stare bene, sempre aggiornata per trovare il ritornello, la canzone che fa il caso vostro, oppure se ne avete già una in mente, 331 80 90 101, il numero è sempre quello per raccontarci il brano che vorreste ascoltare. Nel frattempo la musica non si ferma, questa la abbiamo scelta noi per voi, The Weeknd con i Daft Punk, I Feel It Coming.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta e il loro nuovo singolo. Quando mancano pochi secondi alle 23 nel nostro martedì sera di R101, sta per prendere il via l'ultima ora delle stories. La passeremo insieme con me, Yaki, fino a mezzanotte. Tra poco si gioca, adesso ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Alta tensione in Medio Oriente in attesa di un accordo fra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce navi e missili di Teheran. I Pasdaran minacciano ritorsioni. Offensiva israeliana in Libano, superato il fiume Litani. Scontri a fuoco e oltre 30 morti. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Da Papa Leone un appello per Gaza. Bisogna aiutare il popolo che soffre tanto, ha detto il pontefice ai giornalisti uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo. E a proposito della flotilla, siano rispettati i diritti umani di tutti. Affondo di Meloni all'Unione Europea, all'Assemblea di Confindustria. È un gigante burocratico e miope, chiediamo di fare meno e meglio. Un cambio di passo chiesto anche dal presidente degli industriali Orsini, che ha proposto un patto per crescere al 2%, riallocare 20 miliardi per crescere. Crescita, sanità e scuola. Prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità delle Maldive in merito all'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Chiesti gli atti e le attrezzature. Gli inquirenti potrebbero richiedere anche la GoPro trovata nella grotta sottomarina. A Piazzale Clodio si procede per omicidio colposo. 3 incidenti mortali sul lavoro in poche ore in diverse zone d'Italia. 2 operai sono stati schiacciati da un muletto, uno a Cavriago nella Reggiana, l'altro nel Catanese. Un altro uomo vittima invece di una pressa ad Altopascio, in Toscana. Tennis, esordio vincente per Sinner a Parigi. Al primo turno del Roland Garros, il numero uno al mondo, ha battuto in 3 set.

Il francese Tabur, avanti anche Darderi e Arnaldi, vittorie contro Hofner e Grigspor, eliminata invece Cocciaretto, sconfitta dalla Corneeva. Queste le breaking news di TGCOM24.

23-2 minuti, martedì 26 di maggio, siete su R101, amici, queste sono le stories. Dalle 20 a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Una buona serata a tutti, una buona serata a The Cheesiest, Davide Cesini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale delle regole, 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo, sono solo parole, c'è Noemi.

0: Fireworks Purple Disco Machine su R101 nelle stories, 23:09. Buon martedì sera da Yaki. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Comparole Tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Comparole Tue? È molto semplice. Tra poco vi leggeremo una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è semplicemente quello di dirci qual è l'oggetto misterioso della serata al 331 80 90 101 con la vostra voce. Dove sta la difficoltà? Nel fatto che la definizione in questione è resa volutamente un pochino complicata ed è la seguente: un dispositivo di conversione a regolazione continua strutturato su architettura di trasduzione con stati di stabilizzazione e modulazione del flusso. L'insieme opera una riallocazione controllata di cariche in un sistema a potenziale differenziale attraverso adattamento dinamico e compensazione delle variazioni di impedenza. Il processo consente il riequilibrio progressivo dello stato energetico in un accumulatore a capacità finita. 331 80 90 101, per dirci cosa volevamo dire con tutte queste parole che sembrano messe in ordine casuale. Provateci con la voce. Adesso Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar. Enjoy the music. 101 Superstar
3: che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore. Ciao, sono Tiziano Ferro.
4: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
3: R101.
4: Enjoy the music.
3: Enjoy the music.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Canzone ufficiale dei mondiali 2026, Shakira, Burna Boy, Dai Dai nelle stories di R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me è la scopa.
0: Non è la scopa l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, ovviamente rileggiamo anche la definizione di questa sera. State con noi.

da Troni. Cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
1: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore è anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
12: Dai, racconta.
13: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
12: Un altro malessere?
13: No, è tornata la candida.
12: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Love Song nelle stories di R101, 23 e 25 minuti, martedì sera da Yaki. Buona serata a tutti. Stiamo giocando a Con Parole Tue, gioco molto semplice. Noi vi diamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci l'oggetto che si nasconde dietro essa. La definizione è la seguente: un dispositivo di conversione a regolazione continua strutturato su architettura di trasduzione con stadi di stabilizzazione e modulazione del flusso. L'insieme opera una riallocazione controllata di cariche in un sistema a potenziale differenziale attraverso adattamento dinamico e compensazione delle variazioni di impedenza. Il processo consente il riequilibrio progressivo dello stato energetico in un accumulatore a capacità finita. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Il baracchino, secondo me, Daniele da Lecce.
0: Quello dei panini, il classico da cui vai alle 5 di mattina dopo essere uscito dalla discoteca, non è quello che stiamo cercando.
2: Ciao, per me è una spazzola per capelli.
0: Non è una spazzola per capelli né per qualunque altro tipo di pelo.
3: Ciao, secondo me è il rubinetto. Silvana da Asti.
0: Silvana, non è il rubinetto.
4: Ciao Yaki. Ciao. Potrebbe essere un forno? Un bracione, un abbraccio, Samantha da Milano.
0: Ciao Samantha, un abbraccione, non è neanche il forno.
5: Ciao ragazzi, secondo me è il climatizzatore.
0: E non è neanche il climatizzatore.
6: Secondo me è la termocoperta, lo scaldasonno.
0: Non è bella, mi piace come parola, termocoperta, non è quella.
7: Per me è la gruccia, per appendere i vestiti nell'armadio.
0: Mi piace, grazie per avermi specificato. Cos'è una gruccia? Non è l'oggetto di questa sera.
8: Ciao Federica da Sanremo. Secondo me è una semplice chiave. La chiave è la serratura.
0: Una semplicissima chiave. Tentativo assolutamente legittimo, ma non è neanche la chiave l'oggetto che stiamo cercando questa sera. Amici, 331 80 90 101 per provarci con la voce. Siamo ancora lontani dalla soluzione. La definizione di stasera l'abbiamo riletta poco fa. Tra pochissimo altre voci. Magari ci avvicineremo di più, magari ci sarà già la soluzione. Nel frattempo, gli Of Monsters and Men su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Pazza musica, Marco Mengoni e Elodie, siete nelle stories di R101 mentre stiamo giocando a Con parole tue, gioco in cui noi vi diciamo una definizione che abbiamo reso un po' complicata e voi dovete dirci l'oggetto di uso comune a cui corrisponde. La definizione di questa sera è la seguente: dispositivo di conversione a regolazione continua strutturato su architettura di trasduzione con stadi di stabilizzazione e modulazione del flusso. L'insieme opera una riallocazione controllata di cariche in un sistema a potenziale differenziale attraverso adattamento dinamico e compensazione delle variazioni di impedenza. Il processo consente il riequilibrio progressivo dello stato energetico in un accumulatore a capacità finita. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, secondo me è la cazzuola.
0: La cazzuola? Non è la cazzuola l'oggetto che stiamo cercando?
2: Per me si tratta dell'arco e le frecce, in particolare le frecce, quindi
0: l'arco, le frecce sono l'oggetto su cui stiamo puntando, ma non sono loro l'oggetto misterioso.
3: Senza il bastano, secondo me l'oggetto è l'ombrello.
0: Che ridere. No, non è l'ombrello l'oggetto che stiamo cercando.
4: Salve, secondo me è l'alternatore della macchina. Ciao, buona serata.
0: Si è avvicinato anche di molto, ma non è l'alternatore.
5: Buonasera Iachi, buonasera 101.
0: Buonasera.
5: Potrebbe forse essere l'oggetto misterioso un adattatore, una riduzione per le prese elettriche. Ciao da Alessandra.
0: Ciao Alessandra, ci siamo avvicinati ancora di più, ma non è esattamente quello.
6: Ciao, per me è la batteria la soluzione. Saluti da Giovanni da Modena.
0: Giovanni, tu sei quello che si è avvicinato invece più di tutti. Non è la batteria, perché è...
7: Buenas noches, Iachi. Buenas noches. Per me è un alimentatore per PC, Stefano da Milano.
0: Non per forza.
8: Ciao.
0: Per PC.
8: Ciao Iachi, per me è un semplice caricabatterie.
0: È un semplicissimo caricabatterie.
9: Per me è un caricabatterie. Luca da Prato.
10: Ciao, è il caricabatterie del telefono.
11: È un caricabatterie.
0: Ma quanti? Ciao Iachi. Era facile questa sera, in tanti avete trovato l'oggetto misterioso, era il caricabatterie. Grazie a tutti per aver giocato, bravi comunque per esservi buttati, bravi in particolare a coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso di questo martedì sera. Buona serata, buon viaggio agli amici in macchina, ci sono i Maroon 5 su R101. Heroin.

In Maroon 5 su R101, 23 e 39 minuti. Questo significa che tra poco, questo R101, come ogni ora, come ogni 45esimo minuto, arriverà la canzone che ti fa stare bene. Un brano che scegliete voi. Siete ancora in tempo, siete sempre in tempo. 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la voce, per raccontarci qual è il brano che vorreste ascoltare, per migliorarci, per chiudere in bellezza questo martedì sera.

0: Quando bisogna andare a tavola è sempre la solita storia. Tutti vogliono qualcosa di diverso. Mio marito il pesce, mio figlio la pizza, mio suocero il risotto e mia figlia i ravioli cinesi. Ma io ho trovato la soluzione che mette d'accordo tutti. Da Gel Market posso scegliere tra più di 1000 prodotti surgelati, dall'antipasto al dessert, della tradizione italiana e internazionale. Pronti in pochi minuti. Gel Market, dal freezer alla tavola. Fino al 6 giugno vongole sgusciate 250 grammi, 30% di sconto, 1,39 euro.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente,
13: buono, veramente.
14: Quando ti dicono che è misura,
13: veramente?
14: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
16: La canzone che ti fa stare bene su R101, sono le 23:43 minuti e come ogni ora siete voi ad aver scelto il brano che stiamo per ascoltare. Sentiamo insieme chi ha fatto la scelta e quale sarà la canzone.
17: Sono Assunta e la canzone che mi farebbe stare bene oggi è la canzone di Luciano Ligabue, Questa è la mia vita.

Questa è la mia vita, Ligabue su R101, la canzone che ci fa stare bene. L'ultimo appuntamento di questo martedì sera, amici, non disperate, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina, ma ovviamente già da adesso al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, potete scegliere la canzone che andrà in onda, che aprirà il mercoledì e appunto ci farà, si spera, iniziare la giornata con il piede giusto. Sappiamo quanto è importante iniziare la giornata con la giusta colonna sonora. Sul nostro sito r101.it trovate anche una sezione dedicata alla canzone che ti fa stare bene, 101 ritornelli sempre aggiornati che abbiamo scelto appunto fra le vostre richieste, fra le più gettonate, per tutti coloro che magari avessero un ritornello che gli rimbalza in testa ma non gli venisse in mente il titolo del brano o chi lo canta. Lì trovate tutto e poi appunto basta un messaggio, ancora meglio la vostra voce, per raccontarci qual è quella canzone che vi farebbe stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma, Michael Jackson e Justin Timberlake su R101, Love Never Felt So Good.

Ossessione è Samurai J che chiude questo martedì sera di Stories di R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Decisiest, Davide Cisini per l'accompagnamento in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui, sempre nelle Stories di R101 a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Vi auguro un buon proseguimento e noi appunto ci troviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si riaccende la tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono missili e navi iraniane e i Pasdaran minacciano ritorsioni. Raid israeliani sulle strutture di Hezbollah in Libano, oltre 30 morti. I media di Tel Aviv riferiscono della morte del capo dell'ala militare di Hamas a Gaza. Dall'assemblea di Confindustria l'affondo di Meloni all'Unione Europea, definita un gigante burocratico e miope. Faccia meno e meglio. Un cambio di passo chiesto anche dal presidente degli industriali Orsini, che ha proposto a politica e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%. Le indagini sui sub morti alle Maldive, prima rogatoria della Procura di Roma alle autorità di Malé, chiesti gli atti e le attrezzature usate per l'immersione. Gli inquirenti potrebbero richiedere anche la GoPro trovata nella grotta sottomarina. A Piazzale Clodio si procede per omicidio colposo. Sono stati sospesi per 30 giorni 3 studenti protagonisti dell'aggressione a 2 docenti avvenuta settimana scorsa a Parma. Il pestaggio è stato ripreso in un video girato da un altro ragazzo e poi diffuso sui social, a fermare la furia del gruppo l'intervento di un altro insegnante. Europa nella morsa del caldo, afa killer, a Parigi 7 morti legati alle alte temperature, oltre 35 gradi in Gran Bretagna, dove si è raggiunto il primato del maggio più afoso di sempre. Nei Paesi Bassi il governo ha sospeso le esercitazioni militari per il pericolo di roghi. Tennis, Roland Garros, esordio in scioltezza per Sinner a Parigi, domato in 3 set il francese Tabur. Al secondo turno affronterà Cerundolo, avanti anche Darderi e Arnaldi, vincenti contro Hofner e Grigspor, eliminata invece Cocciaretto, sconfitta dalla Corneeva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Al mattino schiarite e diffuse, con qualche annuvolamento solo sul Triveneto e all'estremo sud. Nel pomeriggio nuvole cumuliformi in aumento nelle zone montuose, più sviluppate ed associate al rischio di brevi rovesci o isolati temporali su Alpi orientali, Friuli, Prealpi Venete, Appennino Tosco-Emiliano e Calabro Lucano e nelle zone interne della Sicilia meridionale. Temperature per lo più stabili o in ulteriore lieve aumento, punte intorno ai 35 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di

0: 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.

0: 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
10: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
11: Su R101.
10: La canzone che ti fa stare bene.
11: Richiedila con un vocale.

0: 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Sole 101. Enjoy the music.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Segui R101 anche sui social. Instagram,
3: Facebook,
2: TikTok.
3: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101,
4: la canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale

RTR 101. Enjoy the music.